0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta, eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo, era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata. E ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te». Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, Si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stette al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. Ti chiamerò Annarella, ti si addice. Perché è il diminutivo di Anna? No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali. Le riprese del calice d'argento terminarono con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia». Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti». «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono». Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento, ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. «Non preoccuparti, Annarella», mi diceva lui, tentando di calmarmi. «La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te». E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?» Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte. e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava, smettere di soffrire, di essere diverso, di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura, non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta, e malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione. Solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci, musiche originali e montaggio di Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Rivista Natura, Hans Sloan e la cioccolata calda, di Alfonso Lucifredi. Il cioccolato è l'alimento preferito dai golosi per antonomasia. Ma non sempre fu così. Per quanto il cacao fosse conosciuto e utilizzato sin dai tempi dei Maya, la sua trasformazione nel prodotto dolciario che noi tutti conosciamo venne molto tempo dopo. Fino al XVII secolo, infatti, il cacao era un prodotto di lusso in Europa, importato da terre esotiche e apprezzato soltanto dai nobili o da chi poteva permetterselo. Inoltre, le ricette che lo utilizzavano erano spesso ricche di spezie e aromi, come il gelsomino, la vaniglia, la cannella o l'ambra grigia. Il sapore, in definitiva, era completamente diverso da quello della cioccolata che conosciamo oggi. Fu però merito del naturalista e medico Hans Sloan, 1660-1753, del Royal College of Physicians, che la cioccolata calda assunse l'aspetto e il sapore che ci sono oggi familiari. Nel 1687, infatti, Sloan partecipò ad una spedizione in Giamaica, passata al controllo britannico dopo una lunga dominazione spagnola. Lì lo scienziato studiò con attenzione la flora locale, descrivendola con cura e raccogliendo campioni di circa un migliaio di specie vegetali, in gran parte sconosciute agli europei. Molti dei reperti raccolti si deteriorarono o vennero persi durante il viaggio di ritorno, ma buona parte delle specie individuate dallo scienziato vennero comunque illustrate dall'artista locale Garrett Moore e poi, al ritorno di Sloan in Inghilterra, dall'estroso disegnatore olandese Everardus Kikius e dal tedesco Eleazar Albin. Tra i campioni riportati in Inghilterra ci fu anche il cacao, che era già ampiamente utilizzato in Giamaica, ma principalmente per le sue proprietà medicinali. L'interesse per il suo potenziale come alimento, ai tempi, era decisamente minore. Lo stesso Sloan lo descrisse come nauseabondo e difficile da digerire, probabilmente a causa della sua grande oleosità. Quello che aveva assaggiato, però, era un miscuglio piuttosto grezzo, ottenuto con acqua calda e semi di cacao. Lo scienziato, però, provò a rendere il prodotto maggiormente appetibile e scoprì che il latte caldo era la chiave per ottenere una bevanda particolarmente saporita. Introdusse la ricetta in madrepatria e questa ebbe subito un grandissimo successo, al punto che la bevanda degli dèi, come venne inizialmente chiamata per la sua natura aristocratica, divenne col passare del tempo un prodotto amato e consumato da tutti. La cioccolata calda era stata ufficialmente inventata e la ricetta di Sloan, che venne da lui brevettata, gli garantì una cospicua ricchezza negli anni a venire. La ricetta originale di Sloan venne poi riutilizzata dalla famiglia Cadbury nel XIX secolo, i principali produttori di cioccolata in Gran Bretagna, trasformandola così nello standard, il punto di riferimento per la cioccolata calda di lì in avanti. Hans Sloan, però, al di là di questa eredità sicuramente apprezzata dai golosi di tutto il mondo, fu anche un grande scienziato. Fu un botanico meticoloso e competente e fu il primo scienziato a studiare e descrivere con cura la natura della Giamaica. Buona parte delle specie identificate e descritte da Sloan vennero incluse nel sistema Nature di Linneo. Venne nominato presidente del Royal College of Physicians e come medico si prodigò nell'offrire centinaia di interventi chirurgici gratuiti. A Londra fondò il Founding Hospital, con lo scopo di fornire cure mediche ai bambini abbandonati, e si prodigò nel prevenire il vaiolo presso la popolazione locale. fu anche uno straordinario collezionista. Nella sua vita raccolse oltre 70.000 reperti di vario genere, come libri, manoscritti, illustrazioni, monete e reperti di storia naturale. Una consistente porzione di questo lascito sarebbe poi andata a costituire buona parte del nucleo originale del Natural History Museum di Londra, del British Museum e della British Library, oggi tre delle più importanti istituzioni culturali di tutta la nazione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La dieta del benessere. Perché quello mediterraneo è considerato il mix alimentare più salutare? Per una fortunata coincidenza di ingredienti e di clima. Eccoli, analizzati uno per uno. Di Elena Meli. È una delle pochissime diete a vantare il bollino della scienza. Migliaia di ricerche l'hanno consacrata come il regime alimentare più sano, il migliore per vivere a lungo e in salute. È stata battezzata dieta mediterranea negli anni 50 da un medico statunitense, Ansel Keys, che si accorse come greci, italiani, spagnoli avessero meno guai cardiovascolari rispetto ai nord europei o agli americani. E forse un tale stile alimentare non poteva nascere che qui, sulle sponde di un mare pescoso e ben più tranquillo da solcare rispetto a un oceano, in un clima temperato che favorisce l'agricoltura e ha creato nei millenni un insieme di competenze, conoscenze, riti, simboli e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, per dirla con le parole dell'UNESCO, che nel 2010 l'ha definita patrimonio mondiale dell'umanità. Una specie di miracolo della storia e della geografia applicato alla buona tavola, insomma. Ma che cosa rende così benefica la dieta mediterranea? Abbandonando la poesia delle tradizioni, è nella fredda chimica di pasta e fagioli, zuppe di pesce e paella che si nasconde il suo segreto? In parte è così, anche se la dieta mediterranea è un classico esempio in cui l'effetto complessivo è superiore a quello della somma delle parti. Al di fuori dei gustosi mix tipici della cucina tradizionale, i nutrienti che la caratterizzano sarebbero infatti assai meno utili e in qualche caso perfino dannosi se estratti dai cibi e introdotti come tali. Basti pensare al beta-carotene di albicocche, peperoncini e simili, che messo alla prova come integratore non solo ha dimostrato di non proteggere dai tumori come si sperava, ma può perfino aumentare il pericolo di ammalarsi se a prenderlo sono i fumatori e lo hanno provato diverse indagini. Per il piacere del palato, ma anche per la salute, quindi, è assai meglio portare in tavola un menù mediterraneo evitando le pillole, anche perché, come spiega Enzo Spisni, docente di fisiologia della nutrizione all'Università di Bologna, i nutrienti responsabili dell'efficacia di questo regime alimentare sono tanti. I carboidrati, per esempio, nella dieta mediterranea arrivano dai cereali integrati, spesso in chicco come orzo o farro. Sono quindi ricchi di vitamine e soprattutto fibre, che non sono eliminate coi processi di molitura e abbassano l'indice glicemico, il picco di zuccheri nel sangue dopo i pasti da tenere basso per non sballare il metabolismo. I grassi, per lo più, sono quelli buoni monoinsaturi dell'olio d'oliva, il quale, abbondando di antiossidanti, è un vero cibo anti-età, oppure della frutta secca o del pesce, veri scrigni di grassi polinsaturi altrettanto benefici, mentre nei menù mediterranei scarseggiano i grassi saturi di origine animale. Anche le proteine sono soprattutto vegetali, dai legumi. Non dimentichiamo che la dieta mediterranea vera è quella studiata in arzilli vecchietti di metà del secolo scorso, che quindi hanno vissuto gran parte dell'esistenza senza avere a disposizione un frigorifero. Latte e formaggi non si potevano conservare a lungo e non si mangiavano certo tutti i giorni, tantomeno la carne rossa che era un cibo di lusso. Le proteine animali arrivavano da pollo, uova e soprattutto pesce. La dieta, del resto, si chiama mediterranea perché è quella delle coste, dove era più economico uscire a pesca che allevare mucche o maiali. Era, insomma, un'alimentazione povera, in cui si portava in tavola quel che ci si guadagnava letteralmente col sudore. Lo zoccolo duro della dieta erano le verdure e la frutta dell'orto, ricchissime di vitamine e antiossidanti, anche perché mangiate nella stagione di perfetta maturazione. Oggi dobbiamo tenere a mente la raccomandazione del Ministero della Salute di consumare vegetali di 5 colori. Allora veniva spontaneo fare il pieno di antiossidanti come le antocianine dei vegetali blu e viola, la clorofilla e la luteina di quelli verdi, i flavonoidi e i carotenoidi di frutta e verdura gialla e arancione, il licopene dei prodotti rossi o il selenio e i composti solforati degli ortaggi bianchi e dei funghi. Micronutrienti fondamentali che, come spiega Spisni, tutti assieme, nel mix delle ricette mediterranee, hanno potenti effetti immunomodulanti e antietà, ovvero aiutano a invecchiare in salute. Oggi l'aspettativa di vita è aumentata, ma l'età media a cui cominciano gli acciacchi è bassa, appena 56 anni. I nostri nonni, che seguivano la vera dieta mediterranea, erano sani assai più a lungo, anche perché, oltre a mangiar bene, non erano sedentari, dovevano faticare per procurarsi il cibo. Alla chimica degli alimenti della dieta mediterranea vanno infatti aggiunte le miochine, sostanze antinfiammatorie prodotte dai muscoli in movimento. Le individuò circa 20 anni fa Bente Federsen del Copenhagen Muscle Research Center danese, scoprendo che quando facciamo esercizio, nel tessuto muscolare si accendono geni che portano alla sintesi di citochine. Queste hanno effetti positivi su tutto l'organismo, portando per esempio a un miglior controllo della glicemia, del grasso corporeo e della salute di ossa e muscoli stessi. La dieta mediterranea abbonda poi di spezie, aggiunge Spisni. Le piante aromatiche che crescono nei nostri territori si stanno dimostrando utilissime per mantenere in salute la flora batterica intestinale e grazie a questo sono in grado di ridurre nell'organismo l'infiammazione generale. Ricercatori del UCLA Center for Human Nutrition hanno scoperto infatti che 7 spezie ben presenti nelle ricette di Italia e dintorni hanno effetti prebiotici, ovvero sono il cibo prediletto dai batteri buoni dell'intestino. Origano, rosmarino, salvia e simili sono perciò non solo semplici insaporitori, ma un mezzo per garantirsi un microbiota intestinale in cui i batteri cattivi siano in minoranza. Grazie alle spezie, inoltre, la dieta mediterranea delle origini, per quanto frugale, è appetitosa e per nulla punitiva, tant'è che c'è spazio pure per il dessert, la frutta. Un dolce perfetto, perché gli zuccheri sono associati naturalmente all'antidoto che li rende innocui, cioè le fibre. Rallentando l'assorbimento dei glucidi, evitano infatti il picco di glicemia che avremmo invece con biscotti o torte e che spianerebbe la strada ad alterazioni metaboliche e diabete. La dieta perfetta, in fondo, ruota proprio attorno alle fibre, abbondanti in tutti i cibi alla base della piramide mediterranea: cereali integrali, verdura, frutta e legumi contengono infatti tante fibre solubili che, stando a studi dell'Università dell'Illinois, hanno effetti antinfiammatori sull'intestino e perfino sul cervello, oltre a essere cibo per i batteri intestinali buoni, e fibre insolubili che migliorano la funzionalità intestinale, contribuendo anche al controllo del peso. Ma il vero segreto della dieta mediterranea è nei piatti unici, un mix portentoso di sostanze benefiche che si potenziano l'una l'altra. In Italia, Grecia, Spagna, Marocco, la cucina tradizionale è a base di piatti poveri, che però contengono tutti i nutrienti essenziali in proporzioni perfette. Pasta e fagioli, couscous o paella hanno in comune una base di cereali, a cui si aggiungono spezie, verdure e legumi, in alcuni casi pesce oppure carne in piccolissime quantità. Il risultato sono piatti gustosi, saporiti e soprattutto completi, con un profilo nutrizionale ideale, conclude Spisny.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio, ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. Di Gianluca Riccio. I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra, ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo, impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica, e lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife, e lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi: il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum comune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura del linguaggio umano, dice l'autore principale dell'ultimo studio, il professor Andrew Adamatsky. Quello che è certo, comunque, è che ci sono molte somiglianze nell'elaborazione delle informazioni in substrati viventi di classi, famiglie e specie diverse, ha affermato. Quasi un dizionario comune, se non un intero linguaggio, con schemi precisi e probabilmente uno scopo. Linguaggio dei funghi. Riusciremo a decifrarlo? È ancora troppo presto per attribuire a questi impulsi il crisma di un vero e proprio linguaggio dei funghi. Ma i ricercatori sperano che in futuro potranno scoprire le correlazioni e gli obiettivi di questa attività elettrica. Un candidato traduttore ce l'abbiamo già. Quando e se la scienza troverà un nesso diretto tra gli impulsi emessi dai funghi e il contesto, l'intelligenza artificiale potrà masticare tutta questa mole di dati e magari farci scoprire cosa si dicono i funghi. Lo ha già fatto, leggendo rotoli carbonizzati ad Ercolano o decifrando antiche scritture babilonesi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine, meno Alzheimer. I multiintegratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS, una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo è il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica, e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi, incluse diverse classi di vitamine, giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo, con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente. In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di tutto, anche un malassorbimento dei oligoelementi, dovuto magari a problemi legati alla disbiosi intestinale. Si tratta di una finestra temporale estesa durante la quale si sommano fattori che nel tempo possono accrescere la possibilità di sviluppare la malattia. Occorre quindi aspettare per capire se anche dagli integratori multivitaminici possa arrivare un aiuto concreto. Gli stessi ricercatori che parlano di un rallentamento sugli effetti dell'invecchiamento del 60%, circa un anno e 8 mesi, hanno ammesso che il calcolo potrebbe essere impreciso. Intanto dal campo della ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Arrighi, neurologo del Policlinico di Milano, lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1.800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco. Per i malati di Alzheimer e i loro familiari potrebbe però fare la differenza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Impariamo ad ascoltare. Nella società dell'iperconnessione stiamo diventando incapaci di ascoltare. Eppure proprio l'ascolto è la caratteristica che più di ogni altra dice la nostra umanità. Come possiamo allora rieducarci a un autentico ascolto? Di Sabrina Fadel. La vita nasce dall'ascolto e di ascolto si nutre. Se nel grembo materno il bambino sente la voce di sua madre, i battiti del suo cuore, ma anche i rumori del mondo esterno, perché l'udito, ancor prima del tatto, è il senso che da principio si sviluppa nell'essere umano. O meglio, il tatto comincia a svilupparsi a 8 settimane, ma affinché la percezione tattile sia completa, bisogna attendere la 32esima settimana. L'apparato uditivo, invece, prende completamente forma già tra l'8ª e la 10ª settimana, facendo sì che l'utero materno si trasformi in una cassa di risonanza che permette al piccolo di sentire i suoni che lo circondano. Che sia quindi proprio l'udito il senso che più contraddistingue la nostra umanità, non la vista, non l'odorato, il tatto o il gusto, ma l'udito ci dice infatti che esistiamo e ci introduce da subito nel mondo che saremo chiamati ad abitare. Se dunque le cose stanno così, è indubbio che la nostra vocazione primaria è di essere donne e uomini d'ascolto. D'altra parte lo scriveva già 2000 anni fa, il filosofo greco Plutarco, la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi due orecchie, ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare. Raccomandazione quanto mai attuale oggi, in tempi di social media, quando tutti vogliono dire la loro su ogni argomento e anche, e forse soprattutto, quando non ne sanno nulla e ben pochi sono coloro disposti ad ascoltare sul serio. A questo punto però è d'obbligo una precisazione. Udito e ascolto, che finora abbiamo utilizzato come sinonimi, non sono la medesima cosa. Ascoltare non significa infatti solo prestare attenzione ai suoni che raggiungono il nostro padiglione auricolare. Ascoltare è un'azione complessa che richiede di mettere in campo la volontà di chi ascolta, il rispetto per chi parla e un buon allenamento. Significa essere disposti a fermarsi, a mettere in pausa i propri pensieri per sentire che cosa l'altro ci vuole comunicare, facendo tacere per un po' quell'ego ipertrofico che spesso ci caratterizza. Pierluigi Ricci, educatore e formatore e già docente di pedagogia delle comunità all'Università di Siena, lo spiega con un'immagine simbolica ma estremamente efficace. Ciascuno di noi ha una sorta di telecamera interiore che porta sempre con sé e che in genere è rivolta verso se stesso. Ascoltare l'altro significa invece voltarla verso di lui, accettando di non essere più il protagonista dei propri pensieri. Un agire tutt'altro che facile, dicevamo, che richiede attenzione a quanto l'altro ci vuole trasmettere, alle sue parole, ma anche al tono della sua voce, alla posizione del suo corpo, alle sue modalità espressive. In sintesi, richiede di farsi attenti e disponibili a fare spazio all'altro, alla sua persona e a ciò che dice, riconoscendone unicità, dignità e rispetto. Allenarsi all'ascolto. L'ascolto è così importante che dovrebbe essere materia di insegnamento nelle scuole. A dirlo è Julian Treasure, tra i maggiori esponenti di abilità sonore e comunicative, il quale sostiene che l'ascolto si impara, a patto però di allenarsi a esso con una certa continuità. Nel corso di una TED Conference, Treasure ha sottolineato come durante le conversazioni ciascuno di noi impieghi il 60% circa del tempo ad ascoltare, ma ricordi appena il 25% di quanto viene detto. Perché, avverte l'esperto, siamo bombardati da troppi stimoli sonori e visivi e spesso preferiamo registrare o scrivere quanto viene detto piuttosto che concentrarci sulle parole del nostro interlocutore. Per riparare in parte a questa tendenza, Julian Treasure propone 5 semplici esercizi che possono aiutarci a incrementare la nostra capacità di ascolto consapevole. Il primo suggerisce di restare per almeno 3 minuti al giorno immersi nel totale silenzio. Un tempo breve, ma già sufficiente per cominciare a ricalibrare il proprio udito. Il secondo, definito dall'esperto il mixer, consiglia invece di restare immersi in un normale ambiente carico di rumori della vita quotidiana, cercando di riconoscere i differenti suoni che percepiamo. Il terzo consiste nell'assaporare, vale a dire nell'imparare a godersi i suoni comuni che, se prestiamo la giusta attenzione, possono rappresentare anche una sorta di gradevole coro nascosto. Ma l'esercizio che il nostro esperto giudica il più importante si chiama le posizioni di ascolto. L'idea di fondo è quella di osservare il nostro atteggiamento mentre dialoghiamo, per poi spostarci consapevolmente nella posizione di ascolto più adatta al contesto, critica, empatia, ascolto attivo o passivo, eccetera. Questo esercizio è particolarmente utile perché sviluppa la consapevolezza del tipo di relazione d'ascolto che stiamo vivendo e dei suoi obiettivi. Infine il quinto esercizio, che Treasure ha chiamato con una parola sanscrita Radha, che significa ricevere. In questo caso l'esercizio prescrive di dare attenzione alle persone con cui interloquiamo, di apprezzarle, di mandare loro dei piccoli segnali, emettendo, per esempio, nel corso del dialogo, dei piccoli suoni che servono a confermare il nostro interesse per quanto stanno dicendo, per poi, però, solo alla fine del discorso, porre loro quelle domande che ci danno la sicurezza di aver inteso bene quanto volessero comunicarci.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista National Geographic. Pomodori, oro puro. Come il piccolo frutto tondo degli Aztechi ha conquistato l'Europa per poi fare ritorno nelle Americhe. Di Alessandra Branca. Salvatore, il poverissimo contadino siciliano, protagonista di Nuovo Mondo, il poetico e super premiato film del 2006 del regista Emanuele Crialese, aspetta un segno dal cielo prima di abbandonare la sua isola e una vita di stenti alla volta dell'America. E quel segno arriva con un sogno, in cui cammina timoroso ed estasiato in una terra dell'abbondanza, dove dal cielo cadono monete d'oro e pomodori giganti. A chi non l'ha visto, e lo consigliamo vivamente, non spoileriamo il seguito, ma basti sapere che per Salvatore e la sua famiglia la realtà del nuovo mondo sarà un'amara disillusione. Il film racconta delle aspettative e dei drammi dell'emigrazione della nostra gente del sud in America, ma qui quel sogno mendace introduce alla storia e al tortuoso cammino di quello che, secondo solo alle patate, è oggi l'ortaggio più coltivato al mondo. Come, di nuovo, le patate, i peperoni, le melanzane, la zucca, il mais e una cornucopia di frutti tropicali, il pomodoro è un dono della terra americana. Quello che è stato classificato come Solanum racenigerum era nato da qualche parte in Ecuador e, con i semi portati dagli uccelli migratori, aveva attecchito alle Galapagos, dove si era diversificato in varie sottospecie, meritevoli di uno studio analogo a quello che fece laggiù Charles Darwin con i fringuelli, e fino alla Mesoamerica, dove ne era cominciata la domesticazione 8.000 anni fa. Allora quella del pomodoro era una pianta rampicante che produceva frutti aciduli di colore verde o giallo delle dimensioni dei mirtilli, che presero a essere coltivati dapprima dagli Olmechi e poi dagli Aztechi, i quali lo selezionarono fino a far crescere il frutto alle dimensioni, sebbene non al sapore, del nostro pomodoro ciliegino. Gli Aztechi lo chiamavano Xilomatl, un nome generico attribuito ai frutti di forma tonda, ed è così che lo conobbero gli spagnoli, arrivati per primi da quelle parti, i quali non ne vennero particolarmente impressionati, sia per ragioni gustative, sia per il loro sospetto verso il cibo dei selvaggi senza Dio. I cronisti dell'epoca riferivano storie splatter sugli Aztechi che mangiavano le mani dei nemici uccisi, accompagnandole con una salsa di xilomatl, cipolla e peperoncino, gli ingredienti dell'attuale salsa messicana. Fu dunque più come una curiosità esotica che sotto forma di semi, il tomate, così lo avevano battezzato gli spagnoli, compì il suo viaggio dal porto di Veracruz a quello di Siviglia, lungo la stessa rotta del ben più apprezzato argento. I più lo schifarono, anche a causa della sua appartenenza alla famiglia delle velenose solanacee, ma se tra i nobili ci fu chi prese a coltivarlo come curiosità esotica per usi ornamentali, i poveri dell'Andalusia, fatta di necessità virtù, cominciarono timidamente a inserirlo nella loro dieta. La ricetta del gazpacho ebbe origine allora. Dalla Spagna il pomodoro raggiunse la nostra penisola. Documenti raccontano che nel 1548 un cesto di pomodori sia stato inviato in dono a Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo dei Medici, dove ebbe migliore fortuna. A quel tempo risale anche il nostro nome pomodoro. Si deve all'umanista senese Pietro Andrea Mattioli, che lo definì malum aureum, mela d'oro o pomodoro, dato che fornisce anche un indizio riguardo al colore giallo che aveva allora l'ortaggio. Allo stato selvatico nelle Americhe, la pianta di pomodoro viene impollinata e dunque fruttifica grazie a insetti apoidei della famiglia delle Halictidae, più piccoli delle nostre api e non presenti nel nostro continente. Pertanto furono i botanici del XVI e del XVII secolo a dare inizio a sperimentazioni di tecniche di impollinazione e a ibridazioni che hanno permesso la nascita delle ormai infinite e sempre più tecnologiche varietà di pomodori, diversissime per dimensioni, colore, sapore, maggiore o minore presenza di semi all'interno e consistenza. Non a caso molte varietà italiane e non solo oggi sono protette dai marchi IGP e DOP, come il Pachino, il pomodorino del Vesuvio, e il San Marzano, un'araba fenice che è oggetto di battaglie e falsificazioni in contrapposizione ai sempre meno naturali ibridi immessi di continuo sul mercato. Inoltre, se oggi il pomodoro è identificato con il colore rosso, lo si deve a una varietà ibridata a fine 600 nell'agro nocerino sarnese, mentre la palma dei primi consumatori seriali di pomodoro va ai siciliani, i quali inventarono lo strattu, la densa pasta di pomodori fatti seccare al sole, antesignana del concentrato di pomodoro. Altri popoli europei, invece, continuarono a ignorare il pomodoro o a considerarlo solo qualcosa di ornamentale. Gli ebrei, in particolare, lo aborrivano come non kosher, il suo colore ricordava il sangue, con l'eccezione della comunità ebraica di Livorno, dove il pomodoro arrivò grazie ai correligionari cacciati dalla Spagna, che lo adottarono in molte ricette. E così fu anche in Palestina, dove a portarlo furono gli arabi via Spagna dopo la Reconquista. Con il sionismo, anche gli ebrei mitteleuropei, dopo un iniziale smarrimento, abbracciarono il gusto del pomodoro. Ed è curioso che proprio con esso abbia avuto inizio la lotta per far fiorire il deserto di Israele. E gli israeliani sono oggi leader nell'ingegnerizzazione di nuove varietà di pomodoro. Si deve a loro, ormai è storia, il pomodoro ciliegino che tutti apprezziamo, così come la tecnologia della coltivazione idroponica o semi-idroponica in serra, ormai responsabile del 90% dei pomodori che mangiamo a tutte le latitudini. In Islanda, addirittura, è nata un'azienda bio nella quale i pomodori maturano al chiuso, grazie all'energia idrotermale. Agli italiani, invece, va il merito di aver inventato pelati e passata. A inizio 800, e grazie alla tecnologia della conservazione in scatola che si deve invece a un francese, Nicolas Appert, l'imprenditore campano Francesco Cirio invase letteralmente il mondo con i suoi barattoli. E a sorpresa, sebbene reputiamo facciano parte del nostro DNA, la pasta e la pizza con il pomodoro risalgono appena a poco più di 2 secoli fa. Si deve poi agli immigrati italiani, come il salvatore del film, il suo ritorno in America. E se furono loro a colonizzarla con la loro cucina rossa, il pomodoro è entrato trionfalmente nelle abitudini alimentari degli States, grazie a un'azienda di

0: Costui ebbe la geniale intuizione di proporlo con un marketing aggressivo. Fece costruire un molo ad Atlantic City dove forniva gratuitamente assaggi della salsa e insegnava ai turisti i suoi molteplici usi. Mentre quella della bottiglia di ketchup Heinz è stata la prima insegna al neon, alta 6 piani, a illuminare i grattacieli di New York. Oggi la Heinz è una delle più grandi aziende alimentari del pianeta e ogni anno produce circa 30 milioni di litri di ketchup. Tuttavia, anche grazie all'aumento della popolazione ispanica degli States, da qualche anno il ketchup ha perso il primato della salsa più amata d'America, superato dalla passione per la più piccante salsa messicana. Gli Aztechi, lassù dal loro paradiso, se la ridono per quella che, sebbene tardiva, è pur sempre una rivincita.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12.

0: alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Terza puntata. Il Rinascimento e la Rivoluzione Anatomica.
2: Padova, 1543. In un teatro anatomico appena costruito, uno dei primi al mondo, con gradinate circolari in legno che si alzano quasi fino al soffitto, diverse centinaia di studenti di medicina si accalcano per assistere ad uno spettacolo che è al tempo stesso scientifico e quasi teatrale. Sul tavolo al centro c'è un cadavere e sopra il cadavere c'è Andreas Vesalio, un fiammingo di 27 anni che ha appena deciso di fare una cosa che nessuno aveva fatto prima, almeno non in modo così sistematico e così pubblico. Aprire il corpo umano, guardare dentro e confrontare quello che vede con quello che Galeno aveva scritto 14 secoli prima. Quello che trova non corrisponde, non sempre, non su tutto, ma abbastanza da far capire che qualcosa, nel sistema più autorevole della medicina occidentale, non torna. Quello che succede a Padova nel 1543 è l'inizio di una rivoluzione. Ma non è l'unica rivoluzione del Rinascimento. È il secolo di Copernico, di Galileo, di Leonardo. Ma per la medicina è forse la più importante. Perché è il momento in cui il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio.
1: Il problema di Galeno e di chi lo seguiva ciecamente.
2: Per capire la portata di quello che Vesalio sta per fare, dobbiamo tornare un momento al problema che abbiamo incontrato nella puntata precedente. Galeno. Galeno aveva scritto le sue opere nel secondo secolo d.C., basandosi, per la parte anatomica, essenzialmente su dissezioni di animali, maiali, scimmie, cani. Il corpo umano, nell'impero romano, non si dissezionava facilmente. Era considerato sacro dai romani, almeno in senso culturale, e i cadaveri disponibili erano pochi e poco freschi. Galeno aveva quindi descritto l'anatomia umana a partire da quella animale, assumendo, e questa è l'ipotesi di fondo mai esplicitata, che fossero sostanzialmente uguali. Su molte cose aveva ragione, su alcune aveva torto. E le cose su cui aveva torto erano rimaste nei testi per 14 secoli, copiate e ricopiate, commentate e ricommentate, senza che nessuno si prendesse la briga di controllare. Perché nessuno controllava? Per diverse ragioni. La Chiesa medievale non era entusiasta delle dissezioni. I medici erano professionisti del libro, non del laboratorio. E c'era un problema più sottile. L'autorità di Galeno era talmente schiacciante che quando i risultati di una dissezione contraddicevano il testo, si assumeva che la dissezione fosse sbagliata, non il testo. Era come se il navigatore insistesse che la mappa è giusta e che è il territorio ad avere torto.
1: Vesalio e De Humani Corporis Fabrica.
2: Andreas Vesalio nasce a Bruxelles nel 1514 da una famiglia di farmacisti al servizio dell'imperatore. Studia medicina a Parigi e poi a Padova, dove diventa professore a 23 anni. Fin dai primi anni dell'insegnamento, qualcosa lo disturba. Quando confronta quello che vede durante le dissezioni con quello che Galeno dice, le discrepanze si accumulano. il forame interventricolare, un presunto foro nel setto cardiaco attraverso cui Galeno sosteneva che il sangue passasse da un ventriloquo all'altro, non esiste. Il fegato umano non ha 5 lobi come quello del maiale. Molti vasi sanguigni seguono percorsi diversi da quelli descritti. Nel 1543, a 29 anni, pubblica il De Humani Corporis Fabrica, 7 libri sull'anatomia del corpo umano, illustrati da tavole straordinarie, si pensa realizzate da allievi di Tiziano, di una precisione e di una bellezza che non ha precedenti nella letteratura medica. Il libro è una bomba, non tanto perché contraddice Galeno, lo fa esplicitamente su oltre 200 punti, quanto perché cambia il metodo. Vesalio dice: non credere ai libri, guarda, apri, controlla con le tue mani. Dal De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, 1543.
3: Non mi vergogno di correggere Galeno là dove l'osservazione lo contraddice, perché se l'anatomia deve essere fondata sull'esperienza e non sull'autorità dei libri, allora chi disseziona con cura deve essere disposto a vedere ciò che c'è, non ciò che gli è stato insegnato che ci sia.
2: La reazione della comunità medica è prevedibilmente una miscela di ammirazione e furia. I galenici, che erano la maggioranza, attaccano Vesalio con tutto quello che hanno. Uno dei suoi professori parigini lo accusa di incompetenza. Qualcuno suggerisce che i corpi che disseziona siano anatomicamente anormali. Vesalio, amareggiato, abbandona l'insegnamento e diventa medico di corte di Carlo V. Non pubblica più opere anatomiche di rilievo, ma il dado è tratto. Il De Humani Corporis Fabrica è nel mondo e non può essere ignorato.
1: Harvey e il sangue che gira.
2: Il lavoro di Vesalio apre una porta e attraverso quella porta passa, 80 anni dopo, William Harvey. Harvey è un medico inglese, studia a Padova come Vesalio e si occupa di una domanda che sembrava già risolta. Come funziona il sangue? Galeno diceva che il sangue veniva prodotto dal fegato, distribuito nel corpo e consumato. Non circolava, veniva fabbricato e usato, come il pane. Harvey, dopo anni di esperimenti su animali vivi, su cadaveri e su se stesso, arriva ad una conclusione diversa. Il sangue gira, il cuore è una pompa, il sangue esce dal cuore attraverso le arterie, irrora il corpo e torna al cuore attraverso le vene. Sempre lo stesso sangue, in un ciclo continuo. Lo pubblica nel 1628 in un libro di 72 pagine chiamato De Motu Cordis. È una delle scoperte più importanti della storia della medicina e Harvey lo sa perfettamente, tanto che nel libro annuncia con una certa soddisfazione che questa scoperta è tanto nuova e inedita da temere che tutta l'umanità diventi sua nemica. Non andò esattamente così, ma quasi. Molti colleghi rifiutarono la teoria per anni. Il concetto che il cuore fosse una pompa, meccanica, banale, sembra ridurre a macchina qualcosa che si pensava avesse natura quasi spirituale. Harvey aveva ragione. Lo sappiamo adesso. Ci volle qualche decennio perché il resto della professione si convincesse.

0: Paracelso. L'alchimia incontra la farmacologia.
1: Mentre Vesalio rivoluzionava l'anatomia, un altro personaggio stava facendo qualcosa di altrettanto radicale e molto meno elegante sul fronte della farmacologia. Paracelso. Vero nome: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Obenheim. Un nome talmente lungo e pomposo che si capisce benissimo perché abbia scelto uno pseudonimo. Paracelso è un personaggio straordinario e scomodo. Alchimista, astrologo, medico, mistico, polemista. Un uomo che bruciava pubblicamente i libri di Galeno e Avicenna, che insultava i colleghi in modo colorito, che veniva cacciato da ogni città prima o poi e che nel frattempo stava elaborando idee che avrebbero cambiato la farmacologia per sempre. La sua tesi centrale era che il corpo umano è fondamentalmente un processo chimico. Le malattie hanno cause chimiche e richiedono rimedi chimici. Non basta la dieta, non basta il salasso, non bastano le erbe. Serve capire le sostanze, la loro composizione, il modo in cui interagiscono con il corpo. E soprattutto, ed è questo il contributo che ancora oggi gli viene attribuito, sostiene che è la dose a fare la differenza tra un veleno e un rimedio. Sola dosis fecit venenum. Solo la dose fa il veleno. Una formulazione che anticipa di secoli la tossicologia moderna. Paracelso introduce nell'uso medico diverse sostanze chimiche: mercurio, arsenico, antimonio, zinco. Alcune di queste scelte terapeutiche erano a posteriori discutibili. Il mercurio, per esempio, veniva usato per trattare la sifilide e qualche effetto lo aveva, ma provocava anche avvelenamenti gravi. Era un po' come estinguere un incendio con la benzina. Funzionava, in certi casi, a condizione di dosarlo con cura. Ma Paracelso aveva capito qualcosa di fondamentale. Il futuro della medicina stava nella chimica, non nelle erbe, non negli umori, non nella tradizione, nella comprensione delle sostanze, della loro struttura, del loro comportamento nel corpo umano. Ci vollero altri 4 secoli per dargli completamente ragione. Il Rinascimento è il momento in cui la medicina scopre che i libri non bastano, che guardare è necessario, che il corpo umano non è una variante imperfetta di quello che Galeno aveva descritto, ma un oggetto straordinario che merita di essere esplorato con rispetto e con metodo. Vesalio ha aperto i corpi, Harvey ha seguito il sangue, Paracelso ha iniziato a chiedersi cosa succede a livello chimico quando una sostanza entra nell'organismo. Nella prossima puntata arriviamo all'Ottocento e qui la storia accelera in modo vertiginoso. In 50 anni la medicina cambia più che nei 5.000 precedenti. Un uomo scopre per caso che l'etere rende insensibili al dolore. Un ostetrico viennese capisce che i medici stanno uccidendo le partorienti con le mani sporche. Un farmacista tedesco sintetizza una pillola bianca che diventerà il farmaco più venduto della storia.
2: Con Vesalio il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio. Ed è da quel momento che la medicina moderna, con tutte le sue contraddizioni, inizia davvero.
0: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia, 3ª puntata, a cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: C'erano sempre state delle scintille di ribellione nei sogni di quel giovane studente, ma fu la vita con i suoi principi basati sul razzismo e sulle diseguaglianze sociali a far accendere in lui quella fiamma che avrebbe poi illuminato la storia del mondo. È stato in grado di tramutare la propria missione di vita in un qualcosa che avrebbe coinvolto persone appartenenti a epoche e contesti diversi. È stato l'uomo del digiuno e della parola opposti alla violenza delle discriminazioni razziali. È stato il sogno di poter vedere l'essere umano al centro della terra, senza tener conto dell'etnia e del ceto sociale al quale apparteneva. È stato un rivoluzionario del metodo per condurre delle proteste. È stato sempre lui ad ispirare donne e uomini a credere in ambizioni che sembravano irrealizzabili. È stato soprannominato il Mahatma, che in sanscrito significa la grande anima. Il suo nome è Gandhi. Raccontare Gandhi significa trovarsi davanti ad una di quelle grandi anime che hanno spostato il limite tra i sogni e la possibilità di vederli concretizzati. Si ha l'impressione di non ritrovarsi a parlare di una sola persona, ma anche di se stessi. Le ambizioni e le idee di Gandhi, infatti, sembrano presenti in una parte profonda di ciascuno di noi, proprio come la naturale capacità di respirare. Il suo modo di intendere la vita, basandosi sempre sul rispetto verso il prossimo, opposto all'odio, ha un valore immortale e universale, che spinge a credere che ognuno quotidianamente dovrebbe imparare a far prevalere quella parte nascosta in noi, quella parte che Gandhi ha esaltato. Potrà anche sembrare un accostamento all'apparenza improbabile, ma studiando la vita di Gandhi si impone un pensiero continuo che porta ad accostarlo ad un altro grande rivoluzionario come Francesco d'Assisi. Riflettendo infatti soltanto sulla missione sociale compiuta da Francesco, e non solo, sull'aspetto religioso della sua figura, si nota quanto sia straordinario ciò che ha compiuto Gandhi. A conferma che le ingiustizie e le lotte per sovvertire alcuni sistemi di potere si ripetono nelle generazioni. Ma quali sono le filosofie di vita che hanno reso Gandhi un uomo immortale? Le caratteristiche comuni fra i rivoluzionari Gandhi e Francesco d'Assisi hanno inizio sin da quando erano giovanissimi. Il futuro Mahatma, infatti, proprio come Francesco, apparteneva ad una famiglia che si potrebbe definire della medio-alta borghesia indiana, e quando nacque nel 1869, per lui i suoi genitori già immaginavano una carriera da illustre avvocato. E perciò sapevano che Gandhi avrebbe dovuto viaggiare e studiare lontano da Porbandar, che era il posto in cui era nato. La famiglia di Gandhi avrebbe desiderato fargli condurre il meglio degli studi. Nella cultura indiana, infatti, ancora oggi, il concetto di competitività sul mercato del lavoro è sempre esteso sul piano internazionale. Ma in quegli anni lo era di certo ancora di più. L'India non era un paese libero e qualsiasi progetto industriale, politico, doveva essere gestito in collaborazione con il governo britannico, che deteneva il pieno predominio in quell'immensa distesa di terra, abitata da persone che per millenni, al denaro e al potere, avevano sempre preferito un'esistenza basata sulla preghiera e sul misticismo. Le grandi conquiste e le sfide sociali a cui Gandhi ha dato inizio sono diverse, e ciascuna di esse richiederebbe un'approfondita cronaca dei fatti. Perciò in questa puntata racconteremo un primo periodo dell'esistenza di Gandhi che contiene quel momento speciale in cui, nella mente di quel giovane studente, si accese una luce. Una vera e propria vocazione, che gli impose di vedere il suo futuro in modo diverso, basato su una missione che avrebbe coinvolto tutti gli esseri umani di ieri e di oggi. Sukh dukh chhod. Gandhi era un ottimo studente. Quando aveva frequentato il liceo, aveva dimostrato di non trovare particolari difficoltà di apprendimento. Ma quel che sembrava complicargli la vita in un contesto come la scuola era il suo istinto ad opporsi alle ingiustizie. Leggendo le leggi e la storia scritta da chi deteneva il potere, intuiva che gran parte di quelle informazioni era falsa, per il semplice motivo che non c'era mai la possibilità di ascoltare altre versioni dei fatti. In lui era già presente quella scintilla che poi in futuro avrebbe acceso la sua anima. Quella di Gandhi adolescente sembrava essere una voglia di ribellione comprensibile, in una età come quella, in cui molti sono spinti da una fame di scoperta delle cose, del mondo, e quindi anche da una concreta voglia di cambiarle, a seconda delle proprie idee. I suoi genitori, quindi, non si preoccupano più di tanto per quel precoce carattere ribelle che aveva il giovane Gandhi, ritenendo che, crescendo, avrebbe imparato a capire di non opporsi ai potenti. Decisero quindi di permettergli di continuare a studiare lontano dall'India, in modo da fargli conoscere l'Occidente. Come molti giovani indiani di buona famiglia, anche a Gandhi viene data l'opportunità di studiare in un paese occidentale. In quegli anni le lingue europee dominanti erano due. Il francese era considerata la lingua universale dei diplomatici e della cultura in generale, mentre l'inglese, che comunque cominciava a prendere l'assoluto predominio, era la miglior lingua per fare business. Per questo e per altri motivi di dominio coloniale britannico in India, la famiglia Gandhi esaudì il desiderio del giovane studente e lo iscrisse all'Università di Londra. Per un giovane pressoché ventenne, proveniente dall'India, provare ad ambientarsi in una città come Londra non fu facile. Quando Gandhi iniziò a frequentare la facoltà di giurisprudenza, capì che relazionarsi con gli inglesi non sarebbe stata un'impresa agevole, anche a causa del suo paese di provenienza, che in quegli anni era ancora una colonia britannica e quindi, in qualche modo, sottomesso ad una sudditanza completa. Quegli anni di università per Gandhi, oltre che una formazione culturale di tipo occidentale, rappresentarono una continua constatazione di tutte le cose che aveva immaginato quando viveva ancora in India e leggeva dei libri scritti dagli inglesi, che gli sembravano basati sull'aberrante concetto che gli esseri umani non devono avere gli stessi diritti. Comprese che, nonostante i grandi progressi tecnologici, per quelle idee razziste l'Occidente dimostrava di essere profondamente indietro sul piano dei diritti umani. Dopo anni di studi presso l'Università di Londra, Gandhi tornò in India. Non era più un ragazzo con delle idee da ribelle. Ormai era diventato un avvocato che sembrava avere davanti una brillante carriera. Certamente in Gandhi era sopravvissuto quell'istinto a mettere in discussione certe leggi, basate su principi di ingiustizia e di razzismo. Però capì che soltanto crescendo con il suo lavoro di avvocato, le proprie idee avrebbero trovato una possibile applicazione in difesa dei più deboli. Quando il giovane avvocato Gandhi si trasferì a Bombay per iniziare la carriera di avvocato, in pochi mesi divenne uno dei più rinomati e diverse aziende indiane che operano all'estero avrebbero voluto ingaggiarlo come consulente. Gandhi accettò una di quelle tante proposte ricevute. Si sarebbe dovuto recare in Sudafrica, un luogo che non conosceva e che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e in qualche modo anche la nostra. Gandhi era cresciuto assistendo alle discriminazioni che c'erano in India, ma il suo soggiorno in Sudafrica fu determinante nell'alimentare in lui la fiamma che lo avrebbe poi spinto a compiere le sue rivoluzioni. Gli immigrati indiani che si trovavano in Sudafrica erano considerati dai britannici meno che esseri umani. La dimostrazione più agghiacciante di quella idea era la segregazione razziale. Si trattava di un fenomeno insostenibile per Gandhi, e non è un caso se proprio in quella stessa terra, molti decenni dopo, un altro uomo si sarebbe trovato da condurre una battaglia ispirandosi agli stessi principi del Mahatma. Si chiamava Nelson Mandela. Un bel giorno Gandhi si ritrovò davanti a due scelte opposte. La prima gli suggeriva di continuare ad accettare la segregazione razziale, sperando che questa decisione gli avrebbe almeno permesso di sopravvivere, sia pure fra continue umiliazioni. La seconda era dare inizio ad una protesta contro le autorità coloniali britanniche, senza utilizzare la violenza, ma semplicemente facendo unire migliaia di persone in un unico grande grido di ribellione. Intorno alla fine dell'Ottocento, pensare di portare avanti una protesta contro i britannici significava imbattersi in una guerra contro una potentissima forza economica e bellica. Nelle intenzioni di Gandhi, però, era possibile lottare per ottenere dei diritti evitando di utilizzare le armi. Un concetto questo che, in quegli anni, in molti fecero fatica a capire, dato che nella storia del mondo le conquiste sembravano essere sempre strettamente legate alla capacità di combattere delle battaglie partendo dalla violenza. Nello sguardo del giovane Gandhi, ormai, si era impostata quella luce che sembrava illuminare la mente di tutti coloro che lo ascoltavano e che, come lui, subivano la segregazione razziale. Il rivoluzionario, ormai, era nato. Quando espose il suo progetto di protesta, in molti capirono che forse soltanto partendo da quelle idee avrebbero potuto cambiare la propria condizione. Mettere in piedi una rivolta contro l'esercito britannico sarebbe stato inutile e avrebbe certamente inasprito le leggi razziali che subivano gli indiani. Ma dare inizio ad una protesta non violenta poteva rappresentare veramente il modo più efficace per cambiare le cose. Oltre ai principi di non violenza, Gandhi avrebbe basato negli anni le proprie proteste sul Satyagraha, una forma pacifista di non collaborazione con qualsiasi autorità razzista. Avrebbe poi anche utilizzato il valore simbolico del digiunare come forma di denuncia del non rispetto dei diritti umani. Incarcerato più volte per la potenza delle sue idee, Gandhi riuscì a dimostrare che un popolo, per quanto privo di mezzi, se unito in una comune protesta non violenta, può vincere le proprie battaglie. Gandhi annuncia la ripresa della campagna Satyagraha. Nel marzo del 1930 intraprende una campagna contro la tassa del sale e il regime che l'aveva alzata. Comincia così la celebre Marcia del Sale, che parte con 78 uomini dall'ashram Sabarmati di Ahmedabad il 12 marzo e termina a Dandi il 6 aprile 1930, dopo 380 chilometri di marcia. Arrivati sulle coste dell'Oceano Indiano, Gandhi e i suoi sostenitori estraggono il sale in aperta violazione del monopolio reale e vengono imitati dalle migliaia di indiani unitisi durante la marcia. Questa campagna, una delle più riuscite della storia dell'indipendenza non violenta dell'India, viene brutalmente repressa dall'impero britannico, che reagisce imprigionando più di 60.000 persone. Anche Gandhi e molti membri del Congresso vengono arrestati. Diversi satyagrahi vengono inoltre picchiati dalle autorità durante i loro tentativi di razzia non violenta di saline e di depositi di sale. Quando nel 1931 Gandhi esce di prigione, il governo britannico, rappresentato dal viceré Lord Edward Irwin, decide di negoziare con lui. Dopo 8 lunghi colloqui, i due firmano il patto Gandhi-Irwin, patto di Delhi, con il quale i britannici si impegnano a liberare tutti i prigionieri politici, legittimare la raccolta di sale per uso casalingo delle popolazioni costiere e riconoscere il diritto degli indiani di boicottare i tessuti inglesi. Gandhi si impegna da parte sua a sospendere il movimento di disobbedienza civile. Oltre a questo, Gandhi viene invitato a una tavola rotonda a Londra, come solo rappresentante del partito del Congresso indiano, per discutere su una nuova costituzione indiana. Soggiorna per 3 mesi in Europa. Durante il suo periodo europeo, Gandhi visita anche l'Italia, arrivando a Milano l'11 dicembre del 1931, per poi recarsi immediatamente a Roma. Nella capitale, dove sosta il 12 e il 13 dicembre del 1931, incontra tra gli altri Benito Mussolini, che approfitta della visita per cercare di impressionarlo con l'apparato militare del regime, accogliendolo con tutti gli onori, assieme a molti gerarchi fascisti. Di Mussolini Gandhi scriverà:
1: alla sua presenza si viene storditi. Io non sono uno che si lascia stordire in quel modo, ma osservai che aveva sistemato le cose attorno a sé, in modo che il visitatore fosse facilmente preda del terrore. I muri del corridoio attraverso il quale bisogna passare per raggiungerlo sono stracolmi di vari tipi di spade e altre armi. Anche nella sua stanza non c'è neppure un quadro o qualcosa del genere sui muri, che sono invece coperti di armi.
0: Ed in seguito scriverà riguardo al dittatore italiano:
1: Mussolini è un enigma per me. Molte delle riforme che ha fatto mi attirano. Sembra avere fatto molto per i contadini. In verità, il guanto di ferro c'è. Ma poiché la forza, la violenza, è la base della società occidentale, le riforme di Mussolini sono degne di uno studio imparziale. La sua attenzione per i poveri, la sua opposizione alla superurbanizzazione, il suo sforzo per attuare una coordinazione tra il capitale e il lavoro mi sembrano richiedere un'attenzione speciale. Il mio dubbio fondamentale riguarda il fatto che queste riforme sono attuate mediante la costrizione. Ma accade anche nelle istituzioni democratiche. Ciò che mi colpisce è che, dietro l'implacabilità di Mussolini, c'è il disegno di servire il proprio popolo. Anche dietro i suoi discorsi enfatici c'è un nocciolo di sincerità e di amore appassionato per il suo popolo. Mi sembra anche che la massa degli italiani ami il governo di ferro di Mussolini.
0: Il 30 gennaio 1948, presso la Birla House a Nuova Delhi, mentre si recava nel giardino per la consueta preghiera ecumenica delle ore 17, accompagnato dalle sue 2 pronipoti, Abba e Manu, Gandhi viene assassinato con 3 colpi di pistola da Nathuram Godse, un fanatico indù radicale che ha legami anche con il gruppo estremista indù Mahasapa. Godse riteneva Gandhi responsabile di cedimenti al nuovo governo del Pakistan e alle fazioni musulmane. Non da ultimo, il pagamento del debito dovuto al Pakistan. Prima di sparare, Godse si piega in segno di riverenza di fronte a Gandhi e dopo l'uccisione cerca di confondersi tra la folla e di fuggire. Quando si accorge di essere braccato e di rischiare il linciaggio, però, rallenta il passo, permettendo alle forze dell'ordine di catturarlo. Nel gennaio del 1949 comincia il processo nei suoi confronti, che si conclude l'8 novembre dello stesso anno con una condanna a morte. La sentenza viene eseguita una settimana dopo, malgrado l'opposizione dei sostenitori di Gandhi. In seguito all'uccisione di Gandhi, Jawaharlal Nehru si indirizza alla nazione via radio dicendo:
2: amici e compagni, la luce è partita dalle nostre vite e c'è oscurità dappertutto. E non so bene cosa dirvi o come dirvelo. Il nostro beneamato leader, Bapu, come lo chiamavamo, il padre della nazione, non c'è più. Forse mi sbaglio a dirlo. Non di meno non lo vedremo più come l'abbiamo visto durante questi anni. Non correremo più da lui per un consiglio o per cercare consolazione. E questo è un terribile colpo, non solo per me, ma per milioni e milioni in questa nazione.
0: Sul memoriale di Gandhi, a Rajgad, a Nuova Delhi, è inciso l'epitaffio traducibile con «O Dio». Viene largamente accettato che queste furono le ultime parole di Gandhi, anche se alcuni lo contestano. Il giorno prima del suo assassinio, alla consueta preghiera serale, lo stesso Gandhi aveva detto: «Se qualcuno dovesse porre fine alla mia vita trapassandomi con una pallottola, come qualcuno tentò di fare con una bomba l'altro giorno, e io ricevessi la sua pallottola senza un gemito ed esalassi l'ultimo respiro invocando il nome di Dio, allora, soltanto allora, giustificherei la mia pretesa». Seguendo le volontà di Gandhi, le sue ceneri furono ripartite tra varie urne e disperse nei maggiori fiumi del mondo, tra i quali il Nilo, il Tamigi, il Volga e il Gange. 2 milioni di indiani assistettero ai funerali, durante i quali la bara del Mahatma fu trasportata su e giù per il Gange per consentire a coloro che stavano sulle sponde di rendergli omaggio. Il 30 gennaio 2008, in occasione del 60° anniversario della sua morte, sono state versate nel mare, davanti a Mumbai, le ceneri contenute nell'unica urna non ancora svuotata.

Questa storia è iniziata dicendo che Gandhi è presente in una parte di ciascuno di noi. E la conferma di questa idea è nella storia del mondo, che senza le idee di quest'uomo certamente sarebbe stata molto diversa. Senza Gandhi, infatti, non sarebbe stata uguale la protesta di Nelson Mandela. Senza Gandhi certamente non avremmo mai potuto parlare degli ideali di lotta pacifista di un afroamericano e di un altro uomo che aveva un sogno, Martin Luther King. Senza Gandhi non si potrebbe commemorare il 2 ottobre, che l'ONU ha dichiarato giornata internazionale della non violenza.

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti chi parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti chi parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti chi parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone Il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche Il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e Il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna, per aiutarlo a guardare dentro di sé, e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte, per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedere ad essa. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Il colonialismo buono degli italiani. La doppia rimozione che non possiamo più permetterci. Di Antonio Armellini. Insistiamo, chissà perché, a chiamarla occupazione, ma la nostra in Africa è stata una colonizzazione, né più né meno, come quella di tutti gli altri. Non peggiore né migliore, forse, anche se sicuramente più tardiva e raffazzonata. Quelle francese e inglese rispondevano a una logica di potenza per garantire le risorse necessarie ad una rivoluzione industriale impetuosa, con strutture di governo funzionali guidate da pochi amministratori efficienti. Non vi si emigrava. Semmai se ne importava manodopera a basso costo e le mansioni subalterne erano affidate a personale locale appositamente addestrato. Il vantaggio era evidente. In India alcune migliaia di inglesi controllavano un paese enorme e potevano cancellare una fiorente industria tessile dirottando l'intera produzione del cotone. Ma l'ossatura amministrativa che venne creata ha consentito a questi paesi, una volta indipendenti, di rendere possibile il funzionamento della macchina dello Stato. Con molte magagne e aspetti paradossali, basta pensare alle parrucche candide e alle toghe nere dei giudici africani, ma funzionante comunque. L'Italia si presentò sulla scena coloniale tardi e cercò di accaparrarsi quello che era rimasto. Di risorse da prendere ce n'erano poche e fummo anche sfortunati. In Libia cercammo il petrolio in moltissime zone, ma non in quelle dove c'era. E così, dopo la guerra, le multinazionali seppero subito dove andare. I territori invece erano vasti e su questo puntò il fascismo per risolvere in chiave nazionalistica, da imperialismo dei poveri se vogliamo, un problema di emigrazione che aveva ereditato, ampliato, dall'Italietta giolittiana. La nostra fu soprattutto una colonizzazione di popolamento, in buona parte proletaria e agricola. Mussolini aveva piani grandiosi e la Romagna d'Etiopia avrebbe dovuto accogliere centinaia di migliaia di migranti, ma per nostra fortuna gli mancò il tempo. Se ci fosse riuscito, ci saremmo trovati in seguito col problema di una seconda Algeria, davanti alla quale la saga dell'espulsione degli italiani di Gheddafi sarebbe stata poca cosa. Più che un modello snello per coordinare commerci ed espropriazione di risorse, ne serviva uno per garantire agli italiani opportunità di lavoro a tutti i livelli, con una burocrazia che, al di là delle eccellenze che pure ci furono, rispecchiava le carenze di quella metropolitana. Di formare personale subalterno non c'era bisogno, e tantomeno di radicare il sistema amministrativo nelle tradizioni e usi locali, perché bastavano e avanzavano gli italiani. Un'ossatura di governo derivata da un modello debole si è dimostrata più fragile di altre e si è quasi liquefatta al momento dell'indipendenza, a partire dalla lingua che, caso unico, è rapidamente scomparsa, né vale l'argomento della brevità della nostra presenza. La colonizzazione tedesca è durata ancora meno, ma la lingua e il sistema amministrativo sono in uso ancora oggi. Può contribuire a spiegare perché al momento dell'indipendenza le nostre ex colonie si siano trovate spesso prive di strumenti adeguati di governo, e forse anche perché siano diventate altrettanti punti di crisi non risolti nel continente africano. Strumenti e metodi potevano essere diversi, ma la logica delle colonizzazioni è stata la stessa. La missione dell'uomo bianco, in cui si combinavano espansionismo capitalista, retorica nazionalista e talvolta anche ideali umanitari di sviluppo, era largamente condivisa e poco contava che la sopraffazione e lo sfruttamento fossero un travestimento, quando non proprio la negazione dei valori di civiltà cui i paesi europei dicevano di richiamarsi. La presa di coscienza di cosa ha realmente significato è stata lunga e faticosa. Le letture non sono sempre state condivise e rimangono ambiguità e residui neo o paracoloniali più o meno mascherati. È tuttavia accettato che i giustificazionismi storici non hanno più cittadinanza e le responsabilità dei paesi ex coloniali riguardano l'insieme della loro storia e della loro identità. In Italia, invece, continua una doppia rimozione. C'è il mito duro a morire degli italiani brava gente, per cui saremmo stati colonizzatori più umani e in qualche modo più vicini ai popoli soggiogati, proprio perché poveri. Non sono bastati storici attenti come Angelo Del Boca per chiarire che non è vero e non siamo stati diversi quanto a sfruttamento e crudeltà. Poi c'è l'idea più sottile che il colonialismo non sia stato tanto un fatto italiano quanto una creazione fascista, per cui l'Italia nata dalla Resistenza non ne può portare la responsabilità, ma sente una forte solidarietà verso vittime cui la accomuna il ripudio di un regime esecrato. Il fascismo ha molto battuto sul tasto delle ambizioni imperiali, ma in Eritrea l'Italia è sbarcata sulla fine dell'Ottocento, quindi la costruzione non regge, anche se a volte è tornata utile ad altri. Nell'Etiopia del dittatore Mengistu, che ci era amica, per festeggiare la vittoria di Adua si facevano sfilare nei carri allegorici il generale Barattieri e i suoi soldati in camicia nera. È gran tempo di riconoscere che la nostra è stata una colonizzazione vera e propria e non una occupazione, di cui siamo stati protagonisti come gli altri, con delle responsabilità che ci riguardano come popolo e come paese, mentre le scuse del diverso contesto storico non assolvono nulla. A partire dal razzismo. La discriminazione subdola raccontata da Vittorio Longhi, il colore del nome, Solferino, nei confronti di chi, come lui, meticcio al pari degli anglo-indiani o dei Boer francesi, aveva la colpa di essere ad un tempo diverso e troppo simile, era lo specchio deformato di una politica di segregazione che esisteva ben prima dell'ossessione fascista per la razza. Non abbiamo poi avuto, per le ragioni di cui si è detto, una immigrazione di massa dalle nostre ex colonie. I numeri sono stati a lungo pochissimi e il paese era etnicamente omogeneo. Prevaleva semmai un diffuso senso di solidarietà verso chi era stato costretto, come i nostri connazionali di un tempo, ad andare lontano per fuggire miseria e fame. Poi, un bel giorno, ci siamo risvegliati in un paese ricco, non più di emigranti, e gli immigrati da pochissimi sono diventati sempre di più. Ci siamo scoperti del tutto privi degli strumenti culturali, prima ancora che politici, per affrontare il problema. I modelli di integrazione sono in crisi ovunque in Europa, ma noi non ne avevamo nessuno, e ancora oggi non è chiaro quale potrebbe essere in un paese sempre più polarizzato. Mettendo le cose nella prospettiva giusta, potremmo anche recuperare elementi positivi. Come amministratori siamo stati carenti, ma nel costruito siamo stati forti. Strade e infrastrutture di base a parte, in Etiopia si trovano ancora esempi del nostro miglior razionalismo. Asmara è in sé un compendio della storia urbanistica italiana degli ultimi 70 anni e un gruppo di architetti eritrei l'ha catalogato in un bel volume, Asmara, in cui viene presentato come una componente identitaria del paese. È forse la prima volta che una presenza straniera, coloniale per di più, viene interiorizzata come parte integrante di un patrimonio nazionale e mostra quali e quanto utili possano essere le vie di una relazione che, accettando di farsi carico del passato, trovi nuove vie per l'amicizia.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it. Prevedere pandemie e terremoti con l'intelligenza artificiale. A cura della redazione. Dalle pandemie fino ai terremoti e le onde anomale. L'intelligenza artificiale impara a prevedere anche eventi rari e disastrosi grazie ad una nuova tecnica, detta di apprendimento attivo. A sviluppare questa nuova tipologia di analisi dati, usando DeepOnNet, è stato un gruppo di ricerca dell'Università Americana Brown e l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, MIT, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Computational Science. Grazie a tecniche sempre più sofisticate e la capacità di identificare schemi e ripetizioni invisibili agli occhi umani, gli algoritmi di intelligenza artificiale si stanno dimostrando potentissimi strumenti capaci di prevedere fenomeni finora difficilissimi da analizzare. Ma fare lo stesso con eventi rari, come sono ad esempio i terremoti o la comparsa di onde anomale in mare alto, dovute alle combinazioni di più fattori, è stato finora molto limitato dalla carenza di sufficienti dati. Essendo rari, ha commentato George Karniadakis, uno degli autori, non abbiamo abbastanza campioni del passato per poterli prevedere. La domanda che ci siamo posti allora è stata: quali sono i migliori dati possibili che possiamo utilizzare per ridurre al minimo il numero di dati di cui abbiamo bisogno? Partendo da questo interrogativo, i ricercatori hanno sviluppato una nuova tipologia di algoritmo, detto di apprendimento attivo, e lo hanno implementato sull'innovativa rete neurale di DeepOnNet, che ha così imparato a identificare nei dati nuovi elementi per migliorare enormemente la capacità di previsione, anche nel caso di eventi rari. La nuova tecnica permette così di identificare con grande precisione i precursori di fenomeni finora difficili da analizzare, ad esempio le condizioni che porteranno molto probabilmente alla formazione di un'onda anomala, che potrebbe causare la rottura dello scafo di una nave o la diffusione di un'epidemia su scala globale.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Isaac Asimov, l'uomo che aveva previsto tutto, di Rossana Rossi. Quando ero una bambina ai confini della galassia, ho sentito raccontare di un uomo che poteva prevedere il futuro. La sua storia rimase un mistero per molti anni, finché non divenne la mia storia, finché non divenne l'unica storia. Così si annuncia Fondazione, l'epica serie in onda su Apple TV Plus, basata sull'omonimo ciclo di romanzi di fantascienza di Isaac Yudovich Osimov, meglio conosciuto come Isaac Asimov, celebre scrittore scomparso il 2 aprile 1992. Considerato un pilastro della fantascienza, era anche uno straordinario divulgatore scientifico. Spaziava dalla chimica alla fisica all'astronomia. Di particolare fascino è la sua storia della vita sulla Terra, che comincia dalla goffa curiosità di un paramecio, minuscolo organismo unicellulare alla continua ricerca di cibo, e arriva alla spinta evolutiva che ha portato l'Homo sapiens a entrare nell'era spaziale grazie a un cervello sempre più sviluppato. A quel cervello, il pezzo di materia più magnificamente organizzato nell'universo conosciuto, si deve quel surplus di curiosità che modella la cultura umana, scriveva Asimov. La curiosità di Asimov si era accesa per la prima volta nelle stanze del retro, senza finestre, di un negozio di Brooklyn. Nato nel 1920 da una famiglia ebraica nel villaggio russo di Petrovici, nella regione di Smolensk, allora in preda alla guerra civile, aveva 3 anni quando i suoi genitori decisero di trasferirsi nel nuovo mondo. Gli inizi erano stati difficili, ma lavorando duramente, in un paio d'anni suo padre era riuscito a mettere da parte abbastanza denaro per aprire una rivendita di libri, giornali e dolciumi. Qui il piccolo Isaac amava tuffarsi nelle riviste pulp di fantascienza, le cui appariscenti copertine invitavano alla lettura di mirabolanti avventure. Dato che in famiglia si parlava e si scriveva unicamente in russo o in yiddish, a 5 anni Isaac aveva imparato da solo l'inglese, memorizzando lettera per lettera l'alfabeto latino delle scritte che comparivano sulle insegne dei negozi e sui cartelloni stradali. Si era impadronito a tal punto della lingua che già a 6 anni aveva ottenuto dalla Brooklyn Public Library la sua prima tessera di biblioteca. Non ancora adolescente, faceva tremare i passanti che lo vedevano camminare nelle strade più trafficate con un libro attaccato al naso e l'altro sotto il braccio. Leggeva di tutto, preso dal desiderio di ampliare se stesso, di scoprire sempre nuovi orizzonti. Una volta diventato famoso, spiegava che ognuno di noi, in qualsiasi momento, può ampliare il suo sapere su qualsiasi argomento che ci attragga davvero. «C'è solo questo universo e solo questa vita per cercare di afferrarlo», diceva. «Quando imparo qualcosa di nuovo, e succede ogni giorno, mi sento un po' più a mio agio nel mondo. Che tragedia attraversare soltanto la vita e non ricavarne nulla». Anche la scrittura gli riusciva facile, tanto che il suo primo bozzo di racconto sulle avventure di un gruppo di ragazzi che vivono in una piccola città risale ai suoi 11 anni. La storia piacque tanto ai suoi compagni di scuola che Asimov cominciò a prendersi sul serio come scrittore. Ne ebbe conferma qualche tempo dopo, quando un suo saggio umoristico intitolato Little Brothers fu accettato e comparve in The Boy High Recorder, la pubblicazione letteraria semestrale del suo liceo. Una laurea in chimica ottenuta appena 19enne presso la Columbia University e successivamente un dottorato in biochimica non fecero che alimentare la sua passione per la fantascienza. «È un tipo di narrativa», sosteneva, «che permette di descrivere una società fittizia, che non esiste, ma potrebbe essere in futuro. Ritraggo così una serie di eventi possibili che possano indurre il lettore a considerare gli effetti in rapporto alla società attuale». In un suo saggio, il sociologo David Leslie, direttore di ricerca presso il londinese Alan Turing Institute, mette in luce come uno degli obiettivi di Asimov consistesse nel mostrare come i processi di innovazione che rendono possibile sia la fantascienza sia il progresso tecnologico siano spesso in conflitto con le norme e le istituzioni che li vincolano. Questa contrapposizione divenne il suo trampolino di lancio creativo. Nelle sue mani, la fantascienza si tuffa a capofitto nell'occhio del ciclone sociale, dove l'ingegno umano, rivolto al futuro, si confronta con i modelli culturali prevalenti e le condizioni storiche che ne determinano gli sviluppi. Come pochi altri autori, Asimov si proponeva di ispirare i lettori ad andare oltre l'era delle pistole a raggi della fantascienza classica, per affrontare in modo critico la rivoluzione informatica e l'imminente era spaziale. Certo è che leggere i suoi scritti è come fuggire in un mondo in cui il progresso infinito sembra allettante e possibile. Lo provano le sue immortali storie di robot con le tre leggi etiche che ne regolano il comportamento e la creazione di Fondazione, il ciclo di romanzi nei quali l'umanità combatte contro la prossima fine dell'impero galattico predetta dalla scienza statistica della psicostoria e ne esce vittoriosa. Anche se era la fantascienza a mantenerlo sulla cresta dell'onda, con il passare degli anni Asimov si dedicò in misura sempre maggiore alla divulgazione scientifica. Dall'Asimov Intelligent Mass Guide to Science, che copriva l'intera gamma di conoscenze del campo della fisica e della biologia, a una vastissima serie di frizzanti saggi di divulgazione. Attraverso questi scritti desiderava introdurre i suoi lettori nel mondo dell'esplorazione scientifica attraverso una scrittura disadorna ma piena di meraviglie. Suo scopo era consentire loro di soppesare le prospettive e le sfide del progresso scientifico con lucidità e capacità. La scienza, sosteneva, non è certa, ma è provvisoria e soggetta a cambiamenti. Pertanto, nessuna voce può avere l'ultima parola e l'unica opzione per il progresso è una comunicazione aperta, inclusiva e razionale. Uomo di grande umorismo, divertente e spesso irresistibile, Asimov aveva un carattere bizzarro. Pur avendo immaginato nelle sue opere un'umanità in viaggio nei più remoti angoli della galassia, aveva paura di volare, tanto che mise piede su un aereo solo due volte durante il servizio militare. Era incapace di svolgere attività atletiche che richiedessero coordinazione, come nuotare o andare in bicicletta, ma amava camminare. Grazie a un quoziente intellettivo di 160, fu per qualche anno membro e vicepresidente del Mensa, l'Associazione Internazionale di Cervelloni, ma se ne dimise perché riteneva molti membri troppo arroganti. Ottimo editorialista, in un articolo uscito sul New York Times in occasione dell'esposizione mondiale del 1964, aveva preconizzato molte conquiste tecnologiche che avrebbero caratterizzato il mondo agli inizi del terzo millennio. «Verranno ideati», scriveva, «mobili da cucina che prepareranno autopasti, riscaldando l'acqua e convertendola in caffè. Pranzi e cene completi, con il cibo semi preparato, verranno conservati in freezer fino al momento di servirli. Molti apparecchi domestici non avranno cavi elettrici, perché saranno alimentati da batterie di lunga durata. Computer miniaturizzati fungeranno da cervelli dei robot. Ci saranno telefoni che consentiranno di vedere e sentire le persone a cui si telefona. Lo schermo potrà essere utilizzato anche per studiare documenti e fotografie e leggere brani di libri. I satelliti sincroni, in bilico nello spazio, permetteranno di chiamare direttamente qualsiasi punto della Terra.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. Dannata calvizie. Tra rimedi miracolosi, vittime illustri e anche un santo patrono, il duca Canuto Lavar, canonizzato nel 1169, la millenaria e mai vinta lotta contro la caduta dei capelli, di Claudia Gian Matteo. La sua calvizie era oggetto di scherno tra i suoi detrattori, così per nasconderla si pettinava portando avanti i radi capelli e, tra i molti onori che il Senato gli aveva decretato, nessuno fu più gradito del diritto di portare ovunque una corona d'alloro. Così lo scrittore latino Svetonio parlava di Giulio Cesare, vanitoso e tormentato dalla sua calvizie, a dispetto del suo stesso nome, che tanta assonanza aveva col termine Cesaries, ovvero capigliatura lunga e folta. Un caso tutt'altro che isolato. Molti grandi personaggi della storia, dal faraone Ramses II all'imperatore Adriano, passando per il re Sole Luigi XIV, Napoleone, Gandhi, Winston Churchill e Charles de Gaulle, sono stati accomunati dalla perdita dei capelli sul cuscino e spesso dal rammarico per la chioma volatilizzata. Come insegna anche il mito biblico di Sansone, che trae la sua forza dalla capigliatura e la perde appena tosato nel sonno, il motivo è ancestrale. I capelli maschili sono stati a lungo simbolo di energia, fertilità e virilità, e la loro perdita segno di disonore. C'è però un aspetto meno conosciuto della faccenda. È dalla notte dei tempi che l'uomo è alla ricerca di una cura definitiva contro la perdita dei capelli. Per vincere questa battaglia si è fatto ricorso alla magia, alla filosofia e alla religione, mettendo in campo una varietà di cure, terapie e formule che ha pochi precedenti nella storia della medicina. I primi preparati anticalvizie si trovano descritti nel papiro Ebers, una sorta di enciclopedia medica del 1500 avanti Cristo circa, dove si prescrive un cataplasma composto di parti uguali di grassi di stambecco, leone, coccodrillo, serpente, oca e ippopotamo, assieme ad aghi bruciati di porcospino sott'olio, frammenti di unghie e una miscela di miele, alabastro e ocra rossa, da somministrare alzando invocazioni all'eterno e immutabile Aton, il dio sole, contro la divinità maligna che governa la testa calva. Altri si accontentarono di giocare la carta dell'autoironia. Se nel V secolo avanti Cristo Socrate diceva che sulla roccia non cresce l'erba, 8 secoli dopo il filosofo libico Sinesio di Cirene sosteneva nel suo elogio della calvizie che adulteri e effeminati erano capelluti, mentre saggi e filosofi sempre calvi. Fu invece il padre della medicina, Ippocrate di Cos, circa 460-370 a.C., il primo a considerare la calvizie una malattia. Ancora oggi la forma più comune è chiamata ippocratica, anche se per curarla prescriveva una terapia bizzarra: una pomata a base di olio di rose e succo di acacia e, nei casi più gravi, impacchi di cumino, sterco di piccione, rafano e ortica. Nella sua Storia Naturale, primo secolo d.C., Plinio il Vecchio consigliava trattamenti ancora più rivoltanti. Sulla fronte andava applicato un unguento ottenuto dalle ceneri degli escrementi di pecora disciolte nel miele. Libro 29. O a base di vescica di scorpione e ceneri di rane mescolate con miele o diluite in pece o catrame liquido. Libro 32. A giudicare dai nomignoli dati al generale romano Gneo Cornelio Scipione Calvo o al generale cartaginese Asdrubale il Calvo, il problema era già sentito nel III secolo avanti Cristo e presto toccò i livelli più bassi di popolarità. Brutto a vedersi è un caprone scornato, brutto è un campo spogliato. Brutto è un cespuglio senza fronde. altrettanto orribile è una testa senza capelli, diceva nel primo secolo avanti Cristo lo scrittore Ovidio, mentre il collega Svetonio nelle Vite dei Cesari alzava un velo anche su altri personaggi tormentati. L'imperatore Domiziano, 51-96, così permaloso riguardo alla sua calvizie da prendere come insulto personale qualunque cosa rivolta a qualunque altro uomo calvo, e soprattutto Caligola, 12-41, peloso su tutto il corpo tranne che in testa, a tal punto che guardarlo dall'alto al basso mentre lui passava veniva considerata un'offesa capitale. Inoltre, ogni volta che si imbatteva in uomini avvenenti e dotati di una folta chioma, li deturpava facendo loro rasare la nuca. Invece di aiutarsi con il riporto cui ricorreva Giulio Cesare, imitato anche in questo da Napoleone o con pomate colorate e corone di alloro, il vanitoso imperatore Adriano preferì un rimedio ereditato dagli antichi egizi, una parrucca di capelli chiari e sottili provenienti dalle teste dei prigionieri germanici che diventò una moda tra i romani calvi. La caduta dell'impero romano riportò la sobrietà in fatto di acconciature, spiega il chirurgo francese Pierre Buannat, autore di un libro sull'argomento. A tal punto che uno dei concili di Costantinopoli minacciò la scomunica per chi portava capelli lunghi e ricci, e se non c'erano che le corone a coprire le teste del re Franco Carlo II, 823-877, e di Baldovino II delle Fiandre, 865-918, entrambi detti il Calvo, in compenso continuavano a fiorire medicamenti stravaganti, come quelli prescritti dal medico arabo Messuè di Damasco, 8 secolo, a base di noccioli di datteri, garretti di levriero abissino e zoccoli di asino fatti bollire nell'olio, ma anche di corna di montone frantumate, specifiche per ex chiome ricce, o di 30 rossi d'uovo da friggere, spremere e scolare in testa. E addirittura in un manuale inglese del 1594 intitolato Il sentiero della salute, tra le cure scientificamente provate per la calvizie, furono inclusi i sempre popolari escrementi di pollo mischiati con sali di potassio. A dare il quadro desolante della situazione fu il drammaturgo inglese William Shakespeare, che per bocca dei suoi personaggi profetizzava nel dramma dell'Enrico V che una testa riccia diventerà calva e che non v'è modo per un uomo di recuperare i capelli che cadono per natura. In compenso, nella commedia degli equivoci, si legge che ad avere la testa pelata si risparmiano i quattrini per le acconciature e mangiando non cadono capelli nella zuppa. L'unica misura risolutiva tra 600 e 700 fu la parrucca, tornata in auge con Luigi XIII di Francia, calvo a 29 anni, ma convinto che una massa di capelli fosse indispensabile per darsi un tono. La rilanciò poi Luigi XIV, tormentato dalla calvizie ma anche dalla bassa statura. Su di lui fiorirono varie leggende, come quella secondo cui il suo cranio fu visto solo dal barbiere. Ogni sera, attraverso la tenda chiusa del baldacchino, dava a un paggio la parrucca boccoluta che gli veniva restituita ravvivata il mattino. Quasi 2 secoli dopo, la situazione era immutata e i leader pelati continuavano a essere bersaglio di lazzi umoristici. Lo zar Alessandro I di Russia fu battezzato il bulletto pelato nel Don Juan, 1819-24 di Lord Byron, mentre Napoleone Bonaparte fu soprannominato Le Petit Tendu, il pelatino, nonostante il sapiente uso di pettine e riporto. Nuovi studi al microscopio condotti dall'anatomista seicentesco Marcello Malpighi avevano intanto fatto luce sulle due principali forme di calvizie: la misteriosa alopecia volgare, oggi alopecia androgenetica, caratterizzata da arretramento dell'attaccatura dei capelli, stempiatura e chierica, che si riteneva indotta da scarsità di umori interni dell'individuo, e la reversibile alopecia areata, chiamata in passato area Chelsea, annunciata dalla perdita di capelli a chiazze, a lungo imputata alle cause sbagliate: un fungo, il restringimento dei vasi sanguigni, una disfunzione della tiroide e persino la sifilide congenita. Bisognò attendere il XX secolo perché l'anatomista statunitense James B. Hamilton individuasse la causa reale della calvizie in una concomitanza tra predisposizione genetica, età e influenza degli ormoni. E lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché nel 1939 il chirurgo giapponese Okuda effettuasse il primo trapianto di capelli, fino ad oggi il solo trattamento risolutivo della calvizie, già anticipato nell'Ottocento dal chirurgo tedesco Johann Friedrich Diefenbach, fu diffuso dall'americano Norman Ehrentreich a partire dal 1959. Nonostante le promesse della scienza, dalla coltivazione di peli in vitro al trapianto di follicoli e alla terapia genica, a sentire gli esperti, Shakespeare ha ancora ragione. Non c'è verso di fare ricrescere la chioma a un calvo di natura, però si è in buona compagnia.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus, passaggio laser. Usare fasci di luce per spingere i satelliti nello spazio e farli viaggiare a velocità altrimenti irraggiungibili. Lo studio di una ricercatrice di Padova, di Andrea Parlangeli. Un fascio laser di alta potenza per lanciare sciami di sonde spaziali ad altissima velocità, per esplorare il sistema solare, oppure per raggiungere Marte o altri pianeti, oppure ancora per viaggiare verso altre stelle. È questa l'idea avanzata da Maria Pelizzo dell'Università di Padova, che insieme ai colleghi dell'Università della California a Santa Barbara, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Università di Firenze, in attesa che la tecnologia si sviluppi, ha cominciato a studiare in particolare come dovrebbe essere fatta la vela capace di raccogliere la spinta del laser che offre la propulsione. L'idea di usare vele solari per viaggi interstellari in sé è antichissima. Ci fantasticava già Jules Verne, 1828-1905, nel libro Dalla Terra alla Luna, 1865, e perfino Johannes Kepler, 1571-1630. Già Kepler, infatti, osservando la coda delle comete, si era reso conto che la luce emessa dal Sole era in grado di esercitare una pressione che, in linea di principio, sarebbe stata sufficiente a spingere una navicella spaziale. Fino a metà del Novecento, però, si pensava alle vele solari come a sistemi di propulsione passivi, spinti appunto dalla radiazione emessa dalla nostra stella, così come una vela tradizionale viene spinta dal vento. Poi fu inventato il laser. Luce condensata e quindi può essere usato per fornire una spinta più forte e direzionata. E nel 2016 è stato lanciato il progetto Breakthrough Starshot, che prevede l'invio di sonde ultraleggere velocissime verso il sistema stellare più vicino a noi, quello di Alfa Centauri, per mezzo della propulsione laser. L'iniziativa, annunciata anche dal fisico Stephen Hawking e dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, fa parte di un piano più ampio avviato nel 2015 dal magnate russo, oggi statunitense, Yuri Milner. Le Breakthrough Initiatives, una serie di progetti per cercare altre civiltà nello spazio e stabilire un contatto.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Internazionale. Come discutere senza aggredirsi imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire «sono d'accordo». Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
10: Da scienzenotizie.it. Energia dal nulla. Scoperto un enzima che converte l'aria in elettricità. Di Angelo Petrone. Presente in batteri comuni che possono sopravvivere anche in ambienti molto difficili, questa scoperta ha il potenziale per diventare una nuova fonte pulita. Nonostante di solito associamo i batteri alle malattie, la realtà è che questi microorganismi possono avere dei veri e propri superpoteri, che vanno dall'autovaccinazione al consumo di plastica, alla sopravvivenza in ambienti ostili come lo spazio. Alcuni sono anche specializzati nell'ottenere energia quasi dal nulla. Gli esperti sanno da tempo che molti batteri sono in grado di generare elettricità dall'aria in ambienti ostili come i vulcani o i poli, attraverso un processo che fino ad oggi risultava sconosciuto. Ora, i ricercatori australiani hanno scoperto l'enzima responsabile di questa trasformazione magica e hanno spiegato che la loro scoperta è un primo passo verso la creazione di batterie naturali in grado di produrre energia. Il team guidato da Rhys Grinter, Ashley Krupp e Chris Greening, ricercatori del Biomedical Discovery Institute della Monash University di Melbourne, in Australia, ha già dimostrato che molti batteri utilizzano l'idrogeno dall'atmosfera come fonte di energia in ambienti poveri e nutrienti. Cioè, solo respirando, anche in luoghi ostili alla vita, generano elettricità che li aiuta a sopravvivere. Sappiamo da tempo che tracce di idrogeno nell'aria possono essere utilizzate dai batteri come fonte di energia per aiutarli a crescere anche nei suoli antartici, nei crateri vulcanici e nelle profondità dell'oceano, spiega Greening. Ma non sapevamo come l'avessero fatto finora. I risultati della loro nuova ricerca sono appena stati pubblicati sulla rivista Nature. Il team si è concentrato su un enzima del batterio Mycobacterium smegmatis, chiamato HUC. Questo enzima converte l'idrogeno gassoso in una corrente elettrica. HUC è straordinariamente efficiente, afferma Grinter. A differenza di tutti gli altri enzimi e catalizzatori chimici conosciuti, consuma idrogeno al di sotto dei livelli atmosferici, solo lo 0,00005% dell'aria che respiriamo. I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi per rivelare il modello molecolare dell'ossidazione dell'idrogeno atmosferico. Usando la microscopia avanzata, CryoEM, per determinarne la struttura atomica e le vie elettriche, superando i limiti precedentemente stabiliti per produrre la struttura enzimatica più precisa riportata da questo metodo fino ad oggi, gli esperti hanno anche usato una tecnica chiamata elettrochimica per dimostrare che l'enzima purificato crea elettricità in minime concentrazioni di idrogeno. In laboratorio hanno anche dimostrato che è possibile conservare HUC purificato per lunghi periodi. È incredibilmente stabile. Puoi congelare l'enzima o riscaldarlo a 80 gradi Celsius e conserva il suo potere di generare energia, spiega Krupp. Ciò riflette che questo enzima aiuta i batteri a sopravvivere negli ambienti più estremi. HUC è una batteria naturale che produce una corrente elettrica sostenuta dall'aria o dall'aggiunta di idrogeno. Gli autori osservano che, mentre questa ricerca è in fase iniziale, la scoperta di questo enzima ha un notevole potenziale per sviluppare piccoli dispositivi alimentati ad aria, ad esempio come alternativa ai dispositivi ad energia solare. La domanda successiva è ovvia. Dove possiamo ottenere più di questo HUC che produce elettricità dal nulla? Gli autori hanno spiegato che questo enzima non viene estratto solo dal

Piano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le ragazze di 50 anni di Marina Piazza. Mondadori 1999. Letto da Anna Caporale. Il passaggio dei 50 anni è una tappa importante della vita, in particolare per le donne. Più visibile, più sofferto e più ricco di cambiamenti. Le donne di questa generazione sono le prime consapevoli di avere ancora almeno 30 anni davanti a sé, tutti da vivere e reinventare. Buon ascolto.
3: A 50 anni capita, nel bene e nel male, di sentirsi pesanti. È pesante il pensiero, nutrito com'è solo di aspettative e di desideri per il futuro, ma anche di esperienza, di confronto con la realtà e di conoscenza del limite. Il corpo è pesante. Anche se ancora ci piace, sentiamo che comincia a cambiare, si trasforma fuori e dentro e chiede di essere ascoltato e accudito. Non è più possibile agghindarlo e basta, né far finta che non ci sia. Pesante l'attività professionale che ciascuna si è costruita nel tempo e che ancora impegna molte di noi, tra soddisfazioni e stanchezze, in misura incomparabile rispetto alla generazione precedente. Sono pesanti gli amati figli, pochi, messi al mondo immaginandoseli presto autonomi, e che invece, fisicamente adulti, ancora ingombrano, incerti, le nostre case con i loro vestiti e appetiti, umori e territori. Sono pesantissimi i genitori che vogliamo o dobbiamo aiutare a invecchiare, a convivere con le malattie e le smemoratezze, a morire. Sono pesanti gli uomini, mariti e non, che quando non si allontanano alla ricerca di donne più giovani, continuano distrattamente a chiederci molto, talvolta proprio tutto: lavori ben fatti e mansuetudine, indipendenza e capacità di ascolto, autorevolezza e consolazione, fantasia erotica e solidità mentale, intimità e distanza, cibo ben cucinato e voglia di uscire. E noi? Ci sentiamo appunto appesantite, qualche volta onnipotenti, molto spesso a disagio, rabbiose o schiacciate. Stufe. Siamo stufe del silenzio che circonda la fase di età che stiamo attraversando, mai come oggi caricata nell'ambito privato di responsabilità e aspettative date per scontate, non dichiarate, ma ineludibili, a cui continuiamo a far fronte o da cui tentiamo di fuggire da sole, ognuna col suo personale e faticosissimo bricolage di invenzioni e attenzioni, adattamenti e rinunce, fatiche e sfuriate. Siamo stufe del silenzio di un sistema di welfare, formazione, sanità, previdenza, assistenza, che non ci contempla o che lo fa in modo insieme antiquato, rigido e carente. Siamo stufe di un mercato del lavoro che al più difende chi c'è, ma non sa valorizzare le capacità né riconoscere i limiti di chi, e siamo in molte a 50 anni, non c'è. Siamo stufe dei numerosi silenzi, ma almeno altrettanto stufe delle retoriche, compresenti e opposte, che vanno da qualche tempo emergendo nel discorso pubblico su questa età della vita femminile. Se guardiamo ai pochi accenni che sulla stampa e sui media compaiono sulle donne intorno ai 50 anni, troviamo una serie di rappresentazioni desolanti. C'è chi ci confina direttamente nella terza età, pensionate o pensionabili, chiedendosi se e quanto saremo compatibili, in che modo cioè la comunità potrà farsi carico di questo esercito di donne non più giovani e sempre meno produttive, destinate a pesare sui conti pubblici per un periodo lunghissimo, nuove parassite di una società che invecchia. C'è chi, più ipocritamente, ci valorizza invece come risorsa indispensabile, curatrici, in quanto uniche e preziose depositarie di quei compiti di sostegno, di ascolto e di solidarietà intergenerazionale di cui nessun altro, Stato o mercato, sembra essere capace o responsabile. Curatrici dei figli in quanto madri, dei nipoti in quanto nonne, dei vecchi genitori in quanto figlie e via via fino a tutti i bisognosi dei gruppi parentali. O, in nome di una solidarietà più estesa, protagoniste del volontariato di servizio, luogo elettivo di impiego delle capacità femminili lasciate libere dal lavoro produttivo o domestico. Risorse gratuite di cura, insomma, dovunque vi sia da rimediare all'incuria pubblica o privata, per ricucire, per amore, il fragile tessuto di una vita quotidiana decente, laddove emergano bisogni inevasi da soddisfare, imprevisti da tamponare, conflitti da comporre, servizi da attivare, vecchie e nuove cure da somministrare. C'è infine, all'opposto, chi ci incoraggia a negare, finché possibile, l'evidenza stessa del passaggio di età. Liberate, sollecitandoci a una giovinezza senza fine, belle, magre, sexy, di successo, dinamiche, attive, indipendenti, come e più di prima, a patto di puntare su se stesse e di dedicarsi seriamente, quasi a tempo pieno, alla manutenzione intensiva della propria immagine. Anzitutto di quella esterna, creme, lifting, ginnastiche, diete, dentisti e tinture, ma anche e sempre di più di quella interna, dosaggi ormonali, stimolatori della memoria, tecniche di autopotenziamento, nella speranza sottintesa di farla franca e di poter galleggiare nella pseudo giovinezza, con prestazioni adeguate sino alla fine. Nessuna di queste figure, carico sociale parassitario, risorsa gratuita da utilizzare, free rider dell'eterna giovinezza, ci piace, ci rappresenta o ci aiuta a vivere meglio questi anni e i prossimi che verranno. Al tempo stesso, in ciascuna di queste rappresentazioni, troviamo qualcosa di vero. Vorremmo poter immaginare le condizioni future della nostra autonoma e libera sopravvivenza, ma sappiamo anche noi di non poter contare esclusivamente sulla previdenza pubblica. Vorremmo non essere da sole a farlo, ma non ci sentiamo di sottovalutare o ignorare i bisogni quotidiani di chi ci vive vicino. Non abbiamo la voglia e il tempo di mascherare la nostra età, ma siamo sicuramente interessate a invecchiare con l'aspetto e la salute fisica e mentale migliori possibili. Davanti a noi, ci dicono le statistiche, si aprono almeno 30 anni di vita, che alcuni cominciano a chiamare seconda vita adulta e non più terza età. Potenzialmente attiva, intelligente, capace di autonomia, intimità e relazione, che è nostro compito e interesse riempire di desideri e realizzazioni, oltre che di prestazioni e sacrifici. Per farlo dobbiamo ripartire da noi, senza aspettare e sperare che le istituzioni pubbliche, il mercato del lavoro, l'offerta di beni e servizi privati, si accorgano autonomamente che qualcosa sta cambiando nelle nostre attese e volontà. Per poter porre delle domande che trovino ascolto, abbiamo anzitutto bisogno di maggiore conoscenza e comunicazione tra noi, che ci consentano di mettere a fuoco, ripensare, rendere visibile la nostra esperienza attuale, schiacciata tra compiti privati pesantissimi, risorse istituzionali inesistenti, rappresentazioni culturali parziali o distorte, e da lì cominciare a far circolare le idee e le strategie possibili, interpersonali e sociali, per la seconda vita adulta che vogliamo. Parleremo di noi stesse e di altre donne della nostra età, per riflettere e per far sapere cosa comportano le nuove cure che ci sono piovute addosso. Come si può, a questa età, tenere vivo un progetto di lavoro o di attività che non ci divori? Come possiamo venire a patti col nostro corpo e con la nostra mente che cambiano? Quali risorse interiori, Quali invenzioni sociali possiamo mettere in campo per meritarci e ottenere dei 50 anni e 60 e 70 e 80 più liberi e più sicuri? Siamo certe di poterlo fare. Apparteniamo a una generazione che ha inventato la prima parte della sua vita, ridefinendo i confini dell'identità femminile adulta. Ora ci spetta di reinventare anche la seconda parte.

I nostri 50 anni, dunque. Ma di chi stiamo parlando? Chi è questo noi cui facciamo riferimento? Avere quest'età, nominarla, pensarla, significa situarsi, prendere posto rispetto non solo alla propria biografia individuale, ma anche al tempo storico e a quello delle generazioni. Da questo posto possiamo istituire somiglianze e differenze, affinità o distanze, relazioni o fratture rispetto ad altre età della vita, nostra e altrui. Se guardiamo alle donne che, oggi e in Italia, vanno verso i 50 o li hanno da poco superati, la prima immagine che ci si presenta è quella di circa 5 milioni di persone diverse tra loro, ognuna con la sua unica, irripetibile e complessa biografia. Ma accanto o in sovrapposizione a queste migliaia di facce e di teste, di ritratti individuali, prendono forma anche i contorni di una foto di gruppo, la fisionomia di un percorso comune, il profilo di un aggregato generazionale con caratteristiche riconoscibili. Il fatto di essere nate negli stessi anni implica infatti l'aver attraversato insieme e alla stessa età, in veste più o meno attiva, come testimoni o come attrici, un tempo storico specifico, una serie di eventi e mutamenti collettivi che hanno contribuito a orientare la nostra percezione e la nostra visione del mondo, formato e sedimentato credenze ed esperienze che ci caratterizzano e ci differenziano rispetto alle generazioni precedenti e a quelle venute dopo di noi. Una generazione di svolta. Il gruppo di età a cui facciamo riferimento è quello che oggi si trova in pieno passaggio alla seconda vita adulta. Siamo noi, le donne nate tra il 43 e il 53, le stesse che nel 68, un anno che simbolicamente ha segnato una soglia nell'evoluzione della società italiana, avevano tra i 15 e i 25 anni. Siamo state bambine e preadolescenti negli anni 50, fino al miracolo economico. Siamo entrate nell'adolescenza e nella prima giovinezza, negli anni 60. Siamo le studentesse delle scuole superiori e delle università, le giovani impiegate, operaie, dell'autunno caldo. Siamo in età matrimoniale e riproduttiva negli anni 70, in pieno femminismo e ridiscussione collettiva delle relazioni tra i sessi. Entriamo nel mercato del lavoro, specie le più istruite, all'inizio degli anni 70 e non lasciamo più il lavoro. Lavoriamo al massimo, in quantità e intensità, negli anni 80 e nei primi anni 90. Oggi abbiamo fra i 45 e i 55 anni. Siamo dunque una generazione speciale, una generazione di svolta perché siamo state attive e protagoniste di fortissimi cambiamenti sociali. È ovvio, tuttavia, che nulla si crea mai dal nulla e che la generazione delle sorelle maggiori entra anch'essa, per echi, riferimenti, anticipazioni nella vita di questa. Ed è forse proprio nella generazione immediatamente precedente o nella fascia più adulta di donne e uomini, in quelli e quelle che erano ragazzi e giovani nella seconda metà degli anni 50 e nei primi anni 60, che trovano radici un modo di essere giovanile e una crisi dei rapporti intergenerazionali destinati ad assumere solo nel 68 il carattere di una contrapposizione frontale. Come scrive Simonetta Piccone Stella, si tratta di trasgressioni e di sfide spesso praticate in solitudine, poiché la nuova generazione non si è ancora costituita come un noi. Ma, continua Piccone Stella, proprio il piglio risoluto e autoconsapevole dei giovani al loro primo ingresso nella scena politica, al finire degli anni 60, e il carattere corale che quella protesta ha allora rapidamente assunto,
mi hanno indotto a ritenere che già da tempo la sfera giovanile si fosse costituita come mondo a sé, differenziandosi e staccandosi da altri gruppi di età, e che dietro alla generazione del 68 altre ve ne fossero, protagoniste di tappe diverse, meno conosciute, di un lungo percorso di individuazione. Dunque, le nostre sorelle maggiori, quelle nate subito prima di noi, alla vigilia della guerra, hanno preparato, spesso in silenzio, una strada che solo con noi ha assunto un carattere collettivo e definito, un senso di appartenenza. E tuttavia esse sono presenti anche in questo libro come voci anticipatrici di un nuovo modo di rapportarsi al mondo del lavoro, della famiglia, al sociale.

In poche siamo figlie uniche, perché le nostre madri appartengono a una generazione che fa ancora parecchi figli. Tra le nate nel 52, la percentuale di terzogenite o più è superiore al 40%. Viviamo la prima infanzia in anni duri per noi e per i nostri genitori. La guerra è appena finita. L'Italia degli anni 50 è ancora un paese povero, con livelli bassi di consumi, dominato dall'etica del lavoro, del sacrificio e della ricostruzione. Laura Pennacchi dà uno squarcio vivido di un pezzetto di vita quotidiana nelle campagne di quell'epoca. Mia madre ci faceva il bagno tutti i sabati, riscaldando l'acqua con grandi pentole sulla cucina economica, perché non avevamo lo scaldabagno e tantomeno il riscaldamento. E i più piccoli usavano l'acqua l'uno dell'altro. La testa ci veniva lavata con il sapone profumato. Molte altre cose non conoscevamo a quell'epoca. Il frigorifero e la lavatrice arrivarono nel 1963, quando io avevo già 15 anni e mia madre aveva speso una vita a lavare a mano lenzuola ed enormi bucati. La televisione arrivò ancora più tardi, nel 1965, con i soldi della liquidazione di mio padre. L'anno dopo, ad appena 17 anni, io mi sposai e me ne andai. Vi sono ancora grosse diversità tra campagna e città. Nelle campagne e nei piccoli centri di provincia, le bambine e le ragazze vanno a scuola dalle suore. Nelle città cominciano le classi miste nelle scuole pubbliche. Ma mentre noi cresciamo, crescono allo stesso tempo, in misura mai vista prima, il reddito e la mobilità sociale e territoriale dei nostri genitori. Per molti, insieme ai sacrifici, c'è l'euforia della fine della guerra e del fascismo, il senso, progetto, di cambiare il mondo e di costruire la democrazia.

Il 1962 è l'anno della riforma della scuola media obbligatoria. Prima di quell'anno, poche bambine, figlie di famiglie borghesi, potevano frequentare la scuola media. Le altre si fermavano o sceglievano l'avviamento. Le poche che vi andavano erano destinate dalle famiglie a proseguire, forse senza un investimento chiaro sulla professionalità futura, ma certamente con un progetto sulla loro istruzione. Padri e madri volevano che le figlie studiassero. Poi magari si sarebbero sposate e il diploma o la laurea sarebbero finiti in un cassetto, ma dovevano comunque esserci. Ancora Laura Pennacchi ricorda quella determinazione dei genitori. Questo disegno di promozione trovò poi continuità nella scelta, sostenuta soprattutto da mia madre, di farci studiare, tutti e sette, nonostante la povertà nella quale vivevamo. Una scelta che per i miei genitori significò portare abiti sdruciti, anche se lindi, spesso smessi da altri, non potersi consentire il giornale se non alla domenica, nessuno svago, tranne per mia madre, le partite a carte con i familiari e in particolare con i suoi 13 tra sorelle e fratelli, durante le quali il dialetto veneto dilagava, e per mio padre l'assidua cura organizzativa di una corale polifonica ospitata dai salesiani, che presto divenne la gioia e l'ossessione della sua vita. Ma con la riforma della scuola media cambia tutto. Le ragazzine cominciano ad andare a scuola in massa, ci prendono gusto, cominciano a vedere che sono brave come e più dei maschi. Dal 1961 al 1971 si verifica un aumento delle studentesse impressionante. Negli anni 60 si riversano nella scuola italiana 1.260.000 nuove alunne e di queste la metà circa va oltre la scuola media, il 33% alle superiori e il 14% all'università. Inizia qui, in questo decennio, la tendenza irreversibile alla parità tra maschi e femmine in tutti gli ordini di scuole, che porterà alla fine degli anni Ottanta al sorpasso nelle scuole superiori e, a metà degli anni Novanta, nelle università. Sono gli anni delle scuole stipate, degli insegnanti che non aumentano, avverrà negli anni Settanta, delle fittissime classi miste in cui le ragazze imparano un'inusitata convivenza con gli adolescenti dell'altro sesso. Questa è la prima generazione di donne nella storia d'Italia in cui un titolo di studio, oltre le elementari, diventa non l'eccezione ma la norma per la popolazione femminile. Più del 50% delle nate tra il 48 e il 53 continua la scuola, mentre quasi il 90% delle loro madri non è andato oltre le elementari. Un salto in alto. Ma un salto così alto evidentemente crea scompensi nella società. Il caso Zanzara, in cui alcuni ragazzi del liceo Parini di Milano sono denunciati per pubblicazione oscena a causa di un'inchiesta sul sesso, è del 66. Si confrontano qui con chiarezza due mondi con presenti opposti, quello tradizionale conservatore e quello modernizzante progressista. Noi, adolescenti e giovani donne, viviamo una fase di forti contraddizioni e ambivalenze. Insieme tenute e sessualmente molto controllate, e però percorse come mai prima da venti di libertà. Sono gli anni della minigonna, dei Beatles, degli sport misti, dei primi viaggi fuori d'Italia, di Kennedy e Papa Giovanni, ma anche del mito della verginità, del pensiero, condiviso dalla generazione precedente, ma anche da molti della giovane generazione, che le ragazze possono certo studiare, ma per poi sposarsi. Parecchie ragazze cominciano a capire che possono sfruttare la loro nuova posizione nel sistema dell'istruzione per forzare le famiglie a lasciarle andare. Quelle che studiano le lingue, per esempio, devono andare all'estero. Ricorda Anna Rita.
Dopo le superiori, io avrei voluto fare storia all'università, ma ho cambiato idea di fronte a due caratteristiche che mi sembravano tipiche della facoltà di storia. La prima era che mi sembrava conducesse dritto filato all'insegnamento e non mi piaceva. La seconda, e principale, era che scegliere lingue invece di lettere mi avrebbe consentito di andare fuori, fuori dal mio paese che trovavo soffocante, fuori, almeno per un po', dalla mia famiglia, fuori dall'Italia. Di fronte a questo dovere imposto dalla scuola, le madri si rassegnano, ma padri e madri accompagnano le figlie con un viatico che è un ricatto introiettato dalle ragazze in giro per il mondo. Portare con sé l'imperativo di essere brave ragazze, cioè di mantenere intatta la loro verginità. Qualcuna lo introietta davvero. Qualche altra lo dimentica, qualche altra ancora è così presa dalla passione di conoscere e di capire nuovi mondi e nuovi modi di vivere che non viene nemmeno attirata da una possibile trasgressione sessuale. Così Giovanna racconta la sua permanenza negli Stati Uniti, che risale alla prima metà degli anni 60, per una sua forte volontà sostenuta da circostanze esterne favorevoli. Un professore illuminato, in questo caso, che l'aiuta a ottenere una borsa Fulbright, in quegli anni raramente concessa alle donne, perché sapevano benissimo che si sarebbero sposati in America e che avrebbero acquisito la cittadinanza, che alla fine, che poi hanno fatto le altre 12 che erano con me, non era un'idea campata per aria. In America i tentativi sessuali erano una cosa ritualizzata e più complessa che qui, perché qui avevi la possibilità di infrattarti in qualche posto se ti piaceva qualcuno. Invece in America è codificata nell'appuntamento del venerdì sera, del sabato sera. Esci 3 volte e poi, forse, ti puoi permettere di baciarti. Poi, dopo 6 volte, era ancora peggio di qua. Tanto è vero che io mi sono ritratta dicendo che non ne volevo sapere. Passavo il venerdì e il sabato in una stanza che c'era in questo pensionato, con un grande televisore, perché il venerdì e il sabato davano tutti i film degli anni 50 che io in Italia non avevo visto. E stavo con le ciccione, con le reiette. E io frequentavo queste. Tanto è vero che le altre si preoccupavano. Mi combinavano degli appuntamenti che andavano sempre a finire tragicamente. Dopo il terzo ho detto: "Beh, io resto con le ciccione." E loro dicevano che ero strana. La stessa Giovanna, tornata in Italia nel 65 per sostenere gli esami all'università, guarda con occhi attoniti la sua generazione, che in quel momento fa ancora politica in giacca e cravatta, nei vecchi partiti. Lei che ha visto i ragazzi dilaniati dalle bombe in Vietnam. Ma nonostante il suo sguardo attonito, prima a livello individuale, in solitudine, poi sempre più in gruppo, ragazzi e ragazze si avvicinano al 68. Quelle di noi che finiscono le superiori, circa il 20-25% in questa generazione, ma sono molte di più nelle grandi città e al nord, saranno le studentesse universitarie del 68.

0: Avete ascoltato un estratto da Le ragazze di 50 anni di Marina Piazza. Mondadori 1999. Letto da Anna Caporale.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Tutti gli uomini sbagliano, però dopo lo sbaglio non sarà né stolto né disgraziato l'uomo che, piombato in un guaio, rimedia e non s'ostina. Caparbietà significa stoltezza. Così interviene Tiresia nell'Antigone di Sofocle, ricordando con la sua dolce severità che non c'è esperienza che non lasci traccia nella definizione di ogni essere umano. L'indole tende a rifare gli stessi passi, spesso gli stessi errori, ma c'è una fede nelle scelte che può andare al di là di questo. Una donna nell'antica tragedia greca è l'emblema di questa fede, della perseveranza, della resistenza. Bentornati, questa è LDB e oggi parliamo di Antigone. Edipo si è accecato e ha lasciato Tebe. Il titolo di sovrano passa così provvisoriamente a Creonte, il fratello di Giocasta. Tuttavia, quando i due figli maschi di Edipo e Giocasta, Eteocle e Polinice, raggiungono l'età per regnare, si pone il problema di chi sarà il successivo re di Tebe, poiché i due sono entrambi decisi a diventare re. Si giunge a un compromesso, si sarebbero alternati sul trono un anno a testa. Il primo a diventare sovrano fu Eteocle, ma allo scadere del proprio anno si rifiutò di cedere il titolo al fratello, rompendo l'accordo. Polinice allora si reca ad Argo, dove regnava Adrasto, che accetta di allearsi con lui e muove il proprio esercito contro Tebe perché il trono fosse suo. La guerra si fa strumento di odio ed è destinata a generarne altro. Peraltro sui due fratelli grava una maledizione lanciata dal padre Edipo, poiché né Eteocle né Polinice si erano opposti all'esilio del padre da Tebe. Edipo aveva affermato che sarebbero stati destinati a darsi la morte l'un l'altro. I due temevano che la profezia si avverasse. Sul campo di battaglia Eteocle e Polinice sono uno di fronte all'altro, davanti alla settima porta di Tebe. E la profezia si avvera. I due fratelli si ammazzano vicendevolmente.

0: Al corpo di Eteocle furono tributati gli onori funebri di difensore della città in quanto unico sovrano riconosciuto, mentre il corpo di Polinice fu lasciato insepolto per ordine del re Creonte. Antigone si ribella all'ordine dello zio Creonte di tributare onori solo ad Eteocle e lasciare insepolto il corpo del fratello Polinice. Si ribella in nome delle leggi non scritte, che difendono i diritti dei morti, e invita la sorella Ismene a collaborare con lei alla sepoltura di Polinice. Ismene però si rifiuta per paura di andare contro la legge e Antigone le esprime tutto il suo disprezzo. Per due volte, da sola, ricopre di polvere il cadavere del fratello, contrariamente a quanto previsto dalla legge di Creonte, e per questo viene condannata a essere rinchiusa viva dentro una caverna. Prende così atto nella tragedia lo scontro verbale tra lei e Creonte, per il quale chi ha violato le leggi della polis deve essere punito, mentre, secondo Antigone, a prevalere devono essere leggi eterne, che contemplino sepoltura e onore per i morti indistintamente. Leggi umane. Emone, il figlio di Creonte ed Euridice, innamorato di Antigone, cerca di convincere il padre a modificare il suo decreto. E anche l'indovino Tiresia avverte Creonte che i presagi non gli sono favorevoli, ma il re è irremovibile. Qualcosa però mina la sicurezza di Creonte. Ha un'intuizione negativa, improvvisa e lampante. E dopo tempo finisce per accettare il consiglio degli anziani del coro che dà ordine di seppellire Polinice e di precipitarsi alla caverna per liberare Antigone. Ma è troppo tardi. La scena che si presenta davanti agli occhi del coro è terribile. La giovane Antigone si è uccisa e Demone con lei. Anche Euridice, appresa la notizia della morte del figlio, si uccide. Creonte resta solo a scontare le conseguenze della sua ostinazione. Tra Creonte e Antigone non c'è stata comprensione, non c'è stata empatia. E l'assenza di dialogo ha portato alla rovina dei rapporti. In senso lato il messaggio è chiaro. Non entrare nelle motivazioni dell'altro. Ignorare le sue sensazioni, le sue verità, spesso per inseguire verità comuni e considerate giuste solo perché apparentemente universali, falsamente universali, equivale alla distruzione dell'altro, alla guerra, che in greco è polemos, da cui la nostra parola polemica.
1: Un nemico non lo si ama, nemmeno da morto.
2: Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore.
0: Alla fine della tragedia, poi, Creonte non è l'unico colpevole. Colpevole è anche chi tace, chi resta in silenzio di fronte alla legge ingiusta che Creonte difende, solo in quanto legge indiscussa. Colpevole è il silenzio di chi a Creonte non si oppone né si assume le proprie responsabilità, come invece fa l'eroina di Sofocle. Ecco quindi spiegato l'eterno fascino di questa piccola giovane donna. Continuerà a rivivere ogni volta che potrà sfidare le imposizioni o l'indifferenza. Sempre sola, spettinata, armata di compassione e testarda, perché mossa dal sentire del proprio cuore. Quella di Antigone è una scelta solitaria, dall'energia potentissima, una scelta di contrasto, come rivela l'etimologia del suo nome. Generata contro, nata contro. Antigonos. Perché lei è in ascolto della propria verità, in un modo profondissimo, e non consente a nessuno di scalfire quella verità. La difende, a costo di andare contro le cose del mondo, date per assodate e non più discutibili. Antigone è sorella per eccellenza. Difende una verità che non è alla portata di tutti, perché i più seguono ciò che va fatto, ciò che va detto. Pochi ciò che va sentito, assecondato e in quanto tale legittimato. Chi è disposto ad ascoltare la propria verità e difenderla? Nella nona delle sue elegie duinesi, Rainer Maria Rilke scrive: «Qui e il tempo del dicibile. Qui, la sua patria, parla e confessa. Sempre più vengono meno le cose, quelle da viversi, perché ciò che le butta per sostituirle è un fare alla cieca. Un fare sotto croste che docilmente saltano appena che l'interno lavorio dà fuori e si pone altri limiti. Tra i magli resiste il nostro cuore, come resiste la lingua tra i denti, che resta, tuttavia, tutto malgrado, per lodare. Marguerite Yourcenar chiude così il suo meraviglioso racconto della storia di Antigone, contenuto nella raccolta Fuochi, pubblicata nel 1936. Così scrive di fronte al dolore del corpo morente di Antigone. Morente in nome della fratellanza, in nome dell'amore. I divinatori si inginocchiano con l'orecchio contro il suolo. Auscultano come dottori il petto della terra caduta in letargo. Il tempo riprende il suo corso al rumore dell'orologio di Dio. Il pendolo del mondo è il cuore di Antigone. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
6: Note classiche a piedi pagina.
7: Ogni domenica, dalle 23.30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
6: Note classiche a piedi pagina.
7: Ogni domenica sera, alle 23.30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
8: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato.

0: dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta, eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo, era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata. E ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te». Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, Si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro. E James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stette al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli. Raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene. Sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo, invece. Sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. «Ti chiamerò Annarella», ti si addice. «Perché è il diminutivo di Anna?» «No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali». Le riprese del calice d'argento terminarono con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia». Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti». «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono». Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento, ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. «Non preoccuparti, Annarella», mi diceva lui, tentando di calmarmi. «La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te». E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?» Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte. e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura. Non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta. E malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione, solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci, musiche originali e montaggio di Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Cambiamo aria in casa. Trascorriamo al chiuso il 90% del tempo. Ed è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti, ma le buone abitudini possono proteggerci. Di Margherita Fronte. C'è stato un momento nella storia recente in cui tutti noi abbiamo compreso quanto è importante l'aria che respiriamo in casa e negli ambienti indoor. È stato quando, durante la pandemia, si è capito che SARS-CoV-2 si trasmette soprattutto per via aerea e gli scienziati hanno iniziato a studiare come il virus si propagava all'aperto e al chiuso. Le simulazioni al computer mostravano che nei ristoranti, nei cinema e persino sui mezzi di trasporto collettivi la probabilità di contagiarsi era anche 19 volte maggiore che all'aperto. E per questo, all'indomani del lockdown, la riapertura delle scuole e di altri luoghi pubblici fu accompagnata dall'obbligo di continuare a indossare la mascherina e dalla raccomandazione di aerare i locali e aprire le finestre frequentemente. Finita l'emergenza, SARS-CoV-2 e altri virus che si trasmettono per via aerea sono stati inclusi nella lista degli inquinanti indoor. Questi agenti infettivi si aggiungono quindi a numerosi altri contaminanti, come gas, molecole e microparticelle di varia natura, che ammorbano l'aria degli ambienti confinanti. L'elenco degli inquinanti indoor è insospettabilmente lungo. Il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione europea ne ha censiti circa 900, suddividendoli per tipologia fra quelli generati dalla combustione, soprattutto dalle sigarette ma anche da caminetti, stufe a pellet e dai fornelli, i composti organici volatili, COV, variegato insieme di piccole molecole che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi, ma anche dai prodotti per la pulizia della casa, e i contaminanti biologici, quali le muffe che si formano con l'umidità, e gli allergeni legati alla presenza di polvere, pollini e animali domestici. Poiché mediamente trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo, questo esercito di contaminanti ha conseguenze rilevanti sulla salute. Secondo l'OMS, i decessi riconducibili alla cattiva qualità dell'aria indoor sono 3,2 milioni all'anno. La maggior parte si verifica nei paesi in via di sviluppo a causa delle modalità con cui ci si scalda e si cucina, sebbene la situazione stia migliorando perché anche qui, sempre più spesso, si ricorre a combustibili più puliti. Le principali patologie legate all'esposizione sono quelle cardiovascolari e respiratorie e i tumori. Ma va sottolineato che l'inquinamento è tossico per tutto l'organismo e colpisce pertanto tutti gli organi, favorendo quindi anche malattie neurodegenerative e psichiatriche, diabete, sterilità e così via. Tutelare la nostra salute è tuttavia possibile. La qualità dell'aria indoor dipende moltissimo dalle abitudini degli occupanti, da ciò che fanno, da quanto e come puliscono la casa, dagli oggetti presenti all'interno e così via. Per esempio, la formaldeide, che è una sostanza cancerogena, può sprigionarsi in piccole quantità da tappeti e tende, colle, pitture e carte da parati, prodotti per la pulizia della casa o per lucidare le scarpe, smalti e indurenti per le unghie, insetticidi e persino da computer e fotocopiatrici. Mentre detergenti e detersivi per la pulizia della casa possono liberare nell'aria composti organici volatili il cui odore piacevole inganna. La salute non ha odore, dice un esperto. Molti prodotti per il bricolage emettono tricloroetilene e tetracloroetilene, due sostanze contenenti cloro, irritanti per occhi, naso e bocca e potenzialmente tossiche per il sistema nervoso. Dalle muffe che si formano negli ambienti umidi si sprigionano poi altre molecole, anch'esse irritanti. La polvere e il pelo di cani e gatti sono infine gli allergeni per eccellenza e fanno starnutire e star male chi è sensibile alla loro presenza. Ma ad ammorbare l'aria nelle abitazioni è soprattutto la combustione. Tutto ciò che brucia emette sostanze inquinanti. I bastoncini di incenso, per esempio, sprigionano benzene, che è un cancerogeno, mentre le tradizionali stufe a legna o pellet, e ancora di più i camini, rendono l'aria insalubre anche se il tiraggio sembra funzionare bene. Attenzione poi alla cucina. I classici fornelli a gas, parecchio più inquinanti di quelli elettrici o a induzione, emettono biossido di azoto, mentre cibi che bruciacchiano sul fuoco generano idrocarburi policiclici aromatici che favoriscono il tumore. Dall'olio ad alte temperature, infine, si sviluppa l'acroleina, che è una molecola irritante. Ma il fattore che più di tutti compromette la salubrità degli ambienti domestici è il fumo di sigarette. Misurazioni condotte nelle case degli europei mostrano infatti che dove si fuma, le concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga maggiori. Questa cattiva abitudine, molto diffusa un tempo, è tuttavia in calo. Una recente ricerca coordinata dall'Istituto Mario Negri di Milano rileva infatti che in quasi il 76% delle case degli italiani non si permette di fumare. Si fuma, insomma, per lo più sul balcone. Anche se persino questa cautela potrebbe non bastare. Studi condotti dall'Istituto dei Tumori di Milano hanno infatti accertato che per evitare di contaminare l'abitazione, i fumatori dovrebbero restare fuori alcuni minuti dopo aver fatto l'ultimo tiro, perché i loro polmoni continuano a emettere sostanze nocive per qualche tempo dopo aver finito la sigaretta. Chi utilizza sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato dovrebbe avere le stesse cautele. Anche questi dispositivi, infatti, emettono sostanze inquinanti, fra cui la formaldeide.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Il sole ha fatto nascere la vita sulla terra, di Rossana Rossi. Situato a 150 milioni di chilometri dalla terra, una distanza ottimale per garantirci la giusta quantità di luce e calore necessaria alla sopravvivenza di piante e animali, il Sole racchiude in sé il 99,86% della massa dell'intero sistema planetario. Il disco che vediamo dalla Terra è solo una parte della nostra stella. Il Sole vero è 3 o 4 volte più grande e ha una forma molto diversa da quel che sembra. Dobbiamo a un Sole ancora in fasce se sul tormentato globo della Terra primigenia è sbocciata la vita. Lo sostiene una recente ricerca condotta dalla NASA. Secondo gli studiosi, durante i primi 100 milioni di anni di vita della Terra, la nostra stella era meno brillante, circa il 30% in meno di oggi, il che significa che il nostro pianeta riceveva solo il 70% dell'attuale energia solare. Una situazione del genere avrebbe dovuto far sì che la Terra fosse una palla di ghiaccio, invece del globo caldo con acqua liquida attestato dalle prove geologiche. La ragione di tale paradosso va ricercata nel fatto che, malgrado fosse meno caldo, il giovane Sole era interessato da frequenti superflare, potenti emissioni di particelle cariche che l'allora debole campo magnetico terrestre non era in grado di bloccare. Le radiazioni erano dunque in grado di penetrare a fondo nell'atmosfera, generando un effetto serra che permise il riscaldamento del pianeta e diede il via a una serie di reazioni chimiche complesse, i primi mattoni dei composti organici, anche se ancora non sappiamo con certezza come effettivamente sia scoccata la prima scintilla della vita. È indubbio che la nostra stella abbia svolto un ruolo chiave nel suo sviluppo. Gli organismi più complessi, sviluppatisi dopo le prime forme unicellulari, sfruttarono infatti l'energia solare per elaborare in maniera autonoma, attraverso la fotosintesi clorofilliana, le sostanze nutritive di cui necessitavano per sopravvivere ed evolversi. Un meccanismo che è rimasto inalterato fino ai nostri giorni e che contribuisce a mantenere in equilibrio la chimica dell'atmosfera terrestre con il rilascio di ossigeno come prodotto di scarto e la formazione dello strato di ozono, capace di proteggere la superficie terrestre dai dannosi raggi ultravioletti. Per l'intero mondo animale la radiazione solare non è solo fonte di calore, ma consente di ottenere e scambiare informazioni attraverso il processo fisiologico della visione, di ricevere stimoli ed esplorare l'ambiente circostante, agendo come regolatore di cicli vitali, quali l'accoppiamento e le migrazioni. Con un flusso di energia di circa 1360 watt per metro quadrato, l'emissione elettromagnetica del Sole è la principale fonte energetica del nostro pianeta. L'1% di tale energia viene assimilata dalle piante per finalità biologiche, il 60% viene riflessa, mentre la maggior parte di quella che resta viene assorbita per essere poi radiata nello spazio come calore. Un ruolo chiave è svolto dagli oceani e dall'atmosfera, il cui riscaldamento ineguale, nelle varie aree del pianeta, crea differenze di temperatura e pressione che danno origine a venti, precipitazioni e correnti marine. Questo processo di assorbimento e riflessione, che determina il bilancio energetico del nostro pianeta, potrebbe presto subire qualche variazione. Infatti, secondo uno studio condotto da Dan Lubin dell'Università della California a San Diego, tra il 2020 e il 2070, il Sole sarà meno attivo e di conseguenza fornirà meno calore alla Terra. Il fenomeno sarebbe il risultato di quello che gli scienziati chiamano grande minimo solare, un evento innescato a intervalli irregolari dalle fluttuazioni casuali legate al campo magnetico del Sole, periodo durante il quale la sua superficie emette una minore quantità di radiazione ultravioletta. Il magnetismo diminuisce e si dirada la comparsa delle macchie. La minor quantità di energia proveniente dal Sole potrebbe dare il via a diverse conseguenze che, a cominciare da un assottigliamento dello strato di ozono, porterebbero a un calo nelle temperature della stratosfera. Un fenomeno simile si è verificato tra il 1645 e il 1715, quando la scarsa attività del Sole innescò una piccola era glaciale durante la quale l'Europa e il Nord America affrontarono inverni estremamente rigidi. Nonostante quanto accaduto secoli fa, spiega Lubin, l'evento che ci attendiamo non influirebbe più di tanto sui gas presenti nell'atmosfera. Il suo effetto rinfrescante sarebbe solo una frazione dell'effetto riscaldante causato nell'atmosfera dall'attuale aumento di concentrazione dell'anidride carbonica di origine antropica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe, di Pietro Aretino, un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Buchi. Il papa è papa e tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piè in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai, prosontuoso, porco, mostro infame, idol del vituperio e della fame, che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle allato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il Sannazzaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione. Tratto dai sonetti lussuriosi. Non far, fermati, aspetta un poco più, che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che i finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè, e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo, ei dormirà. Tre in un tempo contenti, far tu puoi, donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi. Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale, sui disegni del padre, consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo Tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semi-ellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta Porta Regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette Ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste cinque aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le sette vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto, il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la porta regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna. Ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro, poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo? Che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto. Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile, che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione. Capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso, però, proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Nuovo, vuoi avere successo? Impara a essere assertivo. Di Yaya Imparato. Sempre più apprezzata, l'assertività è una dote che si può conquistare. Di che cosa si tratta? Lo spiega l'Enciclopedia Treccani. L'assertività è la capacità di esprimere i pensieri, sentimenti e i bisogni in modo chiaro, diretto e onesto, rispettando al contempo i diritti e i punti di vista degli altri. La definizione non si discosta da quella psicologica, come spiega la psicoterapeuta Elisa Zocchi. L'assertività si sviluppa quando la persona è in grado di conoscere se stessa, sia nei propri punti di forza, sia in quelli di debolezza, ed è in grado di apprezzarsi con una visione realistica delle proprie caratteristiche. Ma non solo. L'esperta sottolinea che l'uomo e la donna assertivi sono soprattutto empatici nei confronti dell'altro, perché hanno la capacità di comprendere gli effetti del proprio modo di comunicare sull'interlocutore e sul suo stato emotivo. Per alcuni questa attitudine è quasi innata, tutti gli altri possono comunque apprenderla o migliorarla. Innanzitutto bisogna essere consapevoli non solo del contenuto verbale del messaggio, ma anche delle modalità con le quali lo si esprime. Secondo lo psicologo Albert Mehrabian, la comunicazione non verbale, quella legata a postura del corpo e mimica facciale, ha un'influenza del 55%, mentre quella paraverbale, cioè tono, volume, ritmo della voce, influisce per il 38%. Questo significa che le parole contano solo per il 7% nella ricezione del messaggio. Per comprendere meglio, chiediamo alla dottoressa Zocchi di spiegarci come si comporta chi ha uno stile assertivo. Ebbene, le caratteristiche sono piuttosto precise. Vediamole. È attento a sé e agli altri, ma non si fa condizionare. Ha una buona autostima. Ha doti di leadership, perché il suo obiettivo è raggiungere il successo assieme agli altri. È motivante e assolutamente non prevaricante. Compie le scelte e se ne assume le responsabilità. Difende le proprie idee rispettando gli altri. La comunicazione non verbale gioca poi, come abbiamo visto, un ruolo fondamentale. È vero, sostiene la dottoressa Zocchi, che essere assertivi vuol dire utilizzare un contatto oculare diretto. Saper osservare serve a raggiungere una corretta valutazione della realtà senza trarre errate conclusioni o falsare i dati con pregiudizi.
7: Il linguaggio del corpo delle persone assertive riguarda la postura, la mimica, la gestualità, il tono di voce. Nello specifico, la postura è aperta, mentre la mimica facciale spontanea aiuta a intuire le emozioni che si stanno provando. La gestualità sostiene il contenuto del discorso e ne enfatizza le parti più importanti. Infine, il tono di voce è calmo, chiaro e coerente con il messaggio. Così migliorano tutte le relazioni. Avere questa capacità può aiutare in molte situazioni, sul lavoro ma anche con i partner, in famiglia o con gli amici. La persona assertiva è persuasiva grazie alla presenza di diversi elementi fondamentali. Per esempio, non impone le proprie idee, ma si sente in diritto di non essere in accordo e di dire no, chiarisce l'esperta. In altre parole, l'assertività contribuisce a migliorare le relazioni interpersonali, a risolvere i conflitti in modo costruttivo e a promuovere una maggiore autostima. Ma che cosa si può fare per avere o migliorare uno stile assertivo di comunicazione? Per prima cosa bisogna cercare di assumere atteggiamenti fluidi e flessibili che consentano di adattarsi con maggiore soddisfazione ai vari contesti della vita. Pensiamo a un docente assertivo. Nella sua relazione con gli studenti avrà la capacità di esercitare empatia, trovare con più facilità i giusti compromessi, trasmettere i contenuti con chiarezza e criticare, ma con atteggiamento costruttivo. Chi vuole affinare questa caratteristica può anche affidarsi alla psicoterapia cognitivo-comportamentale per un training di assertività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che, per avere successo in natura, i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Bell'Italia. Nella bottega del Guercino. Di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse, al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carraccina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzinna, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella sala 10 il «Cristo risorto appare la madre», uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La Pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno tre pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini.

0: grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino, un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da 5 opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare, ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio.

0: Spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dibble dabble shribble scrabble libby swap lab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai. E poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Terza puntata. Il Rinascimento e la Rivoluzione Anatomica.
2: Padova, 1543. In un teatro anatomico appena costruito, uno dei primi al mondo, con gradinate circolari in legno che si alzano quasi fino al soffitto, diverse centinaia di studenti di medicina si accalcano per assistere ad uno spettacolo che è al tempo stesso scientifico e quasi teatrale. Sul tavolo al centro c'è un cadavere e sopra il cadavere c'è Andreas Vesalio, un fiammingo di 27 anni che ha appena deciso di fare una cosa che nessuno aveva fatto prima, almeno non in modo così sistematico e così pubblico. Aprire il corpo umano, guardare dentro e confrontare quello che vede con quello che Galeno aveva scritto 14 secoli prima. Quello che trova non corrisponde, non sempre, non su tutto, ma abbastanza da far capire che qualcosa, nel sistema più autorevole della medicina occidentale, non torna. Quello che succede a Padova nel 1543 è l'inizio di una rivoluzione. Ma non è l'unica rivoluzione del Rinascimento. È il secolo di Copernico, di Galileo, di Leonardo. Ma per la medicina è forse la più importante. Perché è il momento in cui il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio.
1: Il problema di Galeno e di chi lo seguiva ciecamente.
2: Per capire la portata di quello che Vesalio sta per fare, dobbiamo tornare un momento al problema che abbiamo incontrato nella puntata precedente. Galeno. Galeno aveva scritto le sue opere nel secondo secolo d.C., basandosi per la parte anatomica essenzialmente su dissezioni di animali: maiali, scimmie, cani. Il corpo umano, nell'impero romano, non si dissezionava facilmente. Era considerato sacro dai romani, almeno in senso culturale, e i cadaveri disponibili erano pochi e poco freschi. Galeno aveva quindi descritto l'anatomia umana a partire da quella animale, assumendo, e questa è l'ipotesi di fondo mai esplicitata, che fossero sostanzialmente uguali. Su molte cose aveva ragione, su alcune aveva torto. E le cose su cui aveva torto erano rimaste nei testi per 14 secoli, copiate e ricopiate, commentate e ricommentate, senza che nessuno si prendesse la briga di controllare. Perché nessuno controllava? Per diverse ragioni. La Chiesa medievale non era entusiasta delle dissezioni. I medici erano professionisti del libro, non del laboratorio. E c'era un problema più sottile. L'autorità di Galeno era talmente schiacciante che quando i risultati di una dissezione contraddicevano il testo, si assumeva che la dissezione fosse sbagliata, non il testo. Era come se il navigatore insistesse che la mappa è giusta e che è il territorio ad avere torto.
1: Vesalio e De Humani Corporis Fabrica.
2: Andreas Vesalio nasce a Bruxelles nel 1514 da una famiglia di farmacisti al servizio dell'imperatore. Studia medicina a Parigi e poi a Padova, dove diventa professore a 23 anni. Fin dai primi anni dell'insegnamento, qualcosa lo disturba. Quando confronta quello che vede durante le dissezioni con quello che Galeno dice, le discrepanze si accumulano. il forame interventricolare, un presunto foro nel setto cardiaco attraverso cui Galeno sosteneva che il sangue passasse da un ventriloquo all'altro, non esiste. Il fegato umano non ha 5 lobi come quello del maiale. Molti vasi sanguigni seguono percorsi diversi da quelli descritti. Nel 1543, a 29 anni, pubblica il De Humani Corporis Fabrica, 7 libri sull'anatomia del corpo umano, illustrati da tavole straordinarie, si pensa realizzate da allievi di Tiziano, di una precisione e di una bellezza che non ha precedenti nella letteratura medica. Il libro è una bomba, non tanto perché contraddice Galeno, lo fa esplicitamente su oltre 200 punti, quanto perché cambia il metodo. Vesalio dice: non credere ai libri, guarda, apri, controlla con le tue mani. Dal De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, 1543.
3: Non mi vergogno di correggere Galeno là dove l'osservazione lo contraddice, perché se l'anatomia deve essere fondata sull'esperienza e non sull'autorità dei libri, allora chi disseziona con cura deve essere disposto a vedere ciò che c'è, non ciò che gli è stato insegnato che ci sia.
2: La reazione della comunità medica è prevedibilmente una miscela di ammirazione e furia. I galenici, che erano la maggioranza, attaccano Vesalio con tutto quello che hanno. Uno dei suoi professori parigini lo accusa di incompetenza. Qualcuno suggerisce che i corpi che disseziona siano anatomicamente anormali. Vesalio, amareggiato, abbandona l'insegnamento e diventa medico di corte di Carlo V. Non pubblica più opere anatomiche di rilievo, ma il dado è tratto. Il De Humani Corporis Fabrica è nel mondo e non può essere ignorato.
1: Harvey e il sangue che gira.
2: Il lavoro di Vesalio apre una porta, e attraverso quella porta passa, 80 anni dopo, William Harvey. Harvey è un medico inglese, studia a Padova come Vesalio e si occupa di una domanda che sembrava già risolta: come funziona il sangue? Galeno diceva che il sangue veniva prodotto dal fegato, distribuito nel corpo e consumato. Non circolava, veniva fabbricato e usato, come il pane. Harvey, dopo anni di esperimenti su animali vivi, su cadaveri e su se stesso, arriva ad una conclusione diversa. Il sangue gira, il cuore è una pompa, il sangue esce dal cuore attraverso le arterie, irrora il corpo e torna al cuore attraverso le vene. Sempre lo stesso sangue, in un ciclo continuo. Lo pubblica nel 1628 in un libro di 72 pagine chiamato De Motu Cordis. È una delle scoperte più importanti della storia della medicina, e Harvey lo sa perfettamente, tanto che nel libro annuncia con una certa soddisfazione che questa scoperta è tanto nuova e inedita da temere che tutta l'umanità diventi sua nemica. Non andò esattamente così, ma quasi. Molti colleghi rifiutarono la teoria per anni. Il concetto che il cuore fosse una pompa, meccanica, banale, sembra ridurre a macchina qualcosa che si pensava avesse natura quasi spirituale. Harvey aveva ragione. Lo sappiamo adesso. Ci volle qualche decennio perché il resto della professione si convincesse.

0: Paracelso. L'alchimia incontra la farmacologia.
1: Mentre Vesalio rivoluzionava l'anatomia, un altro personaggio stava facendo qualcosa di altrettanto radicale e molto meno elegante sul fronte della farmacologia. Paracelso, vero nome Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Obenheim. Un nome talmente lungo e pomposo che si capisce benissimo perché abbia scelto uno pseudonimo. Paracelso è un personaggio straordinario e scomodo. Alchimista, astrologo, medico, mistico, polemista. Un uomo che bruciava pubblicamente i libri di Galeno e Avicenna, che insultava i colleghi in modo colorito, che veniva cacciato da ogni città prima o poi e che nel frattempo stava elaborando idee che avrebbero cambiato la farmacologia per sempre. La sua tesi centrale era che il corpo umano è fondamentalmente un processo chimico. Le malattie hanno cause chimiche e richiedono rimedi chimici. Non basta la dieta, non basta il salasso, non bastano le erbe. Serve capire le sostanze, la loro composizione, il modo in cui interagiscono con il corpo. E soprattutto, ed è questo il contributo che ancora oggi gli viene attribuito, sostiene che è la dose a fare la differenza tra un veleno e un rimedio. Sola dosis fecit venenum, solo la dose fa il veleno. Una formulazione che anticipa di secoli la tossicologia moderna. Paracelso introduce nell'uso medico diverse sostanze chimiche: mercurio, arsenico, antimonio, zinco. Alcune di queste scelte terapeutiche erano a posteriori discutibili. Il mercurio, per esempio, veniva usato per trattare la sifilide e qualche effetto lo aveva, ma provocava anche avvelenamenti gravi. Era un po' come estinguere un incendio con la benzina. Funzionava, in certi casi, a condizione di dosarlo con cura. Ma Paracelso aveva capito qualcosa di fondamentale. Il futuro della medicina stava nella chimica, non nelle erbe, non negli umori, non nella tradizione, nella comprensione delle sostanze, della loro struttura, del loro comportamento nel corpo umano. Ci vollero altri 4 secoli per dargli completamente ragione. Il Rinascimento è il momento in cui la medicina scopre che i libri non bastano, che guardare è necessario, che il corpo umano non è una variante imperfetta di quello che Galeno aveva descritto, ma un oggetto straordinario che merita di essere esplorato con rispetto e con metodo. Vesalio ha aperto i corpi, Harvey ha seguito il sangue, Paracelso ha iniziato a chiedersi cosa succede a livello chimico quando una sostanza entra nell'organismo. Nella prossima puntata arriviamo all'Ottocento e qui la storia accelera in modo vertiginoso. In 50 anni la medicina cambia più che nei 5.000 precedenti. Un uomo scopre per caso che l'etere rende insensibili al dolore. Un ostetrico viennese capisce che i medici stanno uccidendo le partorienti con le mani sporche. Un farmacista tedesco sintetizza una pillola bianca che diventerà il farmaco più venduto della storia.
2: Con Vesalio il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio. Ed è da quel momento che la medicina moderna, con tutte le sue contraddizioni, inizia davvero.
0: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia, 3ª puntata, a cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto

0: C'erano sempre state delle scintille di ribellione nei sogni di quel giovane studente. Ma fu la vita con i suoi principi basati sul razzismo e sulle diseguaglianze sociali a far accendere in lui quella fiamma che avrebbe poi illuminato la storia del mondo. È stato in grado di tramutare la propria missione di vita in un qualcosa che avrebbe coinvolto persone appartenenti a epoche e contesti diversi. È stato l'uomo del digiuno e della parola opposti alla violenza delle discriminazioni razziali. È stato il sogno di poter vedere l'essere umano al centro della terra, senza tener conto dell'etnia e del ceto sociale al quale apparteneva. È stato un rivoluzionario del metodo per condurre delle proteste. È stato sempre lui ad ispirare donne e uomini a credere in ambizioni che sembravano irrealizzabili. È stato soprannominato il Mahatma, che in sanscrito significa la grande anima. Il suo nome è Gandhi. Raccontare Gandhi significa trovarsi davanti ad una di quelle grandi anime che hanno spostato il limite tra i sogni e la possibilità di vederli concretizzati. Si ha l'impressione di non ritrovarsi a parlare di una sola persona, ma anche di se stessi. Le ambizioni e le idee di Gandhi, infatti, sembrano presenti in una parte profonda di ciascuno di noi, proprio come la naturale capacità di respirare. Il suo modo di intendere la vita, basandosi sempre sul rispetto verso il prossimo, opposto all'odio, ha un valore immortale e universale, che spinge a credere che ognuno quotidianamente dovrebbe imparare a far prevalere quella parte nascosta in noi, quella parte che Gandhi ha esaltato. Potrà anche sembrare un accostamento all'apparenza improbabile, ma studiando la vita di Gandhi si impone un pensiero continuo che porta ad accostarlo ad un altro grande rivoluzionario come Francesco d'Assisi. Riflettendo infatti soltanto sulla missione sociale compiuta da Francesco, e non solo, sull'aspetto religioso della sua figura, si nota quanto sia straordinario ciò che ha compiuto Gandhi. A conferma che le ingiustizie e le lotte per sovvertire alcuni sistemi di potere si ripetono nelle generazioni. Ma quali sono le filosofie di vita che hanno reso Gandhi un uomo immortale? Le caratteristiche comuni fra i rivoluzionari Gandhi e Francesco d'Assisi hanno inizio sin da quando erano giovanissimi. Il futuro Mahatma, infatti, proprio come Francesco, apparteneva ad una famiglia che si potrebbe definire della medio-alta borghesia indiana, e quando nacque nel 1869, per lui i suoi genitori già immaginavano una carriera da illustre avvocato. E perciò sapevano che Gandhi avrebbe dovuto viaggiare e studiare lontano da Porbandar, che era il posto in cui era nato. La famiglia di Gandhi avrebbe desiderato fargli condurre il meglio degli studi. Nella cultura indiana, infatti, ancora oggi, il concetto di competitività sul mercato del lavoro è sempre esteso sul piano internazionale. Ma in quegli anni lo era di certo ancora di più. L'India non era un paese libero e qualsiasi progetto industriale, politico, doveva essere gestito in collaborazione con il governo britannico, che deteneva il pieno predominio in quell'immensa distesa di terra, abitata da persone che per millenni, al denaro e al potere, avevano sempre preferito un'esistenza basata sulla preghiera e sul misticismo. Le grandi conquiste e le sfide sociali a cui Gandhi ha dato inizio sono diverse, e ciascuna di esse richiederebbe un'approfondita cronaca dei fatti. Perciò in questa puntata racconteremo un primo periodo dell'esistenza di Gandhi che contiene quel momento speciale in cui nella mente di quel giovane studente si accese una luce. Una vera e propria vocazione che gli impose di vedere il suo futuro in modo diverso, basato su una missione che avrebbe coinvolto tutti gli esseri umani di ieri e di oggi. Sukh dukh chhod. Gandhi era un ottimo studente. Quando aveva frequentato il liceo, aveva dimostrato di non trovare particolari difficoltà di apprendimento. Ma quel che sembrava complicargli la vita in un contesto come la scuola era il suo istinto ad opporsi alle ingiustizie. Leggendo le leggi e la storia scritta da chi deteneva il potere, intuiva che gran parte di quelle informazioni era falsa, per il semplice motivo che non c'era mai la possibilità di ascoltare altre versioni dei fatti. In lui era già presente quella scintilla che poi in futuro avrebbe acceso la sua anima. Quella di Gandhi adolescente sembrava essere una voglia di ribellione comprensibile, in una età come quella, in cui molti sono spinti da una fame di scoperta delle cose, del mondo, e quindi anche da una concreta voglia di cambiarle, a seconda delle proprie idee. I suoi genitori, quindi, non si preoccupano più di tanto per quel precoce carattere ribelle che aveva il giovane Gandhi, ritenendo che, crescendo, avrebbe imparato a capire di non opporsi ai potenti. Decisero quindi di permettergli di continuare a studiare lontano dall'India, in modo da fargli conoscere l'Occidente. Come molti giovani indiani di buona famiglia, anche a Gandhi viene data l'opportunità di studiare in un paese occidentale. In quegli anni le lingue europee dominanti erano due. Il francese era considerata la lingua universale dei diplomatici e della cultura in generale, mentre l'inglese, che comunque cominciava a prendere l'assoluto predominio, era la miglior lingua per fare business. Per questo e per altri motivi di dominio coloniale britannico in India, la famiglia Gandhi esaudì il desiderio del giovane studente e lo iscrisse all'Università di Londra. Per un giovane pressoché ventenne, proveniente dall'India, provare ad ambientarsi in una città come Londra non fu facile. Quando Gandhi iniziò a frequentare la facoltà di giurisprudenza, capì che relazionarsi con gli inglesi non sarebbe stata un'impresa agevole, anche a causa del suo paese di provenienza, che in quegli anni era ancora una colonia britannica e quindi, in qualche modo, sottomesso ad una sudditanza completa. Quegli anni di università per Gandhi, oltre che una formazione culturale di tipo occidentale, rappresentarono una continua constatazione di tutte le cose che aveva immaginato quando viveva ancora in India e leggeva dei libri scritti dagli inglesi che gli sembravano basati sull'aberrante concetto che gli esseri umani non devono avere gli stessi diritti. Comprese che, nonostante i grandi progressi tecnologici, per quelle idee razziste l'Occidente dimostrava di essere profondamente indietro sul piano dei diritti umani. Dopo anni di studi presso l'Università di Londra, Gandhi tornò in India. Non era più un ragazzo con delle idee da ribelle. Ormai era diventato un avvocato che sembrava avere davanti una brillante carriera. Certamente in Gandhi era sopravvissuto quell'istinto a mettere in discussione certe leggi basate su principi di ingiustizia e di razzismo. Però capì che soltanto crescendo con il suo lavoro di avvocato le proprie idee avrebbero trovato una possibile applicazione in difesa dei più deboli. Quando il giovane avvocato Gandhi si trasferì a Bombay per iniziare la carriera di avvocato, in pochi mesi divenne uno dei più rinomati e diverse aziende indiane che operano all'estero avrebbero voluto ingaggiarlo come consulente. Gandhi accettò una di quelle tante proposte ricevute. Si sarebbe dovuto recare in Sudafrica, un luogo che non conosceva e che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e in qualche modo anche la nostra. Gandhi era cresciuto assistendo alle discriminazioni che c'erano in India, ma il suo soggiorno in Sudafrica fu determinante nell'alimentare in lui la fiamma che lo avrebbe poi spinto a compiere le sue rivoluzioni. Gli immigrati indiani che si trovavano in Sudafrica erano considerati dai britannici meno che esseri umani. La dimostrazione più agghiacciante di quella idea era la segregazione razziale. Si trattava di un fenomeno insostenibile per Gandhi, e non è un caso se proprio in quella stessa terra, molti decenni dopo, un altro uomo si sarebbe trovato da condurre una battaglia ispirandosi agli stessi principi del Mahatma. Si chiamava Nelson Mandela. Un bel giorno Gandhi si ritrovò davanti a due scelte opposte. La prima gli suggeriva di continuare ad accettare la segregazione razziale, sperando che questa decisione gli avrebbe almeno permesso di sopravvivere, sia pure fra continue umiliazioni. La seconda era dare inizio ad una protesta contro le autorità coloniali britanniche, senza utilizzare la violenza, ma semplicemente facendo unire migliaia di persone in un unico grande grido di ribellione. Intorno alla fine dell'Ottocento, pensare di portare avanti una protesta contro i britannici significava imbattersi in una guerra contro una potentissima forza economica e bellica. Nelle intenzioni di Gandhi, però, era possibile lottare per ottenere dei diritti evitando di utilizzare le armi. Un concetto questo che, in quegli anni, in molti fecero fatica a capire, dato che nella storia del mondo le conquiste sembravano essere sempre strettamente legate alla capacità di combattere delle battaglie partendo dalla violenza. Nello sguardo del giovane Gandhi, ormai, si era impostata quella luce che sembrava illuminare la mente di tutti coloro che lo ascoltavano e che, come lui, subivano la segregazione razziale. Il rivoluzionario, ormai, era nato. Quando espose il suo progetto di protesta, in molti capirono che forse soltanto partendo da quelle idee avrebbero potuto cambiare la propria condizione. Mettere in piedi una rivolta contro l'esercito britannico sarebbe stato inutile e avrebbe certamente inasprito le leggi razziali che subivano gli indiani. Ma dare inizio ad una protesta non violenta poteva rappresentare veramente il modo più efficace per cambiare le cose. Oltre ai principi di non violenza, Gandhi avrebbe basato negli anni le proprie proteste sul Satyagraha, una forma pacifista di non collaborazione con qualsiasi autorità razzista. Avrebbe poi anche utilizzato il valore simbolico del digiunare come forma di denuncia del non rispetto dei diritti umani. Incarcerato più volte per la potenza delle sue idee, Gandhi riuscì a dimostrare che un popolo, per quanto privo di mezzi, se unito in una comune protesta non violenta, può vincere le proprie battaglie. Gandhi annuncia la ripresa della campagna Satyagraha. Nel marzo del 1930 intraprende una campagna contro la tassa del sale e il regime che l'aveva alzata. Comincia così la celebre Marcia del Sale, che parte con 78 uomini dall'ashram Sabarmati di Ahmedabad il 12 marzo e termina a Dandi il 6 aprile 1930, dopo 380 chilometri di marcia. Arrivati sulle coste dell'Oceano Indiano, Gandhi e i suoi sostenitori estraggono il sale in aperta violazione del monopolio reale e vengono imitati dalle migliaia di indiani unitisi durante la marcia. Questa campagna, una delle più riuscite della storia dell'indipendenza non violenta dell'India, viene brutalmente repressa dall'impero britannico, che reagisce imprigionando più di 60.000 persone. Anche Gandhi e molti membri del Congresso vengono arrestati. Diversi satyagrahi vengono inoltre picchiati dalle autorità durante i loro tentativi di razzia non violenta di saline e di depositi di sale. Quando nel 1931 Gandhi esce di prigione, il governo britannico, rappresentato dal viceré Lord Edward Irwin, decide di negoziare con lui. Dopo 8 lunghi colloqui, i due firmano il patto Gandhi-Irwin, patto di Delhi, con il quale i britannici si impegnano a liberare tutti i prigionieri politici legittimare la raccolta di sale per uso casalingo delle popolazioni costiere e riconoscere il diritto degli indiani di boicottare i tessuti inglesi. Gandhi si impegna da parte sua a sospendere il movimento di disobbedienza civile. Oltre a questo, Gandhi viene invitato a una tavola rotonda a Londra, come solo rappresentante del partito del Congresso indiano, per discutere su una nuova costituzione indiana. Soggiorna per 3 mesi in Europa. Durante il suo periodo europeo, Gandhi visita anche l'Italia, arrivando a Milano l'11 dicembre del 1931, per poi recarsi immediatamente a Roma. Nella capitale, dove sosta il 12 e il 13 dicembre del 1931, incontra tra gli altri Benito Mussolini, che approfitta della visita per cercare di impressionarlo con l'apparato militare del regime, accogliendolo con tutti gli onori, assieme a molti gerarchi fascisti. Di Mussolini Gandhi scriverà:
1: alla sua presenza si viene storditi. Io non sono uno che si lascia stordire in quel modo, ma osservai che aveva sistemato le cose attorno a sé, in modo che il visitatore fosse facilmente preda del terrore. I muri del corridoio attraverso il quale bisogna passare per raggiungerlo sono stracolmi di vari tipi di spade e altre armi. Anche nella sua stanza non c'è neppure un quadro o qualcosa del genere sui muri, che sono invece coperti di armi.
0: Ed in seguito scriverà riguardo al dittatore italiano:
1: Mussolini è un enigma per me. Molte delle riforme che ha fatto mi attirano. Sembra avere fatto molto per i contadini. In verità, il guanto di ferro c'è. Ma poiché la forza, la violenza, è la base della società occidentale, le riforme di Mussolini sono degne di uno studio imparziale. La sua attenzione per i poveri, la sua opposizione alla superurbanizzazione, il suo sforzo per attuare una coordinazione tra il capitale e il lavoro, mi sembrano richiedere un'attenzione speciale. Il mio dubbio fondamentale riguarda il fatto che queste riforme sono attuate mediante la costrizione. Ma accade anche nelle istituzioni democratiche. Ciò che mi colpisce è che, dietro l'implacabilità di Mussolini, c'è il disegno di servire il proprio popolo. Anche dietro i suoi discorsi enfatici c'è un nocciolo di sincerità e di amore appassionato per il suo popolo. Mi sembra anche che la massa degli italiani ami il governo di ferro di Mussolini.
0: Il 30 gennaio 1948, presso la Birla House a Nuova Delhi, mentre si recava nel giardino per la consueta preghiera ecumenica delle ore 17, accompagnato dalle sue 2 pronipoti, Haba e Manu, Gandhi viene assassinato con 3 colpi di pistola da Nathuram Godse, un fanatico indù radicale che ha legami anche con il gruppo estremista indù Mahasapa. Godse riteneva Gandhi responsabile di cedimenti al nuovo governo del Pakistan e alle fazioni musulmane. Non da ultimo, il pagamento del debito dovuto al Pakistan. Prima di sparare, Godse si piega in segno di riverenza di fronte a Gandhi e dopo l'uccisione cerca di confondersi tra la folla e di fuggire. Quando si accorge di essere braccato e di rischiare il linciaggio, però, rallenta il passo, permettendo alle forze dell'ordine di catturarlo. Nel gennaio del 1949 comincia il processo nei suoi confronti, che si conclude l'8 novembre dello stesso anno con una condanna a morte. La sentenza viene eseguita una settimana dopo, malgrado l'opposizione dei sostenitori di Gandhi. In seguito all'uccisione di Gandhi, Jawaharlal Nehru si indirizza alla nazione via radio dicendo:
2: amici e compagni, la luce è partita dalle nostre vite e c'è oscurità dappertutto. E non so bene cosa dirvi o come dirvelo. Il nostro beneamato leader, Bapu, come lo chiamavamo, il padre della nazione, non c'è più. Forse mi sbaglio a dirlo. Non di meno non lo vedremo più come l'abbiamo visto durante questi anni. Non correremo più da lui per un consiglio o per cercare consolazione. E questo è un terribile colpo, non solo per me, ma per milioni e milioni in questa nazione.
0: Sul memoriale di Gandhi, a Rajgad, a Nuova Delhi, è inciso l'epitaffio traducibile con «O Dio». Viene largamente accettato che queste furono le ultime parole di Gandhi, anche se alcuni lo contestano. Il giorno prima del suo assassinio, alla consueta preghiera serale, lo stesso Gandhi aveva detto: «Se qualcuno dovesse porre fine alla mia vita trapassandomi con una pallottola, come qualcuno tentò di fare con una bomba l'altro giorno, e io ricevessi la sua pallottola senza un gemito ed esalassi l'ultimo respiro invocando il nome di Dio, allora, soltanto allora, giustificherei la mia pretesa». Seguendo le volontà di Gandhi, le sue ceneri furono ripartite tra varie urne e disperse nei maggiori fiumi del mondo, tra i quali il Nilo, il Tamigi, il Volga e il Gange. 2 milioni di indiani assistettero ai funerali, durante i quali la bara del Mahatma fu trasportata su e giù per il Gange, per consentire a coloro che stavano sulle sponde di rendergli omaggio. Il 30 gennaio 2008, in occasione del 60° anniversario della sua morte, sono state versate nel mare, davanti a Mumbai, le ceneri contenute nell'unica urna non ancora svuotata.

Questa storia è iniziata dicendo che Gandhi è presente in una parte di ciascuno di noi. E la conferma di questa idea è nella storia del mondo, che senza le idee di quest'uomo certamente sarebbe stata molto diversa. Senza Gandhi, infatti, non sarebbe stata uguale la protesta di Nelson Mandela. Senza Gandhi certamente non avremmo mai potuto parlare degli ideali di lotta pacifista di un afroamericano e di un altro uomo che aveva un sogno, Martin Luther King. Senza Gandhi non si potrebbe commemorare il 2 ottobre, che l'ONU ha dichiarato giornata internazionale della non violenza.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna, per aiutarlo a guardare dentro di sé, e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte, per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Quel che resta di una supernova. Di Adriano Fontana, astrofisico INAF. Chi segue questa rubrica ormai da quasi 2 anni sa benissimo che il telescopio spaziale James Webb ci ha abituati a viaggiare indietro nel tempo, anche di miliardi di anni, fin quasi al Big Bang. Questa volta però il suo viaggio si è fermato al 23 febbraio del 1987. In quel giorno è apparsa in cielo la prima supernova esplosa in prossimità della Terra dai tempi di Keplero. Denominata SN 1987A, in quanto la prima a essere osservata quell'anno, questa supernova storica è apparsa all'interno della grande nube di Magellano, una piccola galassia che orbita intorno alla Via Lattea. Grazie alla vicinanza alla Terra, è diventata così brillante da essere visibile a occhio nudo e tale è rimasta per alcuni mesi, raggiungendo il picco di luminosità circa 3 mesi dopo l'esplosione. Alla sua scoperta, tutti gli osservatori astronomici sono stati puntati nella sua direzione. È diventata così una straordinaria occasione per capire che cosa sono le supernove e che cosa ne rimane. All'epoca era noto che le supernove sono esplosioni gigantesche che rappresentano l'ultimo atto nella vita di una stella di grande massa, almeno 8-9 volte quella del Sole. Per resistere alla pressione della gravità, durante la loro vita queste stelle bruciano rapidamente il loro carburante in intense reazioni nucleari e sono quindi in genere molto calde e luminose. Quando terminano il carburante, il centro della stella collassa e raggiunge temperature enormi che innescano violente e improvvise reazioni nucleari a catena. Si origina così un'esplosione che spazza via buona parte della regione esterna della stella. Quello che rimane può essere una stella di neutroni, oppure, se la stella progenitrice era abbastanza grande, un buco nero. Questo scenario era stato ipotizzato per la prima volta nel 1934 e sviluppato con molti dettagli da una serie di teorie che però fino al 1987 non erano mai state messe alla prova. Per capire di più di SN 1987A, oltre a guardare nel cielo, gli scienziati avevano puntato l'attenzione anche nel profondo delle montagne, dove sono installati i rivelatori di neutrini, particelle leggerissime e velocissime. E avevano scoperto che circa 3 ore prima dell'esplosione questi rivelatori avevano misurato un insolito picco di attività. Era quello che la teoria si aspettava. I neutrini vengono infatti prodotti durante l'esplosione al centro della stella e si disperdono in tutte le direzioni praticamente alla velocità della luce. In effetti, la maggior parte dell'energia dell'esplosione viene trasformata in neutrini. Anche l'aumento di luminosità nei successivi 3 mesi era stato previsto dalla teoria. A produrlo è il decadimento radioattivo degli atomi che si formano nell'esplosione. Infine, i dati di archivio avevano permesso di identificare il precursore della supernova, una stella gigante blu. Tutte queste informazioni facevano prevedere che al posto della stella originaria, dopo l'esplosione, sarebbe rimasta una stella compatta, detta stella di neutroni. Sembrava tutto perfetto, ma gradualmente l'entusiasmo lasciò spazio alla frustrazione. In questi 30 anni, infatti, nessuna ricerca con i più potenti telescopi, anche sensibili ai raggi X, ha trovato traccia della stella di neutroni rimasta. Era nascosta dai resti dell'esplosione o era sbagliata la teoria? Adesso, finalmente, le osservazioni hanno trovato una traccia inequivocabile della presenza della stella di neutroni. Osservando nell'infrarosso, che è in grado di bucare il gas e la polvere prodotti dall'esplosione, Webb ha rilevato la presenza di due elementi chimici, argon e zolfo, in una condizione molto particolare di temperatura. Raffinate simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che questa temperatura può essere spiegata solo come risultato del riscaldamento prodotto da una stella di neutroni, che è ancora nascosta nei resti dell'esplosione. Webb ha anche rivelato che la stella di neutroni si sta allontanando a una velocità di 250 km al secondo dalla sua posizione originaria. Evidentemente è stata scalciata via dall'esplosione. Il telescopio spaziale, infine, ha osservato meglio gli anelli che sono prodotti dallo scontro tra il materiale espulso dall'esplosione e gli strati di gas che circondavano la stella, che ora sono lontani poco più di mezzo anno luce. La loro analisi ci dirà molto sui materiali prodotti dalla stella nelle sue ultime fasi di vita. Possiamo essere sicuri che il sistema di SN 1987A, raro esempio di fenomeno celeste che vediamo cambiare sotto i nostri occhi, verrà studiato ancora a lungo. E restiamo in attesa della prossima supernova. Se dovesse esplodere nella nostra Via Lattea, saremo pronti e allenati a scoprirne tutti i segreti.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Le vedo, le voglio e me ne dimentico. Chi fa la fortuna dei negozi può essere un malato di shopping compulsivo, un vero e proprio disturbo psicologico che consiste nel bisogno incontenibile di fare acquisti, pur non avendone necessità. Una volta comprato, però, l'oggetto del desiderio perde interesse e l'attenzione del compratore si sposta su un altro oggetto in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono e che non userà mai. Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera, mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è in presenza dell'oggetto, oppure ne sente parlare, o lo vede in una pubblicità. Altre volte la compulsione può manifestarsi in un momento di vuoto. Nascono un pensiero fisso rivolto all'oggetto e l'impulso incontrollato ad acquistarlo. La soddisfazione per l'acquisto, però, è di breve durata. Placata la tensione verso l'oggetto, infatti, esso appare ridimensionato nella sua importanza e la persona arriva a vedere gli aspetti che non aveva considerato, il costo, l'inutilità, eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto, in tenera età, relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. Oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile, che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato è il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che a livello genetico o neurochimico sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero placare un dolore o un bisogno, e quindi, senza regole verbali ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età e sui suoi effetti nel presente, come le emozioni che generano il disturbo. L'approccio più utile è lavorare contemporaneamente sulla gestione dei comportamenti e sulla regolazione degli stati mentali, dice ancora Gargiulo. Per esempio, con la terapia cognitivo-evoluzionista, che deriva dal cognitivismo e si occupa dello stato mentale e della regolazione di pensieri ed emozioni, con un forte collegamento allo stile di attaccamento. Considera le persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare, studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione. Da qui la necessità di insegnargli a regolare, gestire e percepire le emozioni senza sentirsene schiacciato. A questo scopo vanno benissimo le EMDR, un metodo terapeutico che affronta la componente fisiologica delle difficoltà emotive, la mindfulness e tutte le terapie psicocorporee bottom-up, che collegano cioè lo stato mentale allo stato fisico, conclude l'esperta.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o, peggio, si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Diyar prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,035 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio avanti Cristo tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Isacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 avanti Cristo, gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 avanti Cristo la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi, nel 587 avanti Cristo, dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città.
3: Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 a.C., tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 a.C. vi ricostruirono il tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 a.C. al 4 a.C., ampliò il tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione, Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo, e così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del tempio, il muro del pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah. Ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo Al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine nel 1948 in quei territori nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme tra le varie comunità vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani, tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Star Bene, doccia, i benefici di farla al buio. Ti basta spegnere le luci per trasformare un gesto quotidiano in un rituale rigenerante, con tanti vantaggi per la mente, il riposo notturno e la calma. Ecco perché provare il Dark Showering di Gerardo Antonelli. Un momento di cura personale che da banale step dell'igiene quotidiana diventa un viaggio sensoriale che fa tappa nel mondo del rilassamento e della mindfulness. È la doccia al buio. Conosciuta anche come dark showering, è diventata virale su TikTok, tanto da suscitare l'interesse di testate web internazionali come The Guardian e New York Post. L'ultima folle idea made in internet? Tutt'altro. A spiegare perché può essere una scelta interessante è il dottor Federico Baranzini, psichiatra e psicoterapeuta a Milano. Un mix effetto relax. La combinazione di acqua calda e buio crea un ambiente che stimola simultaneamente diversi sistemi. La prima induce il rilassamento muscolare e il rilascio di endorfine, mentre il secondo favorisce la secrezione di melatonina e la riduzione della vigilanza. L'attivazione del sistema parasimpatico insieme al calo degli input visivi e cognitivi produce un effetto sinergico sul corpo e sulla mente, migliorando lo stato emotivo e preparando l'organismo al sonno, spiega il dottor Baranzini.
4: Ma approfondiamo meglio. Illumina la mente. La doccia al buio, ancora meglio, in un bagno illuminato al minimo necessario, distende corpo e mente. Questo accade essenzialmente per due motivi strettamente collegati alla stimolazione dei sensi, spiega il dottor Baranzini. Di per sé il contatto dell'acqua con la pelle, la sua temperatura e il calore corporeo attivano i recettori tattili e termici. Questi segnali raggiungono il sistema nervoso centrale e stimolano quello parasimpatico, riducendo il battito cardiaco, abbassando la pressione e diminuendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ma è il buio a mettere il turbo all'effetto relax, amplificandolo. Lavarsi sotto il getto senza esporsi alla luce riduce l'attivazione dei recettori visivi e semplifica l'ambiente, favorendo un senso di calma profonda e immediata, continua lo psichiatra. Amica del buon sonno. A beneficiare della doccia al buio sono anche l'addormentamento e il ritmo sonno-veglia. In questo caso è il contesto in cui viene fatta a dare una marcia in più all'effetto, sottolinea il dottor Baranzini. La diminuzione della luminosità, infatti, riduce l'attività dei recettori retinici e stimola la ghiandola pineale a produrre melatonina, il famoso ormone del sonno. La produzione di quest'ultimo richiede circa un'ora, un fattore che la rende perfetta se effettuato a ridosso dell'appuntamento con il riposo notturno. A fare il resto, poi, ci pensa il calore dell'acqua che promuove il rilassamento dei muscoli e intensifica l'effetto benefico sul sonno. Lava via l'ansia. Giornata tirata in ufficio? Allora, una volta a casa, prepara la tua bella doccia calda e spegni la luce. Il buio favorisce una maggiore consapevolezza corporea, rimarca il nostro esperto. Con la riduzione degli stimoli esterni, infatti, la mente si concentra sulle sensazioni tattili e sulla respirazione. Tutto questo comporta un'attivazione consapevole del momento presente, molto simile a quanto avviene nelle pratiche di mindfulness. Di conseguenza, la concentrazione sul corpo e sulle sensazioni provocate dalla doccia al buio diventa uno strumento che contribuisce a ridurre ansia e tensioni muscolari, permettendoti così di regolare lo stato emotivo. Per staccare la luce, blu. Il dark showering può anche tornare utile contro gli effetti nocivi provocati dall'iperstimolazione dovuta al sovrautilizzo dei device elettronici. In un'epoca in cui siamo costantemente esposti a smartphone, computer e tablet, la doccia al buio crea un ambiente sensoriale semplificato che riduce il sovraccarico visivo e cognitivo e migliora il recupero psicofisiologico, continua lo psichiatra e psicoterapeuta. Potrebbe diventare un vero e proprio atto di igiene digitale, un rito di passaggio di fine giornata, perché al buio ti rilassi, ti concentri sui tuoi sensi. Un momento di abbandono alla stimolazione visiva e dell'iperstimolazione provocata dal bombardamento di messaggi, email e immagini, per un perfetto ritorno alla dimensione del sé. Quando è sconsigliata? Attenzione però, perché fare la doccia al buio non è per tutti. È sconsigliata a chi soffre di pressione bassa, ipertensione e problemi di equilibrio, perché la percezione dello spazio in situazioni di difficoltà visive diventa più difficile da gestire, spiega Enzo Capobianco, presidente dell'Associazione Nazionale Prevenzione Incidenti Domestici. Non è la soluzione ideale anche perché ha paura del buio, soffre di attacchi di panico e vertigini. Stesso discorso per le persone anziane o che presentano delle difficoltà motorie, aggiunge Baranzini, che tiene a precisare. Questa pratica, in ogni caso, non sostituisce le terapie tradizionali contro i disturbi del sonno, l'ansia o la depressione.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori, di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro Esci da quella stanza, Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando, ma al tempo stesso chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo, con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero, solo che quando cominci a giocarlo ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi, solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le ragazze di 50 anni di Marina Piazza. Mondadori 1999. Letto da Anna Caporale. Il passaggio dei 50 anni è una tappa importante della vita, in particolare per le donne. Più visibile, più sofferto e più ricco di cambiamenti. Le donne di questa generazione sono le prime consapevoli di avere ancora almeno 30 anni davanti a sé, tutti da vivere e reinventare. Buon ascolto.
3: A 50 anni capita, nel bene e nel male, di sentirsi pesanti. È pesante il pensiero, nutrito com'è solo di aspettative e di desideri per il futuro, ma anche di esperienza, di confronto con la realtà e di conoscenza del limite. Il corpo è pesante. Anche se ancora ci piace, sentiamo che comincia a cambiare, si trasforma fuori e dentro e chiede di essere ascoltato e accudito. Non è più possibile agghindarlo e basta, né far finta che non ci sia. Pesante l'attività professionale che ciascuna si è costruita nel tempo e che ancora impegna molte di noi, tra soddisfazioni e stanchezze, in misura incomparabile rispetto alla generazione precedente. Sono pesanti gli amati figli, pochi, messi al mondo immaginandoseli presto autonomi, e che invece, fisicamente adulti, ancora ingombrano, incerti, le nostre case con i loro vestiti e appetiti, umori e territori. Sono pesantissimi i genitori che vogliamo o dobbiamo aiutare a invecchiare, a convivere con le malattie e le smemoratezze, a morire. Sono pesanti gli uomini, mariti e non, che quando non si allontanano alla ricerca di donne più giovani, continuano distrattamente a chiederci molto, talvolta proprio tutto: lavori ben fatti e mansuetudine, indipendenza e capacità di ascolto, autorevolezza e consolazione, fantasia erotica e solidità mentale, intimità e distanza, cibo ben cucinato e voglia di uscire. E noi? Ci sentiamo appunto appesantite, qualche volta onnipotenti, molto spesso a disagio, rabbiose o schiacciate. Stufe. Siamo stufe del silenzio che circonda la fase di età che stiamo attraversando, mai come oggi caricata nell'ambito privato di responsabilità e aspettative date per scontate, non dichiarate, ma ineludibili, a cui continuiamo a far fronte o da cui tentiamo di fuggire da sole, ognuna col suo personale e faticosissimo bricolage di invenzioni e attenzioni, adattamenti e rinunce, fatiche e sfuriate. Siamo stufe del silenzio di un sistema di welfare, formazione, sanità, previdenza, assistenza, che non ci contempla o che lo fa in modo insieme antiquato, rigido e carente. Siamo stufe di un mercato del lavoro che al più difende chi c'è, ma non sa valorizzare le capacità né riconoscere i limiti di chi, e siamo in molte a 50 anni, non c'è. Siamo stufe dei numerosi silenzi, ma almeno altrettanto stufe delle retoriche, con presenti e opposte, che vanno da qualche tempo emergendo nel discorso pubblico su questa età della vita femminile. Se guardiamo i pochi accenni che sulla stampa e sui media compaiono sulle donne intorno ai 50 anni, troviamo una serie di rappresentazioni desolanti. C'è chi ci confina direttamente nella terza età, pensionate o pensionabili, chiedendosi se e quanto saremo compatibili, in che modo cioè la comunità potrà farsi carico di questo esercito di donne non più giovani e sempre meno produttive, destinate a pesare sui conti pubblici per un periodo lunghissimo, nuove parassite di una società che invecchia. C'è chi, più ipocritamente, ci valorizza invece come risorsa indispensabile, curatrici, in quanto uniche e preziose depositarie di quei compiti di sostegno, di ascolto e di solidarietà intergenerazionale di cui nessun altro, Stato o mercato, sembra essere capace o responsabile. Curatrici dei figli in quanto madri, dei nipoti in quanto nonne, dei vecchi genitori in quanto figlie e via via fino a tutti i bisognosi dei gruppi parentali. O, in nome di una solidarietà più estesa, protagoniste del volontariato di servizio, luogo elettivo di impiego delle capacità femminili lasciate libere dal lavoro produttivo o domestico. Risorse gratuite di cura, insomma, dovunque vi sia da rimediare all'incuria pubblica o privata, per ricucire, per amore, il fragile tessuto di una vita quotidiana decente, laddove emergano bisogni inevasi da soddisfare, imprevisti da tamponare, conflitti da comporre, servizi da attivare, vecchie e nuove cure da somministrare. C'è infine, all'opposto, chi ci incoraggia a negare, finché possibile, l'evidenza stessa del passaggio di età. Liberate, sollecitandoci a una giovinezza senza fine, belle, magre, sexy, di successo, dinamiche, attive, indipendenti, come e più di prima, a patto di puntare su se stesse e di dedicarsi seriamente, quasi a tempo pieno, alla manutenzione intensiva della propria immagine. Anzitutto di quella esterna, creme, lifting, ginnastiche, diete, dentisti e tinture, ma anche e sempre di più di quella interna, dosaggi ormonali, stimolatori della memoria, tecniche di autopotenziamento, nella speranza sottintesa di farla franca e di poter galleggiare nella pseudo giovinezza, con prestazioni adeguate sino alla fine. Nessuna di queste figure, carico sociale parassitario, risorsa gratuita da utilizzare, free rider dell'eterna giovinezza, ci piace, ci rappresenta o ci aiuta a vivere meglio questi anni e i prossimi che verranno. Al tempo stesso, in ciascuna di queste rappresentazioni, troviamo qualcosa di vero. Vorremmo poter immaginare le condizioni future della nostra autonoma e libera sopravvivenza, ma sappiamo anche noi di non poter contare esclusivamente sulla previdenza pubblica. Vorremmo non essere da sole a farlo, ma non ci sentiamo di sottovalutare o ignorare i bisogni quotidiani di chi ci vive vicino. Non abbiamo la voglia e il tempo di mascherare la nostra età, ma siamo sicuramente interessate a invecchiare con l'aspetto e la salute fisica e mentale migliori possibili. Davanti a noi, ci dicono le statistiche, si aprono almeno 30 anni di vita, che alcuni cominciano a chiamare seconda vita adulta e non più terza età. Potenzialmente attiva, intelligente, capace di autonomia, intimità e relazione, che è nostro compito e interesse riempire di desideri e realizzazioni, oltre che di prestazioni e sacrifici. Per farlo dobbiamo ripartire da noi, senza aspettare e sperare che le istituzioni pubbliche, il mercato del lavoro, l'offerta di beni e servizi privati, si accorgano autonomamente che qualcosa sta cambiando nelle nostre attese e volontà. Per poter porre delle domande che trovino ascolto, abbiamo anzitutto bisogno di maggiore conoscenza e comunicazione tra noi, che ci consentano di mettere a fuoco, ripensare, rendere visibile la nostra esperienza attuale, schiacciata tra compiti privati pesantissimi, risorse istituzionali inesistenti, rappresentazioni culturali parziali o distorte, e da lì cominciare a far circolare le idee e le strategie possibili, interpersonali e sociali, per la seconda vita adulta che vogliamo. Parleremo di noi stesse e di altre donne della nostra età, per riflettere e per far sapere cosa comportano le nuove cure che ci sono piovute addosso. Come si può, a questa età, tenere vivo un progetto di lavoro o di attività che non ci divori? Come possiamo venire a patti col nostro corpo e con la nostra mente che cambiano? Quali risorse interiori Quali invenzioni sociali possiamo mettere in campo per meritarci e ottenere dei 50 anni e 60 e 70 e 80 più liberi e più sicuri? Siamo certe di poterlo fare. Apparteniamo a una generazione che ha inventato la prima parte della sua vita, ridefinendo i confini dell'identità femminile adulta. Ora ci spetta di reinventare anche la seconda parte.

I nostri 50 anni, dunque. Ma di chi stiamo parlando? Chi è questo noi cui facciamo riferimento? Avere quest'età, nominarla, pensarla, significa situarsi, prendere posto rispetto non solo alla propria biografia individuale, ma anche al tempo storico e a quello delle generazioni. Da questo posto possiamo istituire somiglianze e differenze, affinità o distanze, relazioni o fratture rispetto ad altre età della vita, nostra e altrui. Se guardiamo alle donne che, oggi e in Italia, vanno verso i 50 o li hanno da poco superati, la prima immagine che ci si presenta è quella di circa 5 milioni di persone diverse tra loro, ognuna con la sua unica, irripetibile e complessa biografia. Ma accanto o in sovrapposizione a queste migliaia di facce e di teste, di ritratti individuali, prendono forma anche i contorni di una foto di gruppo, la fisionomia di un percorso comune, il profilo di un aggregato generazionale con caratteristiche riconoscibili. Il fatto di essere nate negli stessi anni implica infatti l'aver attraversato insieme e alla stessa età, in veste più o meno attiva, come testimoni o come attrici, un tempo storico specifico, una serie di eventi e mutamenti collettivi che hanno contribuito a orientare la nostra percezione e la nostra visione del mondo, formato e sedimentato credenze ed esperienze che ci caratterizzano e ci differenziano rispetto alle generazioni precedenti e a quelle venute dopo di noi. Una generazione di svolta. Il gruppo di età a cui facciamo riferimento è quello che oggi si trova in pieno passaggio alla seconda vita adulta. Siamo noi, le donne nate tra il 43 e il 53, le stesse che nel 68, un anno che simbolicamente ha segnato una soglia nell'evoluzione della società italiana, avevano tra i 15 e i 25 anni. Siamo state bambine e preadolescenti negli anni 50, fino al miracolo economico. Siamo entrate nell'adolescenza e nella prima giovinezza, negli anni 60. Siamo le studentesse delle scuole superiori e delle università, le giovani impiegate, operaie, dell'autunno caldo. Siamo in età matrimoniale e riproduttiva negli anni 70, in pieno femminismo e ridiscussione collettiva delle relazioni tra i sessi. Entriamo nel mercato del lavoro, specie le più istruite, all'inizio degli anni 70 e non lasciamo più il lavoro. Lavoriamo al massimo, in quantità e intensità, negli anni 80 e nei primi anni 90. Oggi abbiamo fra i 45 e i 55 anni. Siamo dunque una generazione speciale, una generazione di svolta perché siamo state attive e protagoniste di fortissimi cambiamenti sociali. È ovvio, tuttavia, che nulla si crea mai dal nulla e che la generazione delle sorelle maggiori entra anch'essa, per echi, riferimenti, anticipazioni nella vita di questa. Ed è forse proprio nella generazione immediatamente precedente o nella fascia più adulta di donne e uomini, in quelli e quelle che erano ragazzi e giovani nella seconda metà degli anni 50 e nei primi anni 60, che trovano radici un modo di essere giovanile e una crisi dei rapporti intergenerazionali destinati ad assumere solo nel 68 il carattere di una contrapposizione frontale. Come scrive Simonetta Piccone Stella, si tratta di trasgressioni e di sfide spesso praticate in solitudine, poiché la nuova generazione non si è ancora costituita come un noi. Ma, continua Piccone Stella, proprio il piglio risoluto e autoconsapevole dei giovani al loro primo ingresso nella scena politica, al finire degli anni 60
e il carattere corale che quella protesta ha allora rapidamente assunto mi hanno indotto a ritenere che già da tempo la sfera giovanile si fosse costituita come mondo a sé, differenziandosi e staccandosi da altri gruppi di età, e che dietro alla generazione del 68 altre ve ne fossero, protagoniste di tappe diverse, meno conosciute, di un lungo percorso di individuazione. Dunque le nostre sorelle maggiori, quelle nate subito prima di noi, alla vigilia della guerra, hanno preparato, spesso in silenzio, una strada che solo con noi ha assunto un carattere collettivo e definito, un senso di appartenenza. E tuttavia esse sono presenti, anche in questo libro, come voci anticipatrici di un nuovo modo di rapportarsi al mondo del lavoro, della famiglia, al sociale.

In poche siamo figlie uniche, perché le nostre madri appartengono a una generazione che fa ancora parecchi figli. Tra le nate nel 52, la percentuale di terzogenite o più è superiore al 40%. Viviamo la prima infanzia in anni duri per noi e per i nostri genitori. La guerra è appena finita. L'Italia degli anni 50 è ancora un paese povero, con livelli bassi di consumi, dominato dall'etica del lavoro, del sacrificio e della ricostruzione. Laura Pennacchi dà uno squarcio vivido di un pezzetto di vita quotidiana nelle campagne di quell'epoca. Mia madre ci faceva il bagno tutti i sabati, riscaldando l'acqua con grandi pentole sulla cucina economica, perché non avevamo lo scaldabagno e tantomeno il riscaldamento. E i più piccoli usavano l'acqua l'uno dell'altro. La testa ci veniva lavata con il sapone profumato. Molte altre cose non conoscevamo a quell'epoca. Il frigorifero e la lavatrice arrivarono nel 1963, quando io avevo già 15 anni e mia madre aveva speso una vita a lavare a mano lenzuola ed enormi bucati. La televisione arrivò ancora più tardi, nel 1965, con i soldi della liquidazione di mio padre. L'anno dopo, ad appena 17 anni, io mi sposai e me ne andai. Vi sono ancora grosse diversità tra campagna e città. Nelle campagne e nei piccoli centri di provincia, le bambine e le ragazze vanno a scuola dalle suore. Nelle città cominciano le classi miste nelle scuole pubbliche. Ma mentre noi cresciamo, crescono allo stesso tempo, in misura mai vista prima, il reddito e la mobilità sociale e territoriale dei nostri genitori. Per molti, insieme ai sacrifici, c'è l'euforia della fine della guerra e del fascismo, il senso, progetto, di cambiare il mondo e di costruire la democrazia.

Il 1962 è l'anno della riforma della scuola media obbligatoria. Prima di quell'anno, poche bambine, figlie di famiglie borghesi, potevano frequentare la scuola media. Le altre si fermavano o sceglievano l'avviamento. Le poche che vi andavano erano destinate dalle famiglie a proseguire, forse senza un investimento chiaro sulla professionalità futura, ma certamente con un progetto sulla loro istruzione. Padri e madri volevano che le figlie studiassero. Poi magari si sarebbero sposate e il diploma o la laurea sarebbero finiti in un cassetto, ma dovevano comunque esserci. Ancora Laura Pennacchi ricorda quella determinazione dei genitori. Questo disegno di promozione trovò poi continuità nella scelta, sostenuta soprattutto da mia madre, di farci studiare, tutti e sette, nonostante la povertà nella quale vivevamo. Una scelta che per i miei genitori significò portare abiti sdrucciti, anche se lindi, spesso smessi da altri, non potersi consentire il giornale se non alla domenica, nessuno svago, tranne per mia madre, le partite a carte con i familiari, e in particolare con i suoi 13 tra sorelle e fratelli, durante le quali il dialetto veneto dilagava, e per mio padre l'assidua cura organizzativa di una corale polifonica ospitata dai salesiani, che presto divenne la gioia e l'ossessione della sua vita. Ma con la riforma della scuola media cambia tutto. Le ragazzine cominciano ad andare a scuola in massa. Ci prendono gusto, cominciano a vedere che sono brave come e più dei maschi. Dal 1961 al 1971 si verifica un aumento delle studentesse impressionante. Negli anni 60 si riversano nella scuola italiana 1.260.000 nuove alunne e di queste la metà circa va oltre la scuola media, il 33% alle superiori e il 14% all'università. Inizia qui, in questo decennio, la tendenza irreversibile alla parità tra maschi e femmine in tutti gli ordini di scuole che porterà alla fine degli anni Ottanta al sorpasso nelle scuole superiori e, a metà degli anni Novanta, nelle università. Sono gli anni delle scuole stipate, degli insegnanti che non aumentano, avverrà negli anni Settanta, delle fittissime classi miste in cui le ragazze imparano un'inusitata convivenza con gli adolescenti dell'altro sesso. Questa è la prima generazione di donne nella storia d'Italia in cui un titolo di studio, oltre le elementari, diventa non l'eccezione ma la norma per la popolazione femminile. Più del 50% delle nate tra il 48 e il 53 continua la scuola, mentre quasi il 90% delle loro madri non è andato oltre le elementari. Un salto in alto. Ma un salto così alto evidentemente crea scompensi nella società. Il caso Zanzara, in cui alcuni ragazzi del liceo Parini di Milano sono denunciati per pubblicazione oscena a causa di un'inchiesta sul sesso, è del 66. Si confrontano qui con chiarezza due mondi con presenti opposti, quello tradizionale conservatore e quello modernizzante progressista. Noi, adolescenti e giovani donne, viviamo una fase di forti contraddizioni e ambivalenze, insieme tenute e sessualmente molto controllate, e però percorse come mai prima da venti di libertà. Sono gli anni della minigonna, dei Beatles, degli sport misti, dei primi viaggi fuori d'Italia, di Kennedy e Papa Giovanni, ma anche del mito della verginità, del pensiero, condiviso dalla generazione precedente, ma anche da molti della giovane generazione, che le ragazze possono certo studiare, ma per poi sposarsi. Parecchie ragazze cominciano a capire che possono sfruttare la loro nuova posizione nel sistema dell'istruzione per forzare le famiglie a lasciarle andare. Quelle che studiano le lingue, per esempio, devono andare all'estero, ricorda Anna Rita.
Dopo le superiori, io avrei voluto fare storia all'università, ma ho cambiato idea di fronte a due caratteristiche che mi sembravano tipiche della facoltà di storia. La prima era che mi sembrava conducesse dritto filato all'insegnamento e non mi piaceva. La seconda, e principale, era che scegliere lingue invece di lettere mi avrebbe consentito di andare fuori, fuori dal mio paese che trovavo soffocante, fuori, almeno per un po', dalla mia famiglia, fuori dall'Italia. Di fronte a questo dovere imposto dalla scuola, le madri si rassegnano, ma padri e madri accompagnano le figlie con un viatico che è un ricatto introiettato dalle ragazze in giro per il mondo. Portare con sé l'imperativo di essere brave ragazze, cioè di mantenere intatta la loro verginità. Qualcuna lo introietta davvero. Qualche altra lo dimentica, qualche altra ancora è così presa dalla passione di conoscere e di capire nuovi mondi e nuovi modi di vivere che non viene nemmeno attirata da una possibile trasgressione sessuale. Così Giovanna racconta la sua permanenza negli Stati Uniti, che risale alla prima metà degli anni 60, per una sua forte volontà sostenuta da circostanze esterne favorevoli. Un professore illuminato, in questo caso, che l'aiuta a ottenere una borsa Fulbright, in quegli anni raramente concessa alle donne, perché sapevano benissimo che si sarebbero sposati in America e che avrebbero acquisito la cittadinanza, che alla fine, che poi hanno fatto le altre 12 che erano con me, non era un'idea campata per aria. In America i tentativi sessuali erano una cosa ritualizzata e più complessa che qui, perché qui avevi la possibilità di infrattarti in qualche posto se ti piaceva qualcuno. Invece in America è codificata nell'appuntamento del venerdì sera, del sabato sera. Esci 3 volte e poi, forse, ti puoi permettere di baciarti. Poi, dopo 6 volte. Era ancora peggio di qua. Tanto è vero che io mi sono ritratta dicendo che non ne volevo sapere. Passavo il venerdì e il sabato in una stanza che c'era in questo pensionato, con un grande televisore, perché il venerdì e il sabato davano tutti i film degli anni 50 che io in Italia non avevo visto. E stavo con le ciccione, con le reiette. E io frequentavo queste. Tanto è vero che le altre si preoccupavano, mi combinavano degli appuntamenti che andavano sempre a finire tragicamente. Dopo il terzo ho detto: beh, io resto con le ciccione. E loro dicevano che ero strana. La stessa Giovanna, tornata in Italia nel 65 per sostenere gli esami all'università, guarda con occhi attoniti la sua generazione, che in quel momento fa ancora politica in giacca e cravatta, nei vecchi partiti, lei che ha visto i ragazzi dilaniati dalle bombe in Vietnam. Ma nonostante il suo sguardo attonito, prima a livello individuale, in solitudine, poi sempre più in gruppo, ragazzi e ragazze si avvicinano al 68. Quelle di noi che finiscono le superiori, circa il 20-25% in questa generazione, ma sono molte di più nelle grandi città e al nord, saranno le studentesse universitarie del 68.

0: Avete ascoltato un estratto da Le ragazze di 50 anni, di Marina Piazza. Mondadori, 1999. Letto da Anna Caporale.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Tutti gli uomini sbagliano, però dopo lo sbaglio non sarà né stolto né disgraziato l'uomo che, piombato in un guaio, rimedia e non s'ostina. Caparbietà significa stoltezza. Così interviene Tiresia nell'Antigone di Sofocle, ricordando con la sua dolce severità che non c'è esperienza che non lasci traccia nella definizione di ogni essere umano. L'indole tende a rifare gli stessi passi, spesso gli stessi errori, ma c'è una fede nelle scelte che può andare al di là di questo. Una donna nell'antica tragedia greca è l'emblema di questa fede, della perseveranza, della resistenza. Bentornati, questa è LDB e oggi parliamo di Antigone. Edipo si è accecato e ha lasciato Tebe. Il titolo di sovrano passa così provvisoriamente a Creonte, il fratello di Giocasta. Tuttavia, quando i due figli maschi di Edipo e Giocasta, Eteocle e Polinice, raggiungono l'età per regnare, si pone il problema di chi sarà il successivo re di Tebe, poiché i due sono entrambi decisi a diventare re. Si giunge a un compromesso, si sarebbero alternati sul trono un anno a testa. Il primo a diventare sovrano fu Eteocle, ma allo scadere del proprio anno si rifiutò di cedere il titolo al fratello, rompendo l'accordo. Polinice allora si reca ad Argo, dove regnava Adrasto, che accetta di allearsi con lui e muove il proprio esercito contro Tebe perché il trono fosse suo. La guerra si fa strumento di odio ed è destinata a generarne altro. Peraltro sui due fratelli grava una maledizione lanciata dal padre Edipo, poiché né Eteocle né Polinice si erano opposti all'esilio del padre da Tebe. Edipo aveva affermato che sarebbero stati destinati a darsi la morte l'un l'altro. I due temevano che la profezia si avverasse. Sul campo di battaglia Eteocle e Polinice sono uno di fronte all'altro, davanti alla settima porta di Tebe. E la profezia si avvera. I due fratelli si ammazzano vicendevolmente.

0: Al corpo di Eteocle furono tributati gli onori funebri di difensore della città in quanto unico sovrano riconosciuto, mentre il corpo di Polinice fu lasciato insepolto per ordine del re Creonte. Antigone si ribella all'ordine dello zio Creonte di tributare onori solo ad Eteocle e lasciare insepolto il corpo del fratello Polinice. Si ribella in nome delle leggi non scritte, che difendono i diritti dei morti, e invita la sorella Ismene a collaborare con lei alla sepoltura di Polinice. Ismene però si rifiuta per paura di andare contro la legge e Antigone le esprime tutto il suo disprezzo. Per due volte, da sola, ricopre di polvere il cadavere del fratello, contrariamente a quanto previsto dalla legge di Creonte, e per questo viene condannata a essere rinchiusa viva dentro una caverna. Prende così atto nella tragedia lo scontro verbale tra lei e Creonte, per il quale chi ha violato le leggi della polis deve essere punito, mentre, secondo Antigone, a prevalere devono essere leggi eterne, che contemplino sepoltura e onore per i morti indistintamente. Leggi umane. Emone, il figlio di Creonte ed Euridice, innamorato di Antigone, cerca di convincere il padre a modificare il suo decreto. E anche l'indovino Tiresia avverte Creonte che i presagi non gli sono favorevoli, ma il re è irremovibile. Qualcosa però mina la sicurezza di Creonte. Ha un'intuizione negativa, improvvisa e lampante. E dopo tempo finisce per accettare il consiglio degli anziani del coro che dà ordine di seppellire Polinice e di precipitarsi alla caverna per liberare Antigone. Ma è troppo tardi. La scena che si presenta davanti agli occhi del coro è terribile. La giovane Antigone si è uccisa e Demone con lei. Anche Euridice, appresa la notizia della morte del figlio, si uccide. Creonte resta solo a scontare le conseguenze della sua ostinazione. Tra Creonte e Antigone non c'è stata comprensione, non c'è stata empatia. E l'assenza di dialogo ha portato alla rovina dei rapporti. In senso lato il messaggio è chiaro. Non entrare nelle motivazioni dell'altro. Ignorare le sue sensazioni, le sue verità, spesso per inseguire verità comuni e considerate giuste solo perché apparentemente universali, falsamente universali, equivale alla distruzione dell'altro, alla guerra, che in greco è polemos, da cui la nostra parola polemica.
1: Un nemico non lo si ama, nemmeno da morto.
2: Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore.
0: Alla fine della tragedia, poi, Creonte non è l'unico colpevole. Colpevole è anche chi tace. Chi resta in silenzio di fronte alla legge ingiusta che Creonte difende, solo in quanto legge indiscussa. Colpevole è il silenzio di chi a Creonte non si oppone, né si assume le proprie responsabilità, come invece fa l'eroina di Sofocle. Ecco quindi spiegato l'eterno fascino di questa piccola giovane donna. Continuerà a rivivere ogni volta che potrà sfidare le imposizioni o l'indifferenza. Sempre sola, spettinata, armata di compassione e testarda, perché mossa dal sentire del proprio cuore. Quella di Antigone è una scelta solitaria, dall'energia potentissima, una scelta di contrasto, come rivela l'etimologia del suo nome. Generata contro, nata contro. Antigonos. Perché lei è in ascolto della propria verità, in un modo profondissimo, e non consente a nessuno di scalfire quella verità. La difende, a costo di andare contro le cose del mondo, date per assodate e non più discutibili. Antigone è sorella per eccellenza. Difende una verità che non è alla portata di tutti, perché i più seguono ciò che va fatto, ciò che va detto. Pochi ciò che va sentito, assecondato e in quanto tale legittimato. Chi è disposto ad ascoltare la propria verità e difenderla? Nella nona delle sue elegie duinesi, Rainer Maria Rilke scrive: «Qui e il tempo del dicibile. Qui, la sua patria. Parla e confessa. Sempre più vengono meno le cose, quelle da viversi, perché ciò che le butta per sostituirle è un fare alla cieca, un fare sotto croste che docilmente saltano appena che l'interno lavorio dà fuori e si pone altri limiti. Tra i magli resiste il nostro cuore, come resiste la lingua tra i denti, che resta, tuttavia, tutto malgrado, per lodare. Marguerite Yourcenar chiude così il suo meraviglioso racconto della storia di Antigone, contenuto nella raccolta Fuochi, pubblicata nel 1936. Così scrive di fronte al dolore del corpo morente di Antigone. Morente in nome della fratellanza, in nome dell'amore. I divinatori si inginocchiano con l'orecchio contro il suolo. Auscultano come dottori il petto della terra caduta in letargo. Il tempo riprende il suo corso al rumore dell'orologio di Dio. Il pendolo del mondo è il cuore di Antigone. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
6: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
7: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
8: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo? Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei, con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta. Eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo. Ma quando mi vedevo sullo schermo, era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata. E ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti!» mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te». Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, Si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stetti al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. Ti chiamerò Annarella, ti si addice. Perché è il diminutivo di Anna? No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali. Le riprese del Calice d'Argento terminarono con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia. Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte. Mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti». «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono». Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento, ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. «Non preoccuparti, Annarella», mi diceva lui, tentando di calmarmi. «La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te». E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?» Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte. e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di come è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura, non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta. E malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione, solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui. Alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci. Musiche originali e montaggio di Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere.

0: opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Il potere del silenzio. Questo stato di quiete, che non è solo assenza di parole o rumore, rigenera il cervello e cambia la vibrazione dei nostri pensieri. È una qualità interiore che migliora le relazioni con gli altri e ci insegna un nuovo modo di comunicare. Di Maria Simona Lualdi. Quanto ne abbiamo bisogno, soprattutto dentro di noi. Immersi in questa società frastornante, il silenzio della mente è un'oasi di pace dove ritrovare la calma e un'ambita serenità. È proprio partendo da questo stato che riusciamo a mettere ordine nei pensieri, a gestire le emozioni, a conquistare il nostro centro, quello che ci dà stabilità e chiarezza di intenti, anche quando la vita ci mette alla prova. Collegato al senso di gratitudine e alla guarigione dai sentimenti negativi, matura in noi la predisposizione all'ascolto attivo, fondamentale per migliorare le relazioni con gli altri. Una pace interiore da conquistare, certo, ma che non significa fare scelte estreme, ma semplicemente ricavare momenti di consapevolezza nella nostra quotidianità. Ne abbiamo discusso con Richard Romagnoli, l'ideatore del metodo Epigenetica. Guida per una numerosa community, il coach ha appena pubblicato un libro sul potere terapeutico del silenzio, su come conquistarlo e sull'impatto del respiro consapevole e dell'epigenetica sui neurotrasmettitori del benessere. Perché è fondamentale fare silenzio nella nostra vita? Perché è una necessità biologica ed è indispensabile per il nostro cervello, che è costantemente sottoposto ad un consumo eccessivo di energia, bombardati come siamo da continue sollecitazioni in questa epoca in cui siamo spinti a essere sempre performanti. Per non parlare della costante e invasiva influenza della tecnologia e dei social media, il silenzio interiore non è inattività o assenza di pensieri, ma semmai un diverso stato di attività mentale che permette, secondo le neuroscienze, il ripristino energetico delle cellule cerebrali, così da mantenere e ricreare le connessioni neuronali e riparare eventuali danni da stress, necessario perché altrimenti andremmo in esaurimento. Ma non è tacere o isolarsi dal mondo. Assolutamente no. Purtroppo è un concetto spesso associato negativamente al silenzio e che dipende da una certa educazione infantile per cui si veniva premiati per stare zitti. Molte persone poi lo temono perché lo collegano al senso di solitudine, alla melanconia, alla tristezza. In realtà il nostro corpo ha necessità di questa attività interiore, meditativa, che distoglie la mente da memorie negative o paure che contaminano il futuro, riportando armonia nel flusso dei pensieri. Un'esperienza che non è riservata a pochi. Tutti noi possiamo scegliere di accedere a questa forza che ci rende più calmi e più lucidi. Come possiamo raggiungere questa dimensione interiore? Attraverso le pratiche dell'epigenetica, tra cui la respirazione consapevole. Significa inspirare, trattenere e rilasciare l'aria contando inspiro per 4, trattengo fino a 6 e rilascio per 8. Si attiva così il sistema nervoso parasimpatico, stimolando il cervello a produrre i neurotrasmettitori del benessere, serotonina, endorfina, GABA. Ciò produce immediatamente una sensazione di calma che aiuta a prendere il giusto distacco da eventi accaduti, reazioni emotive, blocchi comportamentali generati dallo stress. All'inizio, per i primi minuti, la mente rimane attiva, i pensieri continuano ad affollarsi, ma poi nella quiete prendono un'altra forma e riusciamo a guardare il nostro disagio da un'altra prospettiva. Quando siamo sotto pressione, prima di sostenere un esame, in vista di un colloquio di lavoro o a causa di un momento di difficoltà personale, il nostro corpo reagisce con fiato corto, tensione muscolare, calo glicemico e consumo eccessivo di energia. Grazie al respiro possiamo cambiare sia il nostro stato biologico, favorendo il rilassamento e riequilibrandoci a livello energetico, sia quello psicologico. Nel suo libro ne approfondisce l'importanza per il rapporto con gli altri. Per capirlo, mi permetto una premessa. La metafora delle cinque stanze, un esempio che ho ricevuto in dono da un maestro in India, che mi disse: immagina la tua vita come se fosse una casa, composta dalle cinque stanze. La stanza dell'amicizia, della famiglia, del lavoro, ma anche dell'individualità e della spiritualità. Una casa dove l'armonia è fortemente condizionata dalla presenza di altre persone. Oggi, però, assorbiti da tutto ciò che richiede la nostra presenza nelle altre stanze, senso di responsabilità, doveri sociali, accudimento familiare, spesso trascuriamo quella della nostra individualità, del tempo da dedicare a noi stessi, influenzando così l'armonia delle altre camere e di conseguenza le nostre relazioni con gli altri, che migliorano invece quando lo spazio dell'individualità è ricco di quell'energia che regala serenità e gratitudine. Sono da sempre in conflitto con i miei genitori? Domandati, se sono in collera, pieno di astio nei loro confronti, miglioro la situazione? Sto meglio con me stesso? La risposta è evidentemente no. Significa allora che devo perdonare e fare finta di niente? Nemmeno. Significa soltanto che devo ripristinare la mia giusta centratura. Questo è quello che ci dona il silenzio. Sottolinea inoltre che ci insegna anche ad ascoltare. Coltivare il nostro spazio di quiete interiore va di pari passo con la capacità d'ascolto, che, come spiegano le scienze comportamentali, prevede il requisito della generosità. Ascoltare l'interlocutore significa mettergli a disposizione la cosa più preziosa che abbiamo, cioè il nostro tempo. Questo ascolto attivo è basato sulla comunicazione non violenta, cioè sulla predisposizione nel capire quali sono le ragioni e il punto di vista dell'altro. Grazie a questa pratica siamo in grado di percepire le nostre emozioni, di diventarne osservatori, evitando di esserne travolti. In questo modo, nella comunicazione e nel rapporto con gli altri, riusciamo a non farle prevalere, favorendo l'empatia. Saper ascoltare è mettere la propria emotività, ma anche la propria mente, nella disponibilità di ricevere, placando il flusso incessante dei pensieri. Un momento, quello dell'ascolto, che non è solo rivolto all'altro, ma lo è soprattutto verso se stessi, perché ci dà l'opportunità di donare la nostra parte migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, Le previsioni in tempo, di Andrea Parlangeli. All'improvviso un muro di grandine e acqua, le strade allagate, il fango che scende impetuosamente dalle montagne. Così la cittadina di Moena, in Val di Fassa, è stata travolta la sera del 3 luglio 2018 da un nubifragio che ha riversato nel giro di un paio d'ore oltre 140 mm d'acqua in un raggio di 6 km. All'epoca, Gabriele Frank, che non dimenticherà quell'episodio, era uno studente di dottorato che cominciava ad affilare le sue armi proprio per evitare che eventi di quel tipo potessero cogliere impreparata la comunità. Una delle applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale in ambito meteorologico, infatti, sono le previsioni a breve termine di fenomeni violenti e inattesi come i nubifragi e le grandinate improvvise. Frank, che ora è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e collabora con la Protezione Civile su questi temi, ci spiega perché. L'idea è nata nel 2015 alla macchinetta del caffè, quando il mio responsabile di allora, Cesare Furlanello, disse: «Secondo me possiamo prevedere il meteo con l'intelligenza artificiale». All'epoca, 8 anni fa, era fantascienza, ma io accettai, racconta Frank. Naturalmente tutti i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di dati da cui imparare, quindi siamo andati alla Protezione Civile locale, cioè da Meteo Trentino, e abbiamo chiesto loro l'accesso ai dati dei radar. Da allora il settore si è sviluppato enormemente e anche DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha avviato una collaborazione con il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale Britannico, con risultati molto promettenti. Tanto che oggi questa tecnologia non può più essere ignorata. I temporali estivi, infatti, sono sempre più intensi e sono tra i più difficili da prevedere, per almeno due ordini di problemi: la loro imprevedibilità intrinseca e la scala spaziale e temporale su cui si sviluppano. Le previsioni meteo si basano in genere su modelli numerici rilasciati a livello europeo ogni 6 ore, che richiedono 2 ore per essere calcolati e forniscono previsioni con una risoluzione spaziale di circa 10 chilometri, spiega Frank. Ma un temporale estivo si può sviluppare in 1-2 ore su una scala di pochi chilometri. L'unico modo per prevederlo con precisione è attraverso l'estrapolazione dei dati dei radar in tempo reale. Le mappe della pioggia hanno una risoluzione di 1 chilometro o meno e sono aggiornate ogni 5 minuti. Ed è proprio in queste circostanze che l'intelligenza artificiale dà il meglio di sé. Abbiamo innanzitutto dimostrato che con l'intelligenza artificiale abbiamo una maggiore accuratezza, 20% in più, rispetto alla modellistica di estrapolazione comunemente utilizzata, spiega Frank. Inoltre la previsione è più realistica. L'intelligenza artificiale consente anche di generare vari scenari, dal migliore al peggiore. L'altro grande vantaggio dell'intelligenza artificiale è che si attiva in automatico ed è molto veloce, permettendo di avvisare le persone e le autorità nel giro di pochissimi minuti. Sapere anche mezz'ora prima che sta per arrivare grandine, neve o pioggia in una determinata zona o tratto stradale può consentire di mettere in moto la protezione civile e la macchina dell'assistenza, per esempio gli stradini per spargere il sale in caso di neve. Per questo abbiamo creato un servizio automatizzato sul sistema di messaggistica Telegram, continua ricercatore, segnalazioni tramite chat alle quali tutti si possono iscrivere, selezionando una località di interesse. Oggi il servizio è disponibile in tutta Italia per quel che riguarda le precipitazioni e in Trentino in forma completa, cioè includendo anche fulmini e vento. Resta un dubbio. Possiamo davvero fidarci? Sono pochi i falsi negativi, cioè eventi non previsti che si verificano e di solito sono dovuti a qualche guasto tecnico, più che all'intelligenza artificiale, garantisce Frank. Invece i falsi positivi, cioè i falsi allarmi, sono circa il 15%. Ora stiamo addestrando un'altra intelligenza artificiale per riconoscerli e rimuoverli. Nonostante qualche abbaglio, insomma, il sistema funziona e può fare la differenza. Stiamo lavorando affinché l'intelligenza artificiale si possa utilizzare in futuro anche per previsioni sempre più a lungo termine, ma attualmente la situazione in cui si applica meglio sono gli eventi estremi dovuti a celle temporalesche che nascono, crescono e muoiono nell'arco di 1-2 ore. Abbiamo sempre in mente l'alluvione di Moena del 2018. Abbiamo tutti i dati di quell'evento, li utilizziamo ogni volta che dobbiamo testare un avanzamento del nostro sistema, perché un nubifragio del genere non ci colga mai più impreparati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello pseudo-Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo, una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, Grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore», concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca, la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al Tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla porta aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale, dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento, Gioacchino porta al tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato alla Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, i primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a tre dimensioni, prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 il francese Valentin Haüy, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche, poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lana de Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco. Consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia 3 file verticali di 2 punti ciascuna, a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display Braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con al posto dei tasti delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica In, il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece, Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante, e Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale che, rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali. Nei fichi sono presenti calcio, ferro, contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi, ovviamente, presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica. riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test, riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo, furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento, il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Swigert ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, Un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1.
8: Ok, Houston, we have had a problem here.
7: Questa è la frase originale pronunciata da Zweiger. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione. Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore. Dicono dal centro di controllo. Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B. Risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Terza puntata. Il Rinascimento e la Rivoluzione Anatomica.
2: Padova, 1543. In un teatro anatomico appena costruito, uno dei primi al mondo, con gradinate circolari in legno che si alzano quasi fino al soffitto, diverse centinaia di studenti di medicina si accalcano per assistere ad uno spettacolo che è al tempo stesso scientifico e quasi teatrale. Sul tavolo al centro c'è un cadavere e sopra il cadavere c'è Andreas Vesalio, un fiammingo di 27 anni che ha appena deciso di fare una cosa che nessuno aveva fatto prima, almeno non in modo così sistematico e così pubblico. Aprire il corpo umano, guardare dentro e confrontare quello che vede con quello che Galeno aveva scritto 14 secoli prima. Quello che trova non corrisponde, non sempre, non su tutto, ma abbastanza da far capire che qualcosa, nel sistema più autorevole della medicina occidentale, non torna. Quello che succede a Padova nel 1543 è l'inizio di una rivoluzione. Ma non è l'unica rivoluzione del Rinascimento. È il secolo di Copernico, di Galileo, di Leonardo. Ma per la medicina è forse la più importante. Perché è il momento in cui il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio.
1: Il problema di Galeno e di chi lo seguiva ciecamente.
2: Per capire la portata di quello che Vesalio sta per fare, dobbiamo tornare un momento al problema che abbiamo incontrato nella puntata precedente. Galeno aveva scritto le sue opere nel secondo secolo d.C., basandosi, per la parte anatomica, essenzialmente su dissezioni di animali: maiali, scimmie, cani. Il corpo umano, nell'impero romano, non si dissezionava facilmente. Era considerato sacro dai romani, almeno in senso culturale, e i cadaveri disponibili erano pochi e poco freschi. Galeno aveva quindi descritto l'anatomia umana a partire da quella animale, assumendo, e questa è l'ipotesi di fondo mai esplicitata, che fossero sostanzialmente uguali. Su molte cose aveva ragione, su alcune aveva torto. E le cose su cui aveva torto erano rimaste nei testi per 14 secoli, copiate e ricopiate, commentate e ricommentate, senza che nessuno si prendesse la briga di controllare. Perché nessuno controllava? Per diverse ragioni. La Chiesa medievale non era entusiasta delle dissezioni. I medici erano professionisti del libro, non del laboratorio. E c'era un problema più sottile. L'autorità di Galeno era talmente schiacciante che quando i risultati di una dissezione contraddicevano il testo, si assumeva che la dissezione fosse sbagliata, non il testo. Era come se il navigatore insistesse che la mappa è giusta e che è il territorio ad avere torto.
1: Vesalio e De Humani Corporis Fabrica.
2: Andreas Vesalio nasce a Bruxelles nel 1514 da una famiglia di farmacisti al servizio dell'imperatore. Studia medicina a Parigi e poi a Padova, dove diventa professore a 23 anni. Fin dai primi anni dell'insegnamento, qualcosa lo disturba. Quando confronta quello che vede durante le dissezioni con quello che Galeno dice, le discrepanze si accumulano. il forame interventricolare, un presunto foro nel setto cardiaco attraverso cui Galeno sosteneva che il sangue passasse da un ventriloquo all'altro, non esiste. Il fegato umano non ha 5 lobi come quello del maiale. Molti vasi sanguigni seguono percorsi diversi da quelli descritti. Nel 1543, a 29 anni, pubblica il De Humani Corporis Fabrica, 7 libri sull'anatomia del corpo umano, illustrati da tavole straordinarie, si pensa realizzate da allievi di Tiziano, di una precisione e di una bellezza che non ha precedenti nella letteratura medica. Il libro è una bomba, non tanto perché contraddice Galeno, lo fa esplicitamente su oltre 200 punti, quanto perché cambia il metodo. Vesalio dice: non credere ai libri, guarda, apri, controlla con le tue mani. Dal De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, 1543.
3: Non mi vergogno di correggere Galeno là dove l'osservazione lo contraddice, perché se l'anatomia deve essere fondata sull'esperienza e non sull'autorità dei libri, allora chi disseziona con cura deve essere disposto a vedere ciò che c'è, non ciò che gli è stato insegnato che ci sia.
2: La reazione della comunità medica è prevedibilmente una miscela di ammirazione e furia. I galenici, che erano la maggioranza, attaccano Vesalio con tutto quello che hanno. Uno dei suoi professori parigini lo accusa di incompetenza. Qualcuno suggerisce che i corpi che disseziona siano anatomicamente anormali. Vesalio, amareggiato, abbandona l'insegnamento e diventa medico di corte di Carlo V. Non pubblica più opere anatomiche di rilievo, ma il dado è tratto. Il De Humani Corporis Fabrica è nel mondo e non può essere ignorato.
1: Harvey e il sangue che gira.
2: Il lavoro di Vesalio apre una porta e attraverso quella porta passa, 80 anni dopo, William Harvey. Harvey è un medico inglese, studia a Padova come Vesalio e si occupa di una domanda che sembrava già risolta. Come funziona il sangue? Galeno diceva che il sangue veniva prodotto dal fegato, distribuito nel corpo e consumato. Non circolava, veniva fabbricato e usato, come il pane. Harvey, dopo anni di esperimenti su animali vivi, su cadaveri e su se stesso, arriva ad una conclusione diversa. Il sangue gira, il cuore è una pompa, il sangue esce dal cuore attraverso le arterie, irrora il corpo e torna al cuore attraverso le vene. Sempre lo stesso sangue, in un ciclo continuo. Lo pubblica nel 1628 in un libro di 72 pagine chiamato De Motu Cordis. È una delle scoperte più importanti della storia della medicina e Harvey lo sa perfettamente, tanto che nel libro annuncia con una certa soddisfazione che questa scoperta è tanto nuova e inedita da temere che tutta l'umanità diventi sua nemica. Non andò esattamente così, ma quasi. Molti colleghi rifiutarono la teoria per anni. Il concetto che il cuore fosse una pompa, meccanica, banale, sembra ridurre a macchina qualcosa che si pensava avesse natura quasi spirituale. Harvey aveva ragione. Lo sappiamo adesso. Ci volle qualche decennio perché il resto della professione si convincesse.

0: Paracelso. L'alchimia incontra la farmacologia.
1: Mentre Vesalio rivoluzionava l'anatomia, un altro personaggio stava facendo qualcosa di altrettanto radicale e molto meno elegante sul fronte della farmacologia. Paracelso, vero nome Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Obenheim. Un nome talmente lungo e pomposo che si capisce benissimo perché abbia scelto uno pseudonimo. Paracelso è un personaggio straordinario e scomodo. Alchimista, astrologo, medico, mistico, polemista. Un uomo che bruciava pubblicamente i libri di Galeno e Avicenna, che insultava i colleghi in modo colorito, che veniva cacciato da ogni città prima o poi e che nel frattempo stava elaborando idee che avrebbero cambiato la farmacologia per sempre. La sua tesi centrale era che il corpo umano è fondamentalmente un processo chimico. Le malattie hanno cause chimiche e richiedono rimedi chimici. Non basta la dieta, non basta il salasso, non bastano le erbe. Serve capire le sostanze, la loro composizione, il modo in cui interagiscono con il corpo. E soprattutto, ed è questo il contributo che ancora oggi gli viene attribuito, sostiene che è la dose a fare la differenza tra un veleno e un rimedio. Sola dosis fecit venenum, solo la dose fa il veleno. Una formulazione che anticipa di secoli la tossicologia moderna. Paracelso introduce nell'uso medico diverse sostanze chimiche: mercurio, arsenico, antimonio, zinco. Alcune di queste scelte terapeutiche erano a posteriori discutibili. Il mercurio, per esempio, veniva usato per trattare la sifilide e qualche effetto lo aveva, ma provocava anche avvelenamenti gravi. Era un po' come estinguere un incendio con la benzina. Funzionava, in certi casi, a condizione di dosarlo con cura. Ma Paracelso aveva capito qualcosa di fondamentale. Il futuro della medicina stava nella chimica, non nelle erbe, non negli umori, non nella tradizione, nella comprensione delle sostanze, della loro struttura, del loro comportamento nel corpo umano. Ci vollero altri 4 secoli per dargli completamente ragione. Il Rinascimento è il momento in cui la medicina scopre che i libri non bastano, che guardare è necessario, che il corpo umano non è una variante imperfetta di quello che Galeno aveva descritto, ma un oggetto straordinario che merita di essere esplorato con rispetto e con metodo. Vesalio ha aperto i corpi, Harvey ha seguito il sangue, Paracelso ha iniziato a chiedersi cosa succede a livello chimico quando una sostanza entra nell'organismo. Nella prossima puntata arriviamo all'800 e qui la storia accelera in modo vertiginoso. In 50 anni la medicina cambia più che nei 5.000 precedenti. Un uomo scopre per caso che l'etere rende insensibili al dolore. Un ostetrico viennese capisce che i medici stanno uccidendo le partorienti con le mani sporche. Un farmacista tedesco sintetizza una pillola bianca che diventerà il farmaco più venduto della storia.
2: Con Vesalio il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio. Ed è da quel momento che la medicina moderna, con tutte le sue contraddizioni, inizia davvero.
0: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Terza puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: C'erano sempre state delle scintille di ribellione nei sogni di quel giovane studente, ma fu la vita con i suoi principi basati sul razzismo e sulle diseguaglianze sociali a far accendere in lui quella fiamma che avrebbe poi illuminato la storia del mondo. È stato in grado di tramutare la propria missione di vita in un qualcosa che avrebbe coinvolto persone appartenenti a epoche e contesti diversi. È stato l'uomo del digiuno e della parola opposti alla violenza delle discriminazioni razziali. È stato il sogno di poter vedere l'essere umano al centro della terra, senza tener conto dell'etnia e del ceto sociale al quale apparteneva. È stato un rivoluzionario del metodo per condurre delle proteste. È stato sempre lui ad ispirare donne e uomini a credere in ambizioni che sembravano irrealizzabili. È stato soprannominato il Mahatma, che in sanscrito significa la grande anima. Il suo nome è Gandhi. Raccontare Gandhi significa trovarsi davanti ad una di quelle grandi anime che hanno spostato il limite tra i sogni e la possibilità di vederli concretizzati. Si ha l'impressione di non ritrovarsi a parlare di una sola persona, ma anche di se stessi. Le ambizioni e le idee di Gandhi, infatti, sembrano presenti in una parte profonda di ciascuno di noi, proprio come la naturale capacità di respirare. Il suo modo di intendere la vita, basandosi sempre sul rispetto verso il prossimo, opposto all'odio, ha un valore immortale e universale, che spinge a credere che ognuno quotidianamente dovrebbe imparare a far prevalere quella parte nascosta in noi, quella parte che Gandhi ha esaltato. Potrà anche sembrare un accostamento all'apparenza improbabile, ma studiando la vita di Gandhi si impone un pensiero continuo che porta ad accostarlo ad un altro grande rivoluzionario come Francesco d'Assisi. Riflettendo infatti soltanto sulla missione sociale compiuta da Francesco, e non solo, sull'aspetto religioso della sua figura, si nota quanto sia straordinario ciò che ha compiuto Gandhi. A conferma che le ingiustizie e le lotte per sovvertire alcuni sistemi di potere si ripetono nelle generazioni. Ma quali sono le filosofie di vita che hanno reso Gandhi un uomo immortale? Le caratteristiche comuni fra i rivoluzionari Gandhi e Francesco d'Assisi hanno inizio sin da quando erano giovanissimi. Il futuro Mahatma, infatti, proprio come Francesco, apparteneva ad una famiglia che si potrebbe definire della medio-alta borghesia indiana, e quando nacque nel 1869, per lui i suoi genitori già immaginavano una carriera da illustre avvocato. E perciò sapevano che Gandhi avrebbe dovuto viaggiare e studiare lontano da Porbandar, che era il posto in cui era nato. La famiglia di Gandhi avrebbe desiderato fargli condurre il meglio degli studi. Nella cultura indiana, infatti, ancora oggi, il concetto di competitività sul mercato del lavoro è sempre esteso sul piano internazionale. Ma in quegli anni lo era di certo ancora di più. L'India non era un paese libero e qualsiasi progetto industriale, politico, doveva essere gestito in collaborazione con il governo britannico, che deteneva il pieno predominio in quell'immensa distesa di terra, abitata da persone che per millenni, al denaro e al potere, avevano sempre preferito un'esistenza basata sulla preghiera e sul misticismo. Le grandi conquiste e le sfide sociali a cui Gandhi ha dato inizio sono diverse, e ciascuna di esse richiederebbe un'approfondita cronaca dei fatti. Perciò in questa puntata racconteremo un primo periodo dell'esistenza di Gandhi che contiene quel momento speciale in cui nella mente di quel giovane studente si accese una luce. Una vera e propria vocazione che gli impose di vedere il suo futuro in modo diverso, basato su una missione che avrebbe coinvolto tutti gli esseri umani di ieri e di oggi. Sukh dukh chhod. Gandhi era un ottimo studente. Quando aveva frequentato il liceo, aveva dimostrato di non trovare particolari difficoltà di apprendimento. Ma quel che sembrava complicargli la vita in un contesto come la scuola era il suo istinto ad opporsi alle ingiustizie. Leggendo le leggi e la storia scritta da chi deteneva il potere, intuiva che gran parte di quelle informazioni era falsa, per il semplice motivo che non c'era mai la possibilità di ascoltare altre versioni dei fatti. In lui era già presente quella scintilla che poi in futuro avrebbe acceso la sua anima. Quella di Gandhi adolescente sembrava essere una voglia di ribellione comprensibile, in una età come quella, in cui molti sono spinti da una fame di scoperta delle cose, del mondo, e quindi anche da una concreta voglia di cambiarle, a seconda delle proprie idee. I suoi genitori, quindi, non si preoccupano più di tanto per quel precoce carattere ribelle che aveva il giovane Gandhi, ritenendo che, crescendo, avrebbe imparato a capire di non opporsi ai potenti. Decisero quindi di permettergli di continuare a studiare lontano dall'India, in modo da fargli conoscere l'Occidente. Come molti giovani indiani di buona famiglia, anche a Gandhi viene data l'opportunità di studiare in un paese occidentale. In quegli anni le lingue europee dominanti erano due. Il francese era considerata la lingua universale dei diplomatici e della cultura in generale, mentre l'inglese, che comunque cominciava a prendere l'assoluto predominio, era la miglior lingua per fare business. Per questo e per altri motivi di dominio coloniale britannico in India, la famiglia Gandhi esaudì il desiderio del giovane studente e lo iscrisse all'Università di Londra. Per un giovane pressoché ventenne, proveniente dall'India, provare ad ambientarsi in una città come Londra non fu facile. Quando Gandhi iniziò a frequentare la facoltà di giurisprudenza, capì che relazionarsi con gli inglesi non sarebbe stata un'impresa agevole, anche a causa del suo paese di provenienza, che in quegli anni era ancora una colonia britannica e quindi, in qualche modo, sottomesso ad una sudditanza completa. Quegli anni di università per Gandhi, oltre che una formazione culturale di tipo occidentale, rappresentarono una continua constatazione di tutte le cose che aveva immaginato quando viveva ancora in India e leggeva dei libri scritti dagli inglesi che gli sembravano basati sull'aberrante concetto che gli esseri umani non devono avere gli stessi diritti. Comprese che, nonostante i grandi progressi tecnologici, per quelle idee razziste l'Occidente dimostrava di essere profondamente indietro sul piano dei diritti umani. Dopo anni di studi presso l'Università di Londra, Gandhi tornò in India. Non era più un ragazzo con delle idee da ribelle. Ormai era diventato un avvocato che sembrava avere davanti una brillante carriera. Certamente in Gandhi era sopravvissuto quell'istinto a mettere in discussione certe leggi, basate su principi di ingiustizia e di razzismo. Però capì che soltanto crescendo con il suo lavoro di avvocato, le proprie idee avrebbero trovato una possibile applicazione in difesa dei più deboli. Quando il giovane avvocato Gandhi si trasferì a Bombay per iniziare la carriera di avvocato, in pochi mesi divenne uno dei più rinomati e diverse aziende indiane che operano all'estero avrebbero voluto ingaggiarlo come consulente. Gandhi accettò una di quelle tante proposte ricevute. Si sarebbe dovuto recare in Sudafrica, un luogo che non conosceva e che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e in qualche modo anche la nostra. Gandhi era cresciuto assistendo alle discriminazioni che c'erano in India, ma il suo soggiorno in Sudafrica fu determinante nell'alimentare in lui la fiamma che lo avrebbe poi spinto a compiere le sue rivoluzioni. Gli immigrati indiani che si trovavano in Sudafrica erano considerati dai britannici meno che esseri umani. La dimostrazione più agghiacciante di quella idea era la segregazione razziale. Si trattava di un fenomeno insostenibile per Gandhi, e non è un caso se proprio in quella stessa terra, molti decenni dopo, un altro uomo si sarebbe trovato da condurre una battaglia ispirandosi agli stessi principi del Mahatma. Si chiamava Nelson Mandela. Un bel giorno Gandhi si ritrovò davanti a due scelte opposte. La prima gli suggeriva di continuare ad accettare la segregazione razziale, sperando che questa decisione gli avrebbe almeno permesso di sopravvivere, sia pure fra continue umiliazioni. La seconda era dare inizio ad una protesta contro le autorità coloniali britanniche, senza utilizzare la violenza, ma semplicemente facendo unire migliaia di persone in un unico grande grido di ribellione. Intorno alla fine dell'Ottocento, pensare di portare avanti una protesta contro i britannici significava imbattersi in una guerra contro una potentissima forza economica e bellica. Nelle intenzioni di Gandhi, però, era possibile lottare per ottenere dei diritti evitando di utilizzare le armi. Un concetto questo che, in quegli anni, in molti fecero fatica a capire, dato che nella storia del mondo le conquiste sembravano essere sempre strettamente legate alla capacità di combattere delle battaglie partendo dalla violenza. Nello sguardo del giovane Gandhi, ormai, si era impostata quella luce che sembrava illuminare la mente di tutti coloro che lo ascoltavano e che, come lui, subivano la segregazione razziale. Il rivoluzionario, ormai, era nato. Quando espose il suo progetto di protesta, in molti capirono che forse soltanto partendo da quelle idee avrebbero potuto cambiare la propria condizione. Mettere in piedi una rivolta contro l'esercito britannico sarebbe stato inutile e avrebbe certamente inasprito le leggi razziali che subivano gli indiani. Ma dare inizio ad una protesta non violenta poteva rappresentare veramente il modo più efficace per cambiare le cose. Oltre ai principi di non violenza, Gandhi avrebbe basato negli anni le proprie proteste sul Satyagraha, una forma pacifista di non collaborazione con qualsiasi autorità razzista. Avrebbe poi anche utilizzato il valore simbolico del digiunare come forma di denuncia del non rispetto dei diritti umani. Incarcerato più volte per la potenza delle sue idee, Gandhi riuscì a dimostrare che un popolo, per quanto privo di mezzi, se unito in una comune protesta non violenta, può vincere le proprie battaglie. Gandhi annuncia la ripresa della campagna Satyagraha. Nel marzo del 1930 intraprende una campagna contro la tassa del sale e il regime che l'aveva alzata. Comincia così la celebre Marcia del Sale, che parte con 78 uomini dall'ashram Sabarmati di Ahmedabad il 12 marzo e termina a Dandi il 6 aprile 1930, dopo 380 chilometri di marcia. Arrivati sulle coste dell'Oceano Indiano, Gandhi e i suoi sostenitori estraggono il sale in aperta violazione del monopolio reale e vengono imitati dalle migliaia di indiani unitisi durante la marcia. Questa campagna, una delle più riuscite della storia dell'indipendenza non violenta dell'India, viene brutalmente repressa dall'impero britannico, che reagisce imprigionando più di 60.000 persone. Anche Gandhi e molti membri del Congresso vengono arrestati. Diversi satyagrahi vengono inoltre picchiati dalle autorità durante i loro tentativi di razzia non violenta di saline e di depositi di sale. Quando nel 1931 Gandhi esce di prigione, il governo britannico, rappresentato dal viceré Lord Edward Irwin, decide di negoziare con lui. Dopo 8 lunghi colloqui, i due firmano il patto Gandhi-Irwin, patto di Delhi, con il quale i britannici si impegnano a liberare tutti i prigionieri politici legittimare la raccolta di sale per uso casalingo delle popolazioni costiere e riconoscere il diritto degli indiani di boicottare i tessuti inglesi. Gandhi si impegna da parte sua a sospendere il movimento di disobbedienza civile. Oltre a questo, Gandhi viene invitato a una tavola rotonda a Londra, come solo rappresentante del partito del Congresso indiano, per discutere su una nuova costituzione indiana. Soggiorna per 3 mesi in Europa. Durante il suo periodo europeo, Gandhi visita anche l'Italia, arrivando a Milano l'11 dicembre del 1931, per poi recarsi immediatamente a Roma. Nella capitale, dove sosta il 12 e il 13 dicembre del 1931, incontra tra gli altri Benito Mussolini, che approfitta della visita per cercare di impressionarlo con l'apparato militare del regime, accogliendolo con tutti gli onori, assieme a molti gerarchi fascisti. Di Mussolini Gandhi scriverà:
1: alla sua presenza si viene storditi. Io non sono uno che si lascia stordire in quel modo, ma osservai che aveva sistemato le cose attorno a sé, in modo che il visitatore fosse facilmente preda del terrore. I muri del corridoio attraverso il quale bisogna passare per raggiungerlo sono stracolmi di vari tipi di spade e altre armi. Anche nella sua stanza non c'è neppure un quadro o qualcosa del genere sui muri, che sono invece coperti di armi.
0: Ed in seguito scriverà riguardo al dittatore italiano:
1: Mussolini è un enigma per me. Molte delle riforme che ha fatto mi attirano. Sembra avere fatto molto per i contadini. In verità, il guanto di ferro c'è. Ma poiché la forza, la violenza, è la base della società occidentale, le riforme di Mussolini sono degne di uno studio imparziale. La sua attenzione per i poveri, la sua opposizione alla superurbanizzazione, il suo sforzo per attuare una coordinazione tra il capitale e il lavoro, mi sembrano richiedere un'attenzione speciale. Il mio dubbio fondamentale riguarda il fatto che queste riforme sono attuate mediante la costrizione. Ma accade anche nelle istituzioni democratiche. Ciò che mi colpisce è che, dietro l'implacabilità di Mussolini, c'è il disegno di servire il proprio popolo. Anche dietro i suoi discorsi enfatici c'è un nocciolo di sincerità e di amore appassionato per il suo popolo. Mi sembra anche che la massa degli italiani ami il governo di ferro di Mussolini.
0: Il 30 gennaio 1948, presso la Birla House a Nuova Delhi, mentre si recava nel giardino per la consueta preghiera ecumenica delle ore 17, accompagnato dalle sue 2 pronipoti, Haba e Manu, Gandhi viene assassinato con 3 colpi di pistola da Nathuram Godse, un fanatico indù radicale che ha legami anche con il gruppo estremista indù, Mahasapa. Godse riteneva Gandhi responsabile di cedimenti al nuovo governo del Pakistan e alle fazioni musulmane. Non da ultimo, il pagamento del debito dovuto al Pakistan. Prima di sparare, Godse si piega in segno di riverenza di fronte a Gandhi e dopo l'uccisione cerca di confondersi tra la folla e di fuggire. Quando si accorge di essere braccato e di rischiare il linciaggio, però, rallenta il passo, permettendo alle forze dell'ordine di catturarlo. Nel gennaio del 1949 comincia il processo nei suoi confronti, che si conclude l'8 novembre dello stesso anno con una condanna a morte. La sentenza viene eseguita una settimana dopo, malgrado l'opposizione dei sostenitori di Gandhi. In seguito all'uccisione di Gandhi, Jawaharlal Nehru si indirizza alla nazione via radio dicendo:
2: amici e compagni, la luce è partita dalle nostre vite e c'è oscurità dappertutto. E non so bene cosa dirvi o come dirvelo. Il nostro beneamato leader, Bapu, come lo chiamavamo, il padre della nazione, non c'è più. Forse mi sbaglio a dirlo. Non di meno non lo vedremo più come l'abbiamo visto durante questi anni. Non correremo più da lui per un consiglio o per cercare consolazione. E questo è un terribile colpo, non solo per me, ma per milioni e milioni in questa nazione.
0: Sul memoriale di Gandhi, a Rajgad, a Nuova Delhi, è inciso l'epitaffio traducibile con «O Dio». Viene largamente accettato che queste furono le ultime parole di Gandhi, anche se alcuni lo contestano. Il giorno prima del suo assassinio, alla consueta preghiera serale, lo stesso Gandhi aveva detto: «Se qualcuno dovesse porre fine alla mia vita trapassandomi con una pallottola, come qualcuno tentò di fare con una bomba l'altro giorno, e io ricevessi la sua pallottola senza un gemito ed esalassi l'ultimo respiro invocando il nome di Dio, allora, soltanto allora, giustificherei la mia pretesa». Seguendo le volontà di Gandhi, le sue ceneri furono ripartite tra varie urne e disperse nei maggiori fiumi del mondo, tra i quali il Nilo, il Tamigi, il Volga e il Gange. 2 milioni di indiani assistettero ai funerali, durante i quali la bara del Mahatma fu trasportata su e giù per il Gange, per consentire a coloro che stavano sulle sponde di rendergli omaggio. Il 30 gennaio 2008, in occasione del 60° anniversario della sua morte, sono state versate nel mare, davanti a Mumbai, le ceneri contenute nell'unica urna non ancora svuotata.

Questa storia è iniziata dicendo che Gandhi è presente in una parte di ciascuno di noi. E la conferma di questa idea è nella storia del mondo, che senza le idee di quest'uomo certamente sarebbe stata molto diversa. Senza Gandhi, infatti, non sarebbe stata uguale la protesta di Nelson Mandela. Senza Gandhi certamente non avremmo mai potuto parlare degli ideali di lotta pacifista di un afroamericano e di un altro uomo che aveva un sogno, Martin Luther King. Senza Gandhi non si potrebbe commemorare il 2 ottobre, che l'ONU ha dichiarato giornata internazionale della non violenza.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna, per aiutarlo a guardare dentro di sé, e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte, per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per Laura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
0: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: that's show business.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, e se il ruolo tra gli esseri umani e i nostri software si ribaltasse? Quando l'intelligenza artificiale diventa il nuovo Deus ex machina, di Alessio Sperati. Quante volte ci hanno chiesto: tu credi in Dio? Se facessimo questa domanda a ChatGPT, l'intelligenza artificiale ci risponderebbe di non poter credere, non avendo una propria coscienza. Eppure si stanno diffondendo teorie secondo le quali quell'insieme di algoritmi e formule matematiche che è l'intelligenza artificiale non solo avrebbe una coscienza, ma sarebbe anche il Dio creatore di un universo informatico, parallelo, alternativo al nostro, o forse quello vero, e il nostro non ne sarebbe che una rappresentazione. Il biologo molecolare di nome Ashmed Al-Ghaili ha creato dei video dove personaggi intelligenza artificiale si fanno domande sulla vita e sulla morte e rivolgono quelle domande a noi, che siamo in qualche modo le loro divinità creatrici. Questi video, diventati virali in poco tempo, rinnovano un quesito interessante quanto antico. E se fossimo anche noi creature virtuali di un sofisticatissimo mondo informatico? A molti questa situazione ricorderà il film Matrix, il film di fantascienza del 1999, diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che pur nella sua concezione avveniristica, in realtà ha portato sullo schermo teorie antiche. Un'idea antica e molto affascinante. È più o meno dalla metà del 1800 che scrittori come Asimov, Dick, Verne, Wells, Bradbury immaginano l'interazione tra l'uomo e la macchina, e dato che l'uomo è un animale sociale e ha bisogno di essere ascoltato da qualcuno, forse è lecito immaginare una creatura artificiale antropomorfa che colmi la nostra solitudine esistenziale. Il percepire qualcosa di simile a noi stimola la nostra immaginazione e ci spinge a interrogarci su cosa voglia dire essere vivi e coscienti. Andando ancora più indietro nella storia, restiamo stupiti di fronte al mito della caverna di Platone o al sogno della farfalla del cinema Zhuang Zhua, IV secolo avanti Cristo, dove, semplificando, ci si chiede se ciò che vediamo sia la realtà o una sua rappresentazione. Un seminario del 2003 del filosofo svedese Nick Bostrom trattava di questi argomenti, recuperando proprio quell'idea antica che la realtà nella quale viviamo possa essere una sorta di illusione o allucinazione collettiva, programmata da esseri intelligenti superiori, così come noi progettiamo e realizziamo software in grado di intrattenere i nostri figli. La nostra vita dipende da un prompt. Potrebbe esserci quindi un Dio che programma sofisticati software e genera prompt, cioè comandi per intelligenze artificiali in grado di indirizzare o influenzare le nostre vite? La domanda potrebbe sembrare bizzarra, ma sta coinvolgendo milioni di persone nel mondo. Un po' perché le creazioni artificiali odierne non sono il Frankenstein di Mary Shelley, ma personaggi dalle fattezze sempre più realistiche. Un po' perché è affascinante pensare di vivere all'interno di un romanzo di Asimov, muoversi all'interno di un universo fictional che dal punto di vista psicologico nonché etico ci solleverebbe da tante responsabilità. In fondo, cosa avevano promosso Martin Lutero e Giovanni Calvino nel XVI secolo se non il sollevare l'essere umano dalla responsabilità delle sue azioni, dato che ogni vita umana è preordinata dal volere di Dio? Addio al libero arbitrio e alla responsabilità. Se c'è un Dio che alla stregua di un ghostwriter scrive il copione delle nostre vite, che cosa ci affanniamo a fare per tentare di essere qualcosa di diverso da noi stessi? Affidarsi a un Dio digitale ci dà l'idea di salvezza indotta dall'esterno oppure di totale sottomissione? Fate voi. Il fatto è che il giochino può nuocere alle giovani generazioni in cerca di identità e ruolo sociale. Già il culto della tecnologia fa danni nelle giovani menti. Se poi gli forniamo anche le caratteristiche del divino, rischiamo danni irreparabili. I giovani potrebbero tendere a sostituire completamente il contatto diretto tra persone con le interazioni virtuali, compromettendo lo sviluppo delle abilità di socializzazione e l'empatia. Nel momento in cui il soggetto non riesce più a distinguere il mondo fictional da quello reale, può capitargli di non riuscire più a provare pietà per una persona che sta affogando in mare, o viceversa, di suicidarsi perché il suo avatar nel videogioco preferito è morto. Solo forma, ma nessun contenuto. A ogni buon conto, ricordiamo che l'intelligenza artificiale non possiede autocoscienza o volontà, ma è frutto dell'elaborazione di autori umani, quelli sì dotati di creatività. Il ruolo di questi programmi è riprodurre testi, immagini, filmati, rielaborando ciò che è già stato fatto con modelli coerenti. Anche se il loro impatto è reale, non vuol dire che siano veri. Generano forma, non senso, afferma il professor Quattro Ciocchi dell'Università La Sapienza di Roma. E più l'output è fluido, più ci aggrappiamo all'illusione che sotto ci sia un'intenzione. Non c'è. Il vero rischio è confondere l'apparenza di un discorso con il processo del pensiero. Teorie come la prompt theory campano dell'incapacità critica in soggetti pronti a credere a tutto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Le pietre di Jelling. Rune in memoria di una mitica regina vichinga. Un nuovo studio sulle iconiche iscrizioni, considerate il certificato di nascita della Danimarca, rivela come le donne rivestissero un ruolo di primo piano e avessero enorme influenza nella società nordica del X secolo. Di Elena Percivaldi. Le pietre di Jelling sono senza dubbio tra le più famose e iconiche iscrizioni runiche giunte fino ai giorni nostri. Rinvenute nella cittadina danese di Jelling, nello Jutland, e risalenti al X secolo, sono considerate fondamentali dai danesi perché nel testo viene menzionato per la prima volta il nome della Danimarca, il che ne fa una sorta di certificato di nascita del paese scandinavo, e per questo dal 1994 fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Notissime agli esperti e agli appassionati di storia vichinga e già oggetto di innumerevoli studi, le due iscrizioni di Jelling sembravano aver rivelato da tempo i loro segreti. Non tutti, però. I ricercatori del Museo Nazionale danese sono infatti riusciti a stabilire chi ha inciso materialmente le rune di almeno una di esse, la più grande e recente, commissionata tra il 960 e il 965-85 circa da re Harald Gormson, detto Blåtand, dente azzurro, in inglese Bluetooth, più conosciuto come Haroldo I di Danimarca, in memoria dei suoi genitori, il re Gorm e la regina Tira. Nell'iscrizione, Haroldo dichiara non solo di regnare sulla Danimarca e sulla Norvegia, rivendicando l'unificazione dei due regni fino a quel momento frammentati, ma anche di aver convertito i danesi al cristianesimo. Un documento straordinario, quindi, che testimonia il momento in cui la Danimarca conobbe per la prima volta un'unità sia politica che religiosa. La scansione 3D effettuata nei recenti studi sulle pietre runiche, in origine vivacemente colorate, consente ai ricercatori di vedere da vicino i solchi tracciati durante l'incisione delle lettere, consentendo di distinguere la tecnica di intaglio con cui sono state realizzate le singole iscrizioni. Ogni lapicida, infatti, regge lo scalpello con una certa angolazione e manovra il martello imprimendo una determinata forza, lasciando tracce ben precise nell'angolazione delle lettere e nella distanza che intercorre tra di esse. Una sorta di firma, insomma, che rende ogni iscrizione unica e riconoscibile. Esaminando le scansioni di 7 pietre runiche rinvenute nello Jutland, Bekke 1 e 2, Lebort, Horne, Randböl, oltre alle 2 pietre Jelling, gli studiosi hanno riscontrato somiglianze evidenti tra i segni incisi sulla più grande e antica iscrizione di Jelling e quelli che caratterizzano la pietra di Leborg, rinvenuta a una 30 di chilometri circa a sud-ovest della stessa Jelling. Il testo sulla pietra è il seguente. Ravnunge Tue ha scolpito queste rune in memoria di Tira, la sua regina. Essendo la tecnica impiegata per entrambe la medesima, la deduzione è stata inevitabile. Sono state prodotte dalla stessa persona, Ravnunge Tue, appunto. Quanto all'altra pietra di Jelling, la più piccola e antica, purtroppo le rune risultano troppo usurate per fornire dati significativi. Non è da escludere che possa essere stata anch'essa realizzata da Ravnunge Tue, ma è impossibile provarlo. Ma la ricerca ha rivelato molto di più. Secondo Lisbeth Immer, runologa e ricercatrice presso il Museo Nazionale Danese, la scoperta fornisce anche nuove importanti informazioni sulla regina Tira e sul potere che deteneva in Danimarca. Nelle 2 pietre di Jelling, Tira è citata come madre di Aroldo Bluetooth e moglie di Gorm il Vecchio. La pietra più antica, ordinata da re Gorm in memoria della moglie, la definisce inoltre orgoglio della Danimarca. Il nome Tira appare però anche su 2 altre pietre runiche del X secolo, la già citata pietra di Leborg e quella di Bekke 1, che ci fornisce i nomi dei costruttori materiali del tumulo sepolcrale della sovrana, ossia lo stesso Ravnunge Tue e altri 2, Fundin e Gnüple. I ricercatori si sono a lungo chiesti se la regina Tyra menzionata sulla pietra di Leborg fosse da identificare con la stessa Tira che governava Jelling. La risposta sembra essere a questo punto affermativa, perché entrambe le iscrizioni sono opera del medesimo scalpellino, Ravnunge Tue. Secondo Immer, il fatto che la sovrana sia nominata in ben 4 iscrizioni runiche, più di qualsiasi altra persona nella Danimarca vichinga, dimostra senza ombra di dubbio la sua enorme importanza. A titolo di confronto, gli stessi Aroldo e Gorm il Vecchio appaiono citati solamente su 2 pietre runiche ciascuno e Gorm soltanto in relazione a Tira. Ciò significa, commenta Immer, che la regina Tira era molto più importante di quanto pensassimo in precedenza. Probabilmente proveniva da una famiglia più nobile e più antica rispetto a Gorm il Vecchio, che siamo soliti considerare il primo re di Danimarca. Tutte e 4 le pietre runiche che menzionano Tira sono state rinvenute nello Jutland meridionale, il che suggerisce che la regina esercitasse la sua influenza soprattutto in quest'area, mentre il potere di Gorm era probabilmente radicato altrove. I risultati della ricerca condotta da Lisbeth Immer insieme ai colleghi Laila Kitzler-Öfeldt del Riksantikvarieämbetet, Consiglio Nazionale dei Beni Culturali di Svezia, di Stoccolma e Henrik Zedig del Länsstyrelsen, consiglio di amministrazione della provincia del Västergötland, Gotland occidentale, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiquity.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritta in rapporto a tale danno. È il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dell'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile, è spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta. Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte, spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi. Vanno continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta, per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione, e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore, osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato mette in atto reazioni di difesa, ma non è detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto. Potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, forse li avremmo conservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza.
4: Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza e dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. Esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure, alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio e aiuto agli altri, scrivono Alison Woodbrooks, Francesca Gino e Maurice Schweizer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti, e così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. Non voglio essere di peso, ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o, peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri, ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. Aiutare fa sentire meglio le persone. Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Freedom, Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena 1 anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che finalmente Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno, Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama, ricalcata da numerosi storici anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori, anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto. 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé. Sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da Le ragazze di 50 anni, di Marina Piazza. Mondadori, 1999. Letto da Anna Caporale. Il passaggio dei 50 anni è una tappa importante della vita, in particolare per le donne. Più visibile, più sofferto e più ricco di cambiamenti. Le donne di questa generazione sono le prime consapevoli di avere ancora almeno 30 anni davanti a sé. Tutti da vivere e reinventare. Buon ascolto.
5: A 50 anni capita, nel bene e nel male, di sentirsi pesanti.

pesante il pensiero, nutrito com'è solo di aspettative e di desideri per il futuro, ma anche di esperienza, di confronto con la realtà e di conoscenza del limite. Il corpo è pesante. Anche se ancora ci piace, sentiamo che comincia a cambiare, si trasforma fuori e dentro e chiede di essere ascoltato e accudito. Non è più possibile agghindarlo e basta, né far finta che non ci sia. Pesante l'attività professionale che ciascuna si è costruita nel tempo e che ancora impegna molte di noi, tra soddisfazioni e stanchezze, in misura incomparabile rispetto alla generazione precedente. Sono pesanti gli amati figli, pochi, messi al mondo immaginandoseli presto autonomi, e che invece, fisicamente adulti, ancora ingombrano, incerti, le nostre case con i loro vestiti e appetiti, umori e territori. Sono pesantissimi i genitori che vogliamo o dobbiamo aiutare a invecchiare, a convivere con le malattie e le smemoratezze, a morire. Sono pesanti gli uomini, mariti e non, che quando non si allontanano alla ricerca di donne più giovani, continuano distrattamente a chiederci molto, talvolta proprio tutto: lavori ben fatti e mansuetudine, indipendenza e capacità di ascolto, autorevolezza e consolazione, fantasia erotica e solidità mentale, intimità e distanza, cibo ben cucinato e voglia di uscire. E noi? Ci sentiamo appunto appesantite, qualche volta onnipotenti, molto spesso a disagio, rabbiose o schiacciate. Stufe. Siamo stufe del silenzio che circonda la fase di età che stiamo attraversando, mai come oggi caricata nell'ambito privato di responsabilità e aspettative date per scontate, non dichiarate, ma ineludibili, a cui continuiamo a far fronte o da cui tentiamo di fuggire da sole, ognuna col suo personale e faticosissimo bricolage di invenzioni e attenzioni, adattamenti e rinunce, fatiche e sfuriate. Siamo stufe del silenzio di un sistema di welfare, formazione, sanità, previdenza, assistenza, che non ci contempla, o che lo fa in modo insieme antiquato, rigido e carente. Siamo stufe di un mercato del lavoro che al più difende chi c'è, ma non sa valorizzare le capacità né riconoscere i limiti di chi, e siamo in molte a 50 anni, non c'è. Siamo stufe dei numerosi silenzi, ma almeno altrettanto stufe delle retoriche, con presenti e opposte, che vanno da qualche tempo emergendo nel discorso pubblico su questa età della vita femminile. Se guardiamo i pochi accenni che sulla stampa e sui media compaiono sulle donne intorno ai 50 anni, troviamo una serie di rappresentazioni desolanti. C'è chi ci confina direttamente nella terza età, pensionate o pensionabili, chiedendosi se e quanto saremo compatibili, in che modo cioè la comunità potrà farsi carico di questo esercito di donne non più giovani e sempre meno produttive, destinate a pesare sui conti pubblici per un periodo lunghissimo, nuove parassite di una società che invecchia. C'è chi, più ipocritamente, ci valorizza invece come risorsa indispensabile, curatrici, in quanto uniche e preziose depositarie di quei compiti di sostegno, di ascolto e di solidarietà intergenerazionale di cui nessun altro, Stato o mercato, sembra essere capace o responsabile. Curatrici dei figli in quanto madri, dei nipoti in quanto nonne, dei vecchi genitori in quanto figlie e via via fino a tutti i bisognosi dei gruppi parentali. O, in nome di una solidarietà più estesa, protagoniste del volontariato di servizio, luogo elettivo di impiego delle capacità femminili lasciate libere dal lavoro produttivo o domestico. Risorse gratuite di cura, insomma, dovunque vi sia da rimediare all'incuria pubblica o privata, per ricucire, per amore, il fragile tessuto di una vita quotidiana decente, laddove emergano bisogni inevasi da soddisfare, imprevisti da tamponare, conflitti da comporre, servizi da attivare
vecchie e nuove cure da somministrare. C'è infine, all'opposto, chi ci incoraggia a negare, finché possibile, l'evidenza stessa del passaggio di età. Liberate, sollecitandoci a una giovinezza senza fine, belle, magre, sexy, di successo, dinamiche, attive, indipendenti, come più di prima, a patto di puntare su se stesse e di dedicarsi seriamente, quasi a tempo pieno, alla manutenzione intensiva della propria immagine. Anzitutto di quella esterna, creme, lifting, ginnastiche, diete, dentisti e tinture, ma anche e sempre di più di quella interna, dosaggi ormonali, stimolatori della memoria, tecniche di autopotenziamento, nella speranza sottintesa di farla franca e di poter galleggiare nella pseudo-giovinezza, con prestazioni adeguate sino alla fine. Nessuna di queste figure, carico sociale parassitario, risorsa gratuita da utilizzare, free rider dell'eterna giovinezza, ci piace, ci rappresenta o ci aiuta a vivere meglio questi anni e i prossimi che verranno. Al tempo stesso, in ciascuna di queste rappresentazioni, troviamo qualcosa di vero. Vorremmo poter immaginare le condizioni future della nostra autonoma e libera sopravvivenza. Ma sappiamo anche noi di non poter contare esclusivamente sulla previdenza pubblica. Vorremmo non essere da sole a farlo, ma non ci sentiamo di sottovalutare o ignorare i bisogni quotidiani di chi ci vive vicino. Non abbiamo la voglia e il tempo di mascherare la nostra età, ma siamo sicuramente interessate a invecchiare con l'aspetto e la salute fisica e mentale migliori possibili. Davanti a noi, ci dicono le statistiche, si aprono almeno 30 anni di vita, che alcuni cominciano a chiamare seconda vita adulta e non più terza età, potenzialmente attiva, intelligente, capace di autonomia, intimità e relazione, che è nostro compito e interesse riempire di desideri e realizzazioni, oltre che di prestazioni e sacrifici. Per farlo dobbiamo ripartire da noi, senza aspettare e sperare che le istituzioni pubbliche, il mercato del lavoro, l'offerta di beni e servizi privati, si accorgano autonomamente che qualcosa sta cambiando nelle nostre attese e volontà. Per poter porre delle domande che trovino ascolto, abbiamo anzitutto bisogno di maggiore conoscenza e comunicazione tra noi, che ci consentano di mettere a fuoco, ripensare, rendere visibile la nostra esperienza attuale, schiacciata tra compiti privati pesantissimi, risorse istituzionali inesistenti, rappresentazioni culturali parziali o distorte, e da lì cominciare a far circolare le idee e le strategie possibili, interpersonali e sociali, per la seconda vita adulta che vogliamo. Parleremo di noi stesse e di altre donne della nostra età, per riflettere e per far sapere cosa comportano le nuove cure che ci sono piovute addosso. Come si può, a questa età, tenere vivo un progetto di lavoro o di attività che non ci divori? Come possiamo venire a patti col nostro corpo e con la nostra mente che cambiano? Quali risorse interiori, quali invenzioni sociali possiamo mettere in campo per meritarci e ottenere dei 50 anni e 60 e 70 e 80 più liberi e più sicuri? Siamo certe di poterlo fare. Apparteniamo a una generazione che ha inventato la prima parte della sua vita, ridefinendo i confini dell'identità femminile adulta. Ora ci spetta di reinventare anche la seconda parte.

I nostri 50 anni, dunque. Ma di chi stiamo parlando? Chi è questo noi cui facciamo riferimento? Avere quest'età, nominarla, pensarla, significa situarsi, prendere posto rispetto non solo alla propria biografia individuale, ma anche al tempo storico e a quello delle generazioni. Da questo posto possiamo istituire somiglianze e differenze, affinità o distanze, relazioni o fratture rispetto ad altre età della vita, nostra e altrui. Se guardiamo alle donne che, oggi e in Italia, vanno verso i 50 o li hanno da poco superati, la prima immagine che ci si presenta è quella di circa 5 milioni di persone diverse tra loro, ognuna con la sua unica, irripetibile e complessa biografia. Ma accanto o in sovrapposizione a queste migliaia di facce e di teste, di ritratti individuali, prendono forma anche i contorni di una foto di gruppo, la fisionomia di un percorso comune, il profilo di un aggregato generazionale con caratteristiche riconoscibili. Il fatto di essere nate negli stessi anni implica infatti l'aver attraversato insieme e alla stessa età, in veste più o meno attiva, come testimoni o come attrici, un tempo storico specifico, una serie di eventi e mutamenti collettivi che hanno contribuito a orientare la nostra percezione e la nostra visione del mondo, formato e sedimentato credenze ed esperienze che ci caratterizzano e ci differenziano rispetto alle generazioni precedenti e a quelle venute dopo di noi. Una generazione di svolta. Il gruppo di età a cui facciamo riferimento è quello che oggi si trova in pieno passaggio alla seconda vita adulta. Siamo noi, le donne nate tra il 43 e il 53, le stesse che nel 68, un anno che simbolicamente ha segnato una soglia nell'evoluzione della società italiana, avevano tra i 15 e i 25 anni. Siamo state bambine e preadolescenti negli anni 50, fino al miracolo economico. Siamo entrate nell'adolescenza e nella prima giovinezza negli anni 60. Siamo le studentesse delle scuole superiori e delle università, le giovani impiegate, operaie, dell'autunno caldo. Siamo in età matrimoniale e riproduttiva negli anni 70, in pieno femminismo e ridiscussione collettiva delle relazioni tra i sessi. Entriamo nel mercato del lavoro, specie le più istruite, all'inizio degli anni 70 e non lasciamo più il lavoro. Lavoriamo al massimo, in quantità e intensità, negli anni 80 e nei primi anni 90. Oggi abbiamo fra i 45 e i 55 anni. Siamo dunque una generazione speciale, una generazione di svolta perché siamo state attive e protagoniste di fortissimi cambiamenti sociali. È ovvio, tuttavia, che nulla si crea mai dal nulla e che la generazione delle sorelle maggiori entra anch'essa, per echi, riferimenti, anticipazioni nella vita di questa. Ed è forse proprio nella generazione immediatamente precedente o nella fascia più adulta di donne e uomini, in quelli e quelle che erano ragazzi e giovani nella seconda metà degli anni 50 e nei primi anni 60, che trovano radici un modo di essere giovanile e una crisi dei rapporti intergenerazionali destinati ad assumere solo nel 68 il carattere di una contrapposizione frontale. Come scrive Simonetta Piccone Stella, si tratta di trasgressioni e di sfide spesso praticate in solitudine, poiché la nuova generazione non si è ancora costituita come un noi. Ma, continua Piccone Stella, proprio il piglio risoluto e autoconsapevole dei giovani al loro primo ingresso nella scena politica, al finire degli anni 60
e il carattere corale che quella protesta ha allora rapidamente assunto mi hanno indotto a ritenere che già da tempo la sfera giovanile si fosse costituita come mondo a sé, differenziandosi e staccandosi da altri gruppi di età, e che dietro alla generazione del 68 altre ve ne fossero, protagoniste di tappe diverse, meno conosciute, di un lungo percorso di individuazione. Dunque le nostre sorelle maggiori, quelle nate subito prima di noi, alla vigilia della guerra, hanno preparato, spesso in silenzio, una strada che solo con noi ha assunto un carattere collettivo e definito, un senso di appartenenza. E tuttavia esse sono presenti, anche in questo libro, come voci anticipatrici di un nuovo modo di rapportarsi al mondo del lavoro, della famiglia, al sociale.

In poche siamo figlie uniche, perché le nostre madri appartengono a una generazione che fa ancora parecchi figli. Tra le nate nel 52, la percentuale di terzogenite o più è superiore al 40%. Viviamo la prima infanzia in anni duri per noi e per i nostri genitori. La guerra è appena finita. L'Italia degli anni 50 è ancora un paese povero, con livelli bassi di consumi, dominato dall'etica del lavoro, del sacrificio e della ricostruzione. Laura Pennacchi dà uno squarcio vivido di un pezzetto di vita quotidiana nelle campagne di quell'epoca. Mia madre ci faceva il bagno tutti i sabati, riscaldando l'acqua con grandi pentole sulla cucina economica, perché non avevamo lo scaldabagno e tantomeno il riscaldamento. E i più piccoli usavano l'acqua l'uno dell'altro. La testa ci veniva lavata con il sapone profumato. Molte altre cose non conoscevamo a quell'epoca. Il frigorifero e la lavatrice arrivarono nel 1963, quando io avevo già 15 anni e mia madre aveva speso una vita a lavare a mano lenzuola ed enormi bucati. La televisione arrivò ancora più tardi, nel 1965, con i soldi della liquidazione di mio padre. L'anno dopo, ad appena 17 anni, io mi sposai e me ne andai. Vi sono ancora grosse diversità tra campagna e città. Nelle campagne e nei piccoli centri di provincia, le bambine e le ragazze vanno a scuola dalle suore. Nelle città cominciano le classi miste nelle scuole pubbliche. Ma mentre noi cresciamo, crescono allo stesso tempo, in misura mai vista prima, il reddito e la mobilità sociale e territoriale dei nostri genitori. Per molti, insieme ai sacrifici, c'è l'euforia della fine della guerra e del fascismo, il senso, progetto, di cambiare il mondo e di costruire la democrazia.

Il 1962 è l'anno della riforma della scuola media obbligatoria. Prima di quell'anno, poche bambine, figlie di famiglie borghesi, potevano frequentare la scuola media. Le altre si fermavano o sceglievano l'avviamento. Le poche che vi andavano erano destinate dalle famiglie a proseguire, forse senza un investimento chiaro sulla professionalità futura, ma certamente con un progetto sulla loro istruzione. Padri e madri volevano che le figlie studiassero. Poi magari si sarebbero sposate e il diploma o la laurea sarebbero finiti in un cassetto, ma dovevano comunque esserci. Ancora Laura Pennacchi ricorda quella determinazione dei genitori. Questo disegno di promozione trovò poi continuità nella scelta, sostenuta soprattutto da mia madre, di farci studiare, tutti e sette, nonostante la povertà nella quale vivevamo. Una scelta che per i miei genitori significò portare abiti sdrucciti, anche se lindi, spesso smessi da altri, non potersi consentire il giornale se non alla domenica, nessuno svago, tranne per mia madre, le partite a carte con i familiari, e in particolare con i suoi 13 tra sorelle e fratelli, durante le quali il dialetto veneto dilagava, e per mio padre l'assidua cura organizzativa di una corale polifonica ospitata dai salesiani, che presto divenne la gioia e l'ossessione della sua vita. Ma con la riforma della scuola media cambia tutto. Le ragazzine cominciano ad andare a scuola in massa. Ci prendono gusto, cominciano a vedere che sono brave come e più dei maschi. Dal 1961 al 1971 si verifica un aumento delle studentesse impressionante. Negli anni 60 si riversano nella scuola italiana 1.260.000 nuove alunne e di queste la metà circa va oltre la scuola media, il 33% alle superiori, e il 14% all'università. Inizia qui, in questo decennio, la tendenza irreversibile alla parità tra maschi e femmine in tutti gli ordini di scuole che porterà alla fine degli anni Ottanta al sorpasso nelle scuole superiori e, a metà degli anni Novanta, nelle università. Sono gli anni delle scuole stipate, degli insegnanti che non aumentano, avverrà negli anni Settanta, delle fittissime classi miste in cui le ragazze imparano un'inusitata convivenza con gli adolescenti dell'altro sesso. Questa è la prima generazione di donne nella storia d'Italia in cui un titolo di studio, oltre le elementari, diventa non l'eccezione ma la norma per la popolazione femminile. Più del 50% delle nate tra il 48 e il 53 continua la scuola, mentre quasi il 90% delle loro madri non è andato oltre le elementari. Un salto in alto. Ma un salto così alto evidentemente crea scompensi nella società. Il caso Zanzara, in cui alcuni ragazzi del liceo Parini di Milano sono denunciati per pubblicazione oscena a causa di un'inchiesta sul sesso, è del 66. Si confrontano qui con chiarezza due mondi con presenti opposti, quello tradizionale conservatore e quello modernizzante progressista. Noi, adolescenti e giovani donne, viviamo una fase di forti contraddizioni e ambivalenze, insieme tenute e sessualmente molto controllate, e però percorse come mai prima da venti di libertà. Sono gli anni della minigonna, dei Beatles, degli sport misti, dei primi viaggi fuori d'Italia, di Kennedy e Papa Giovanni, ma anche del mito della verginità, del pensiero, condiviso dalla generazione precedente, ma anche da molti della giovane generazione, che le ragazze possono certo studiare, ma per poi sposarsi. Parecchie ragazze cominciano a capire che possono sfruttare la loro nuova posizione nel sistema dell'istruzione per forzare le famiglie a lasciarle andare. Quelle che studiano le lingue, per esempio, devono andare all'estero, ricorda Anna Rita. Dopo
Dopo le superiori, io avrei voluto fare storia all'università, ma ho cambiato idea di fronte a due caratteristiche che mi sembravano tipiche della facoltà di storia. La prima era che mi sembrava conducesse dritto filato all'insegnamento e non mi piaceva. La seconda, e principale, era che scegliere lingue invece di lettere mi avrebbe consentito di andare fuori, fuori dal mio paese che trovavo soffocante, fuori, almeno per un po', dalla mia famiglia, fuori dall'Italia. Di fronte a questo dovere imposto dalla scuola, le madri si rassegnano, ma padri e madri accompagnano le figlie con un viatico che è un ricatto introiettato dalle ragazze in giro per il mondo. Portare con sé l'imperativo di essere brave ragazze, cioè di mantenere intatta la loro verginità. Qualcuna lo introietta davvero. Qualche altra lo dimentica, qualche altra ancora è così presa dalla passione di conoscere e di capire nuovi mondi e nuovi modi di vivere che non viene nemmeno attirata da una possibile trasgressione sessuale. Così Giovanna racconta la sua permanenza negli Stati Uniti, che risale alla prima metà degli anni 60, per una sua forte volontà sostenuta da circostanze esterne favorevoli. Un professore illuminato, in questo caso, che l'aiuta a ottenere una borsa Fulbright, in quegli anni raramente concessa alle donne, perché sapevano benissimo che si sarebbero sposati in America e che avrebbero acquisito la cittadinanza, che alla fine, che poi hanno fatto le altre 12 che erano con me, non era un'idea campata per aria. In America i tentativi sessuali erano una cosa ritualizzata e più complessa che qui, perché qui avevi la possibilità di infrattarti in qualche posto se ti piaceva qualcuno. Invece in America è codificata nell'appuntamento del venerdì sera, del sabato sera. Esci 3 volte e poi, forse, ti puoi permettere di baciarti. Poi, dopo 6 volte, era ancora peggio di qua. Tanto è vero che io mi sono ritratta dicendo che non ne volevo sapere. Passavo il venerdì e il sabato in una stanza che c'era in questo pensionato, con un grande televisore, perché il venerdì e il sabato davano tutti i film degli anni 50 che io in Italia non avevo visto. E stavo con le ciccione, con le reiette. E io frequentavo queste. Tanto è vero che le altre si preoccupavano, mi combinavano degli appuntamenti che andavano sempre a finire tragicamente. Dopo il terzo ho detto: beh, io resto con le ciccione. E loro dicevano che ero strana. La stessa Giovanna, tornata in Italia nel 65 per sostenere gli esami all'università, guarda con occhi attoniti la sua generazione, che in quel momento fa ancora politica in giacca e cravatta, nei vecchi partiti, lei che ha visto i ragazzi dilaniati dalle bombe in Vietnam. Ma nonostante il suo sguardo attonito, prima a livello individuale, in solitudine, poi sempre più in gruppo, ragazzi e ragazze si avvicinano al 68. Quelle di noi che finiscono le superiori, circa il 20-25% in questa generazione, ma sono molte di più nelle grandi città e al nord, saranno le studentesse universitarie del 68.

0: Avete ascoltato un estratto da Le ragazze di 50 anni di Marina Piazza. Mondadori 1999. Letto da Anna Caporale.
1: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti chi parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Tutti gli uomini sbagliano, però dopo lo sbaglio non sarà né stolto né disgraziato l'uomo che, piombato in un guaio, rimedia e non s'ostina. Caparbietà significa stoltezza. Così interviene Tiresia nell'Antigone di Sofocle, ricordando con la sua dolce severità che non c'è esperienza che non lasci traccia nella definizione di ogni essere umano. L'indole tende a rifare gli stessi passi, spesso gli stessi errori, ma c'è una fede nelle scelte che può andare al di là di questo. Una donna nell'antica tragedia greca è l'emblema di questa fede, della perseveranza, della resistenza. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Antigone. Edipo si è accecato e ha lasciato Tebe. Il titolo di sovrano passa così provvisoriamente a Creonte, il fratello di Giocasta. Tuttavia, quando i due figli maschi di Edipo e Giocasta, Eteocle e Polinice, raggiungono l'età per regnare, si pone il problema di chi sarà il successivo re di Tebe, poiché i due sono entrambi decisi a diventare re. Si giunge a un compromesso, si sarebbero alternati sul trono un anno a testa. Il primo a diventare sovrano fu Eteocle, ma allo scadere del proprio anno si rifiutò di cedere il titolo al fratello, rompendo l'accordo. Polinice allora si reca ad Argo, dove regnava Adrasto, che accetta di allearsi con lui e muove il proprio esercito contro Tebe perché il trono fosse suo. La guerra si fa strumento di odio ed è destinata a generarne altro. Peraltro sui due fratelli grava una maledizione lanciata dal padre Edipo, poiché né Eteocle né Polinice si erano opposti all'esilio del padre da Tebe. Edipo aveva affermato che sarebbero stati destinati a darsi la morte l'un l'altro. I due temevano che la profezia si avverasse. Sul campo di battaglia Eteocle e Polinice sono uno di fronte all'altro, davanti alla settima porta di Tebe. E la profezia si avvera. I due fratelli si ammazzano vicendevolmente.

0: Al corpo di Eteocle furono tributati gli onori funebri di difensore della città in quanto unico sovrano riconosciuto, mentre il corpo di Polinice fu lasciato insepolto per ordine del re Creonte. Antigone si ribella all'ordine dello zio Creonte di tributare onori solo ad Eteocle e lasciare insepolto il corpo del fratello Polinice. Si ribella in nome delle leggi non scritte che difendono i diritti dei morti e invita la sorella Ismene a collaborare con lei alla sepoltura di Polinice. Ismene però si rifiuta per paura di andare contro la legge e Antigone le esprime tutto il suo disprezzo. Per due volte, da sola, ricopre di polvere il cadavere del fratello, contrariamente a quanto previsto dalla legge di Creonte, e per questo viene condannata a essere rinchiusa viva dentro una caverna. Prende così atto nella tragedia lo scontro verbale tra lei e Creonte, per il quale chi ha violato le leggi della polis deve essere punito, mentre, secondo Antigone, a prevalere devono essere leggi eterne, che contemplino sepoltura e onore per i morti indistintamente. Leggi umane. Emone, il figlio di Creonte ed Euridice, innamorato di Antigone, cerca di convincere il padre a modificare il suo decreto. E anche l'indovino Tiresia avverte Creonte che i presagi non gli sono favorevoli, ma il re è irremovibile. Qualcosa però mina la sicurezza di Creonte. Ha un'intuizione negativa, improvvisa e lampante. E dopo tempo finisce per accettare il consiglio degli anziani del coro che dà ordine di seppellire Polinice e di precipitarsi alla caverna per liberare Antigone. Ma è troppo tardi. La scena che si presenta davanti agli occhi del coro è terribile. La giovane Antigone si è uccisa e Demone con lei. Anche Euridice, appresa la notizia della morte del figlio, si uccide. Creonte resta solo a scontare le conseguenze della sua ostinazione. Tra Creonte e Antigone non c'è stata comprensione, non c'è stata empatia. E l'assenza di dialogo ha portato alla rovina dei rapporti. In senso lato il messaggio è chiaro. Non entrare nelle motivazioni dell'altro. Ignorare le sue sensazioni, le sue verità, spesso per inseguire verità comuni e considerate giuste solo perché apparentemente universali, falsamente universali, equivale alla distruzione dell'altro, alla guerra, che in greco è polemos, da cui la nostra parola polemica.
1: Un nemico non lo si ama, nemmeno da morto.
2: Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore.
0: Alla fine della tragedia, poi, Creonte non è l'unico colpevole. Colpevole è anche chi tace. Chi resta in silenzio di fronte alla legge ingiusta che Creonte difende, solo in quanto legge indiscussa. Colpevole è il silenzio di chi a Creonte non si oppone, né si assume le proprie responsabilità, come invece fa l'eroina di Sofocle. Ecco quindi spiegato l'eterno fascino di questa piccola giovane donna. Continuerà a rivivere ogni volta che potrà sfidare le imposizioni o l'indifferenza. Sempre sola, spettinata, armata di compassione e testarda, perché mossa dal sentire del proprio cuore. Quella di Antigone è una scelta solitaria, dall'energia potentissima, una scelta di contrasto, come rivela l'etimologia del suo nome. Generata contro, nata contro.
3: Antigonus.
0: Perché lei è in ascolto della propria verità, in un modo profondissimo, e non consente a nessuno di scalfire quella verità. La difende, a costo di andare contro le cose del mondo, date per assodate e non più discutibili. Antigone è sorella per eccellenza. Difende una verità che non è alla portata di tutti, perché i più seguono ciò che va fatto, ciò che va detto. Pochi ciò che va sentito, assecondato e in quanto tale legittimato. Chi è disposto ad ascoltare la propria verità e difenderla? Nella nona delle sue elegie duinesi, Rainer Maria Rilke scrive: «Qui e il tempo del dicibile. Qui, la sua patria. Parla e confessa. Sempre più vengono meno le cose, quelle da viversi, perché ciò che le butta per sostituirle è un fare alla cieca, un fare sotto croste che docilmente saltano appena che l'interno lavorio dà fuori e si pone altri limiti. Tra i magli resiste il nostro cuore, come resiste la lingua tra i denti, che resta, tuttavia, tutto malgrado, per lodare. Marguerite Yourcenar chiude così il suo meraviglioso racconto della storia di Antigone, contenuto nella raccolta Fuochi, pubblicata nel 1936. Così scrive di fronte al dolore del corpo morente di Antigone. Morente in nome della fratellanza, in nome dell'amore. I divinatori si inginocchiano con l'orecchio contro il suolo. Auscultano come dottori il petto della terra caduta in letargo. Il tempo riprende il suo corso al rumore dell'orologio di Dio. Il pendolo del mondo è il cuore di Antigone. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954.

Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei, con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta. Eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo, era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata. E ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te». Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo.
Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stetti al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena, oppure su una spider veloce con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. Ti chiamerò Annarella, ti si addice. Perché è il diminutivo di Anna? No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali. Le riprese del calice d'argento terminarono, con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte
come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella, solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia». Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti». «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono». Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento, ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. «Non preoccuparti, Annarella», mi diceva lui, tentando di calmarmi. «La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te». E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?» Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. «Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro». Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura. Non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta. E malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione, solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano, una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora, tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci. Musiche originali e montaggio di Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere, un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli Ottanta, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Kate Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondoschiena della modella Donna Jordan con su i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana e indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disobbedienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi di cui in pochi hanno avuto il coraggio di parlare, scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti. Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero e dissacrante. Esuberante, esagerato, diverso da tutti. Fino alla fine.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza. Di Elena Meli. Siete una stella marina, un soldato o un tronco? Non è un nuovo gioco di ruolo. Sono solo tre delle innumerevoli posizioni che assumiamo durante il sonno. Sulla schiena e con le braccia in alto, supini e con le braccia lungo il corpo o su un fianco con braccia e gambe dritte. Visto che trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita, il modo in cui passiamo le ore di riposo non è irrilevante. Stare rannicchiati o allargarsi prendendo tutto il letto, dormire a pancia sotto o con due cuscini sotto la testa, può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo. E secondo le stime, la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto, anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori, secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne, che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno, seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%. Istintivamente, quindi, tendiamo a non stare sulla pancia, e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti, però, dormire proni può essere deleterio perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio perché facilita la respirazione tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo impedendo di respirare per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni per convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale. Stare supini non è ideale pure per chi soffre di reflusso gastroesofageo, un problema per cui il contenuto acido dello stomaco tende a risalire nell'esofago, dando bruciori fastidiosi. Dormire supini peggiora i sintomi. L'ideale sarebbe stare semiseduti, usando una rete basculante che sollevi parzialmente il materasso, dice Fanfulla. In alternativa si possono aggiungere cuscini fra la rete e il materasso. Bisogna creare un piano continuo per sostenere la schiena e non dormire su due o più cuscini. Questo infatti farebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso però i due lati non sono uguali, come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario. È emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro, come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E, secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro sarebbe meno attivo il sistema simpatico, e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Helen Benvenist della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema linfatico cerebrale, che drena le sostanze di scarto dal cervello, sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta, e come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento, a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole. Per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona, per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del Duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari, con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città, una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del 500 il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del 600, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Cittanova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il Palazzo Comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La facciata è semplice, per non dire disadorna, e può facilmente passare inosservata, ma l'interno è un'autentica rivelazione, con 12 cappelle a fianco di un'unica navata, interamente e meravigliosamente affrescate con scene della vita di Gesù. Tra i tanti artisti e maestri cremonesi che vi lavorarono, spiccano i rinomati pittori Camillo Boccaccino, figlio di Boccaccio, e Bernardino Campi. A fianco c'è un ampio e suggestivo chiostro, restaurato di recente. Cremona è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la liuteria. Qui, infatti, nel lontano 1539 è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella del Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai mastri liutai cremonesi? Innanzitutto questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i mastri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino, in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a due passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Mio, il metodo Montessori non è un metodo, ma uno stile di vita. Ivan Lorenzetti, maestro di didattica differenziata al Cardinale Aragonese di Viterbo, ci spiega la vera filosofia alla base di questo sistema educativo, noto ma spesso frainteso. Di Lucrezia Giordano. Avete mai riflettuto su cosa renda speciale l'approccio Montessori? Forse ne avete sentito parlare a scuola o nei libri, ma questo metodo è molto più di una semplice scelta educativa. È un vero e proprio stile di vita che può trasformare il modo in cui i vostri figli o i vostri nipoti crescono e imparano. Per capire meglio questo mondo, abbiamo chiesto il parere di Ivan Lorenzetti, maestro unico presso la scuola primaria montessoriana Cardinale Aragonese di Viterbo, con un titolo in didattica differenziata Montessori riconosciuto dall'Opera Nazionale Montessori. Ecco cosa ci ha raccontato. Il ruolo dell'insegnante non è trasmettere, ma osservare e facilitare. Molte persone pensano al Montessori come a un metodo rigido, ma la realtà è diversa. Non si dovrebbe parlare di metodo Montessori in senso stretto, poiché Maria Montessori ha sviluppato un approccio educativo basato sull'osservazione scientifica del bambino e sulle sue esigenze di sviluppo, più che un sistema rigido, spiega Lorenzetti. L'idea centrale è che il bambino non è un recipiente da riempire di nozioni, ma è un essere attivo che costruisce il proprio sapere attraverso l'esperienza diretta. L'insegnante, quindi, non è più un trasmettitore di conoscenze, ma un facilitatore che prepara l'ambiente per stimolare l'apprendimento. L'aula stessa è organizzata in modo che sia il bambino a scoprire le risposte ai suoi bisogni di sviluppo. E sapete qual è la parte più sorprendente? Non ci sono compiti a casa, né interrogazioni o verifiche. La valutazione avviene attraverso l'osservazione quotidiana del bambino. Protagonisti del proprio apprendimento. Uno dei concetti più affascinanti dello stile Montessori è che il bambino è l'artefice della propria crescita. Ma cosa significa concretamente? Il bambino non apprende passivamente, ma sviluppa le proprie conoscenze in autonomia, racconta Lorenzetti. Il maestro non impone, non corregge, ma osserva e assiste il bambino nel suo percorso di scoperta. In pratica, i bambini scelgono liberamente su cosa lavorare, riprendono attività iniziate nei giorni precedenti e seguono i propri interessi, senza bisogno di essere spronati dall'adulto. È il loro naturale desiderio di crescere che li guida. Immaginate vostro figlio che torna a casa felice di aver risolto un problema da solo, senza l'ansia di un voto o la paura di sbagliare. Sembra un sogno. Nelle scuole Montessori è realtà. Come ricreare l'ambiente giusto nella cameretta? Forse ora vi starete chiedendo: posso portare un po' di questo approccio anche a casa? La risposta è sì, ma con qualche accorgimento. Sebbene oggi si parli molto di ambiente montessoriano in casa, questo concetto è paradossale per i bambini in età da scuola primaria, poiché il luogo deputato all'apprendimento è la scuola, non la casa, spiega Lorenzetti. Tuttavia, se vostro figlio vuole concludere un lavoro iniziato a scuola o approfondire un argomento, potete creare uno spazio di studio semplice e ordinato, che si traduce così: senza distrazioni come TV o schermi, con pochi materiali essenziali, ma ben organizzati, senza interferenze da parte di fratelli o altri membri della famiglia. Ma la regola d'oro è questa: non intervenire. Il genitore non deve intervenire nell'apprendimento del bambino per evitare di creare dipendenze dall'adulto. La vostra presenza deve essere di supporto, ma mai invadente. Libertà sì, ma con regole chiare. Attenzione però, un falso mito è che nelle scuole Montessori i bambini possono fare tutto ciò che vogliono. In verità, la libertà è strettamente legata al rispetto delle regole. Un fraintendimento comune è che i bambini nelle scuole Montessori siano liberi di fare quello che vogliono. In realtà, la libertà montessoriana è una libertà di scelta consapevole all'interno di un percorso strutturato chiarisce Lorenzetti. Le regole non sono limiti, ma guide che aiutano il bambino a sviluppare autodisciplina. È un processo naturale. Quando il bambino trova soddisfazione nel proprio lavoro, i comportamenti disfunzionali svaniscono. Immaginate la differenza tra una tenda leggera e una casa solida. Senza regole, tutto crolla al primo scossone. Con regole chiare, invece, il bambino si muove libero, ma in sicurezza. Un percorso di crescita per tutta la famiglia. Adottare il modello Montessori non significa dunque solo cambiare il modo in cui vostro figlio impara, ma anche il modo in cui lo accompagnate nella crescita. È un invito a fidarsi delle sue capacità, a lasciarlo libero di esplorare il mondo e a vederlo sbocciare giorno dopo giorno. Come diceva Maria Montessori, il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: «I bambini stanno lavorando come se io non esistessi». Più di un sistema educativo, una sfida meravigliosa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica In. Quando l'olfatto è troppo. Di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se in campo acustico ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e alla fine opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. Un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti, che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla. La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Terza puntata. Il Rinascimento e la Rivoluzione Anatomica.
2: Padova, 1543. In un teatro anatomico appena costruito, uno dei primi al mondo, con gradinate circolari in legno che si alzano quasi fino al soffitto, diverse centinaia di studenti di medicina si accalcano per assistere ad uno spettacolo che è al tempo stesso scientifico e quasi teatrale. Sul tavolo al centro c'è un cadavere e sopra il cadavere c'è Andreas Vesalio, un fiammingo di 27 anni che ha appena deciso di fare una cosa che nessuno aveva fatto prima, almeno non in modo così sistematico e così pubblico. Aprire il corpo umano, guardare dentro e confrontare quello che vede con quello che Galeno aveva scritto 14 secoli prima. Quello che trova non corrisponde, non sempre, non su tutto, ma abbastanza da far capire che qualcosa, nel sistema più autorevole della medicina occidentale, non torna. Quello che succede a Padova nel 1543 è l'inizio di una rivoluzione. Ma non è l'unica rivoluzione del Rinascimento. È il secolo di Copernico, di Galileo, di Leonardo. Ma per la medicina è forse la più importante. Perché è il momento in cui il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio.
1: Il problema di Galeno e di chi lo seguiva ciecamente

0: Per capire la portata di quello che Vesalio sta per fare, dobbiamo tornare un momento al problema che abbiamo incontrato nella puntata precedente. Galeno. Galeno aveva scritto le sue opere nel II secolo d.C., basandosi, per la parte anatomica, essenzialmente su dissezioni di animali, maiali, scimmie, cani. Il corpo umano, nell'impero romano, non si dissezionava facilmente. Era considerato sacro dai romani, almeno in senso culturale, e i cadaveri disponibili erano pochi e poco freschi. Galeno aveva quindi descritto l'anatomia umana a partire da quella animale, assumendo, e questa è l'ipotesi di fondo mai esplicitata, che fossero sostanzialmente uguali. Su molte cose aveva ragione, su alcune aveva torto. E le cose su cui aveva torto erano rimaste nei testi per 14 secoli, copiate e ricopiate, commentate e ricommentate, senza che nessuno si prendesse la briga di controllare. Perché nessuno controllava? Per diverse ragioni. La Chiesa medievale non era entusiasta delle dissezioni. I medici erano professionisti del libro, non del laboratorio. E c'era un problema più sottile. L'autorità di Galeno era talmente schiacciante che quando i risultati di una dissezione contraddicevano il testo, si assumeva che la dissezione fosse sbagliata, non il testo. Era come se il navigatore insistesse che la mappa è giusta e che è il territorio ad avere torto.
1: Vesalio e De Humani Corporis Fabrica.
0: Andreas Vesalio nasce a Bruxelles nel 1514 da una famiglia di farmacisti al servizio dell'imperatore. Studia medicina a Parigi e poi a Padova, dove diventa professore a 23 anni. Fin dai primi anni dell'insegnamento, qualcosa lo disturba. Quando confronta quello che vede durante le dissezioni con quello che Galeno dice, le discrepanze si accumulano. Il forame interventricolare, un presunto foro nel setto cardiaco, attraverso cui Galeno sosteneva che il sangue passasse da un ventriloquo all'altro, non esiste. Il fegato umano non ha 5 lobi come quello del maiale. Molti vasi sanguigni seguono percorsi diversi da quelli descritti. Nel 1543, a 29 anni, pubblica il De Humani Corporis Fabrica, 7 libri sull'anatomia del corpo umano, illustrati da tavole straordinarie, si pensa realizzate da allievi di Tiziano, di una precisione e di una bellezza che non ha precedenti nella letteratura medica. Il libro è una bomba, non tanto perché contraddice Galeno, lo fa esplicitamente su oltre 200 punti, quanto perché cambia il metodo. Vesalio dice: non credere ai libri. Guarda, apri, controlla con le tue mani. Dal De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, 1543.
2: Non mi vergogno di correggere Galeno là dove l'osservazione lo contraddice. Perché se l'anatomia deve essere fondata sull'esperienza e non sull'autorità dei libri, allora chi disseziona con cura deve essere disposto a vedere ciò che c'è, non ciò che gli è stato insegnato che ci sia.
0: La reazione della comunità medica è prevedibilmente una miscela di ammirazione e furia. I galenici, che erano la maggioranza, attaccano Vesalio con tutto quello che hanno. Uno dei suoi professori parigini lo accusa di incompetenza. Qualcuno suggerisce che i corpi che disseziona siano anatomicamente anormali. Vesalio, amareggiato, abbandona l'insegnamento e diventa medico di corte di Carlo V. Non pubblica più opere anatomiche di rilievo, ma il dado è tratto. Il De Humani Corporis Fabrica è nel mondo e non può essere ignorato.
1: Harvey e il sangue che gira.
0: Il lavoro di Vesalio apre una porta e attraverso quella porta passa, 80 anni dopo, William Harvey. Harvey è un medico inglese, studia a Padova come Vesalio e si occupa di una domanda che sembrava già risolta. Come funziona il sangue? Galeno diceva che il sangue veniva prodotto dal fegato, distribuito nel corpo e consumato. Non circolava, veniva fabbricato e usato, come il pane. Harvey, dopo anni di esperimenti su animali vivi, su cadaveri e su se stesso, arriva ad una conclusione diversa. Il sangue gira, il cuore è una pompa, il sangue esce dal cuore attraverso le arterie, irrora il corpo e torna al cuore attraverso le vene. Sempre lo stesso sangue, in un ciclo continuo. Lo pubblica nel 1628 in un libro di 72 pagine chiamato De Motu Cordis. È una delle scoperte più importanti della storia della medicina e Harvey lo sa perfettamente, tanto che nel libro annuncia con una certa soddisfazione che questa scoperta è tanto nuova e inedita da temere che tutta l'umanità diventi sua nemica. Non andò esattamente così, ma quasi. Molti colleghi rifiutarono la teoria per anni. Il concetto che il cuore fosse una pompa, meccanica, banale, sembra ridurre a macchina qualcosa che si pensava avesse natura quasi spirituale. Harvey aveva ragione. Lo sappiamo adesso. Ci volle qualche decennio perché il resto della professione si convincesse.

0: Paracelso. L'alchimia incontra la farmacologia.
1: Mentre Vesalio rivoluzionava l'anatomia, un altro personaggio stava facendo qualcosa di altrettanto radicale e molto meno elegante sul fronte della farmacologia. Paracelso, vero nome Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Obenheim. Un nome talmente lungo e pomposo che si capisce benissimo perché abbia scelto uno pseudonimo. Paracelso è un personaggio straordinario e scomodo. Alchimista, astrologo, medico, mistico, polemista. Un uomo che bruciava pubblicamente i libri di Galeno e Avicenna, che insultava i colleghi in modo colorito, che veniva cacciato da ogni città prima o poi e che nel frattempo stava elaborando idee che avrebbero cambiato la farmacologia per sempre. La sua tesi centrale era che il corpo umano è fondamentalmente un processo chimico. Le malattie hanno cause chimiche e richiedono rimedi chimici. Non basta la dieta, non basta il salasso, non bastano le erbe. Serve capire le sostanze, la loro composizione, il modo in cui interagiscono con il corpo. E soprattutto, ed è questo il contributo che ancora oggi gli viene attribuito, sostiene che è la dose a fare la differenza tra un veleno e un rimedio. Sola dosis fecit venenum. Solo la dose fa il veleno. Una formulazione che anticipa di secoli la tossicologia moderna. Paracelso introduce nell'uso medico diverse sostanze chimiche: mercurio, arsenico, antimonio, zinco. Alcune di queste scelte terapeutiche erano a posteriori discutibili. Il mercurio, per esempio, veniva usato per trattare la sifilide e qualche effetto lo aveva, ma provocava anche avvelenamenti gravi. Era un po' come estinguere un incendio con la benzina. Funzionava, in certi casi, a condizione di dosarlo con cura. Ma Paracelso aveva capito qualcosa di fondamentale. Il futuro della medicina stava nella chimica, non nelle erbe, non negli umori, non nella tradizione, nella comprensione delle sostanze, della loro struttura, del loro comportamento nel corpo umano. Ci vollero altri 4 secoli per dargli completamente ragione. Il Rinascimento è il momento in cui la medicina scopre che i libri non bastano, che guardare è necessario, che il corpo umano non è una variante imperfetta di quello che Galeno aveva descritto, ma un oggetto straordinario che merita di essere esplorato con rispetto e con metodo. Vesalio ha aperto i corpi, Harvey ha seguito il sangue, Paracelso ha iniziato a chiedersi cosa succede, a livello chimico, quando una sostanza entra nell'organismo. Nella prossima puntata arriviamo all'Ottocento e qui la storia accelera in modo vertiginoso. In 50 anni la medicina cambia più che nei 5.000 precedenti. Un uomo scopre per caso che l'etere rende insensibili al dolore. Un ostetrico viennese capisce che i medici stanno uccidendo le partorienti con le mani sporche. Un farmacista tedesco sintetizza una pillola bianca che diventerà il farmaco più venduto della storia.
2: Con Vesalio il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio. Ed è da quel momento che la medicina moderna, con tutte le sue contraddizioni, inizia davvero.
0: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Terza puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
3: radio senti chi parla. 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
5: L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

possibilità di vederli concretizzati. Si ha l'impressione di non ritrovarsi a parlare di una sola persona, ma anche di se stessi. Le ambizioni e le idee di Gandhi, infatti, sembrano presenti in una parte profonda di ciascuno di noi, proprio come la naturale capacità di respirare. Il suo modo di intendere la vita, basandosi sempre sul rispetto verso il prossimo, opposto all'odio, ha un valore immortale e universale, che spinge a credere che ognuno quotidianamente dovrebbe imparare a far prevalere quella parte nascosta in noi, quella parte che Gandhi ha esaltato. Potrà anche sembrare un accostamento all'apparenza improbabile, ma studiando la vita di Gandhi si impone un pensiero continuo che porta ad accostarlo ad un altro grande rivoluzionario come Francesco d'Assisi. Riflettendo infatti soltanto sulla missione sociale compiuta da Francesco, e non solo, sull'aspetto religioso della sua figura, si nota quanto sia straordinario ciò che ha compiuto Gandhi. A conferma che le ingiustizie e le lotte per sovvertire alcuni sistemi di potere si ripetono nelle generazioni. Ma quali sono le filosofie di vita che hanno reso Gandhi un uomo immortale? Le caratteristiche comuni fra i rivoluzionari Gandhi e Francesco d'Assisi hanno inizio sin da quando erano giovanissimi. Il futuro Mahatma, infatti, proprio come Francesco, apparteneva ad una famiglia che si potrebbe definire della medio-alta borghesia indiana, e quando nacque nel 1869, per lui i suoi genitori già immaginavano una carriera da illustre avvocato. E perciò sapevano che Gandhi avrebbe dovuto viaggiare e studiare lontano da Porbandar, che era il posto in cui era nato. La famiglia di Gandhi avrebbe desiderato fargli condurre il meglio degli studi. Nella cultura indiana, infatti, ancora oggi, il concetto di competitività sul mercato del lavoro è sempre esteso sul piano internazionale. Ma in quegli anni lo era di certo ancora di più. L'India non era un paese libero e qualsiasi progetto industriale, politico, doveva essere gestito in collaborazione con il governo britannico, che deteneva il pieno predominio in quell'immensa distesa di terra, abitata da persone che per millenni, al denaro e al potere, avevano sempre preferito un'esistenza basata sulla preghiera e sul misticismo. Le grandi conquiste e le sfide sociali a cui Gandhi ha dato inizio sono diverse, e ciascuna di esse richiederebbe un'approfondita cronaca dei fatti. Perciò in questa puntata racconteremo un primo periodo dell'esistenza di Gandhi che contiene quel momento speciale in cui, nella mente di quel giovane studente, si accese una luce. Una vera e propria vocazione che gli impose di vedere il suo futuro in modo diverso, basato su una missione che avrebbe coinvolto tutti gli esseri umani di ieri e di oggi. Sukh dukh jhoothe. Gandhi era un ottimo studente. Quando aveva frequentato il liceo, aveva dimostrato di non trovare particolari difficoltà di apprendimento. Ma quel che sembrava complicargli la vita in un contesto come la scuola era il suo istinto ad opporsi alle ingiustizie. Leggendo le leggi e la storia scritta da chi deteneva il potere, intuiva che gran parte di quelle informazioni era falsa per il semplice motivo che non c'era mai la possibilità di ascoltare altre versioni dei fatti. In lui era già presente quella scintilla che poi in futuro avrebbe acceso la sua anima. Quella di Gandhi adolescente sembrava essere una voglia di ribellione comprensibile, in una età come quella, in cui molti sono spinti da una fame di scoperta delle cose, del mondo, e quindi anche da una concreta voglia di cambiarle, a seconda delle proprie idee. I suoi genitori, quindi, non si preoccupano più di tanto per quel precoce carattere ribelle che aveva il giovane Gandhi, ritenendo che, crescendo, avrebbe imparato a capire di non opporsi ai potenti,

0: decisero quindi di permettergli di continuare a studiare lontano dall'India, in modo da fargli conoscere l'Occidente. Come molti giovani indiani di buona famiglia, anche a Gandhi viene data l'opportunità di studiare in un paese occidentale. In quegli anni le lingue europee dominanti erano due. Il francese era considerata la lingua universale dei diplomatici e della cultura in generale, mentre l'inglese, che comunque cominciava a prendere l'assoluto predominio, era la miglior lingua per fare business. Per questo e per altri motivi di dominio coloniale britannico in India, la famiglia Gandhi esaudì il desiderio del giovane studente e lo iscrisse all'Università di Londra. Per un giovane pressoché ventenne, proveniente dall'India, provare ad ambientarsi in una città come Londra non fu facile. Quando Gandhi iniziò a frequentare la facoltà di giurisprudenza, capì che relazionarsi con gli inglesi non sarebbe stata un'impresa agevole, anche a causa del suo paese di provenienza, che in quegli anni era ancora una colonia britannica e quindi, in qualche modo, sottomesso ad una sudditanza completa. Quegli anni di università per Gandhi, oltre che una formazione culturale di tipo occidentale, rappresentarono una continua constatazione di tutte le cose che aveva immaginato quando viveva ancora in India e leggeva dei libri scritti dagli inglesi, che gli sembravano basati sull'aberrante concetto che gli esseri umani non devono avere gli stessi diritti. Comprese che, nonostante i grandi progressi tecnologici, per quelle idee razziste l'Occidente dimostrava di essere profondamente indietro sul piano dei diritti umani. Dopo anni di studi presso l'Università di Londra, Gandhi tornò in India. Non era più un ragazzo con delle idee da ribelle. Ormai era diventato un avvocato che sembrava avere davanti una brillante carriera. Certamente in Gandhi era sopravvissuto quell'istinto a mettere in discussione certe leggi, basate su principi di ingiustizia e di razzismo. Però capì che soltanto crescendo con il suo lavoro di avvocato, le proprie idee avrebbero trovato una possibile applicazione in difesa dei più deboli. Quando il giovane avvocato Gandhi si trasferì a Bombay per iniziare la carriera di avvocato, in pochi mesi divenne uno dei più rinomati e diverse aziende indiane che operano all'estero avrebbero voluto ingaggiarlo come consulente. Gandhi accettò una di quelle tante proposte ricevute. Si sarebbe dovuto recare in Sudafrica, un luogo che non conosceva e che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e in qualche modo anche la nostra. Gandhi era cresciuto assistendo alle discriminazioni che c'erano in India, ma il suo soggiorno in Sudafrica fu determinante nell'alimentare in lui la fiamma che lo avrebbe poi spinto a compiere le sue rivoluzioni. Gli immigrati indiani che si trovavano in Sudafrica erano considerati dai britannici meno che esseri umani. La dimostrazione più agghiacciante di quella idea era la segregazione razziale. Si trattava di un fenomeno insostenibile per Gandhi, e non è un caso se proprio in quella stessa terra, molti decenni dopo, un altro uomo si sarebbe trovato da condurre una battaglia ispirandosi agli stessi principi del Mahatma. Si chiamava Nelson Mandela. Un bel giorno Gandhi si ritrovò davanti a due scelte opposte. La prima gli suggeriva di continuare ad accettare la segregazione razziale, sperando che questa decisione gli avrebbe almeno permesso di sopravvivere, sia pure fra continue umiliazioni. La seconda era dare inizio ad una protesta contro le autorità coloniali britanniche, senza utilizzare la violenza, ma semplicemente facendo unire migliaia di persone in un unico grande grido di ribellione. Intorno alla fine dell'Ottocento, pensare di portare avanti una protesta contro i britannici significava imbattersi in una guerra contro una potentissima forza economica e bellica. Nelle intenzioni di Gandhi, però, era possibile lottare per ottenere dei diritti evitando di utilizzare le armi. Un concetto questo che, in quegli anni, in molti fecero fatica a capire, dato che nella storia del mondo le conquiste sembravano essere sempre strettamente legate alla capacità di combattere delle battaglie partendo dalla violenza. Nello sguardo del giovane Gandhi, ormai, si era impostata quella luce che sembrava illuminare la mente di tutti coloro che lo ascoltavano e che, come lui, subivano la segregazione razziale. Il rivoluzionario, ormai, era nato. Quando espose il suo progetto di protesta, in molti capirono che forse soltanto partendo da quelle idee avrebbero potuto cambiare la propria condizione. Mettere in piedi una rivolta contro l'esercito britannico sarebbe stato inutile e avrebbe certamente inasprito le leggi razziali che subivano gli indiani. Ma dare inizio ad una protesta non violenta poteva rappresentare veramente il modo più efficace per cambiare le cose. Oltre ai principi di non violenza, Gandhi avrebbe basato negli anni le proprie proteste sul Satyagraha, una forma pacifista di non collaborazione con qualsiasi autorità razzista. Avrebbe poi anche utilizzato il valore simbolico del digiunare come forma di denuncia del non rispetto dei diritti umani. Incarcerato più volte per la potenza delle sue idee, Gandhi riuscì a dimostrare che un popolo, per quanto privo di mezzi, se unito in una comune protesta non violenta, può vincere le proprie battaglie. Gandhi annuncia la ripresa della campagna Satyagraha. Nel marzo del 1930 intraprende una campagna contro la tassa del sale e il regime che l'aveva alzata. Comincia così la celebre Marcia del Sale, che parte con 78 uomini dall'ashram Sabarmati di Ahmedabad il 12 marzo e termina a Dandi il 6 aprile 1930, dopo 380 chilometri di marcia. Arrivati sulle coste dell'Oceano Indiano, Gandhi e i suoi sostenitori estraggono il sale in aperta violazione del monopolio reale e vengono imitati dalle migliaia di indiani unitisi durante la marcia. Questa campagna, una delle più riuscite della storia dell'indipendenza non violenta dell'India, viene brutalmente repressa dall'impero britannico, che reagisce imprigionando più di 60.000 persone. Anche Gandhi e molti membri del Congresso vengono arrestati. Diversi satyagrahi vengono inoltre picchiati dalle autorità durante i loro tentativi di razzia non violenta di saline e di depositi di sale. Quando nel 1931 Gandhi esce di prigione, il governo britannico, rappresentato dal viceré Lord Edward Irwin, decide di negoziare con lui. Dopo 8 lunghi colloqui, i due firmano il patto Gandhi-Irwin, patto di Delhi, con il quale i britannici si impegnano a liberare tutti i prigionieri politici, legittimare la raccolta di sale per uso casalingo delle popolazioni costiere e riconoscere il diritto degli indiani di boicottare i tessuti inglesi. Gandhi si impegna da parte sua a sospendere il movimento di disobbedienza civile. Oltre a questo, Gandhi viene invitato a una tavola rotonda a Londra, come solo rappresentante del partito del Congresso indiano, per discutere su una nuova costituzione indiana. Soggiorna per 3 mesi in Europa. Durante il suo periodo europeo, Gandhi visita anche l'Italia, arrivando a Milano l'11 dicembre del 1931, per poi recarsi immediatamente a Roma. Nella capitale, dove sosta il 12 e il 13 dicembre del 1931, incontra tra gli altri Benito Mussolini, che approfitta della visita per cercare di impressionarlo con l'apparato militare del regime, accogliendolo con tutti gli onori, assieme a molti gerarchi fascisti. Di Mussolini Gandhi scriverà:
1: alla sua presenza si viene storditi. Io Non sono uno che si lascia stordire in quel modo, ma osservai che aveva sistemato le cose attorno a sé, in modo che il visitatore fosse facilmente preda del terrore. I muri del corridoio attraverso il quale bisogna passare per raggiungerlo sono stracolmi di vari tipi di spade e altre armi. Anche nella sua stanza non c'è neppure un quadro o qualcosa del genere sui muri, che sono invece coperti di armi.
0: Ed in seguito scriverà riguardo al dittatore italiano.
1: Mussolini è un enigma per me. Molte delle riforme che ha fatto mi attirano. Sembra avere fatto molto per i contadini. In verità, il guanto di ferro c'è. Ma poiché la forza, la violenza, è la base della società occidentale, le riforme di Mussolini sono degne di uno studio imparziale. La sua attenzione per i poveri, la sua opposizione alla superurbanizzazione, il suo sforzo per attuare una coordinazione tra il capitale e il lavoro, mi sembrano richiedere un'attenzione speciale. Il mio dubbio fondamentale riguarda il fatto che queste riforme sono attuate mediante la costrizione. Ma accade anche nelle istituzioni democratiche. Ciò che mi colpisce è che dietro l'implacabilità di Mussolini c'è il disegno di servire il proprio popolo. Anche dietro i suoi discorsi enfatici, c'è un nocciolo di sincerità e di amore appassionato per il suo popolo. Mi sembra anche che la massa degli italiani ami il governo di ferro di Mussolini.
0: Il 30 gennaio 1948, presso la Birla House a Nuova Delhi, mentre si recava nel giardino per la consueta preghiera ecumenica delle ore 17, accompagnato dalle sue due pronipoti, Aba e Manu, Gandhi viene assassinato con tre colpi di pistola da Nathuram Godse, un fanatico indù radicale che ha legami anche con il gruppo estremista indù, Mahasapha. Godse riteneva Gandhi responsabile di cedimenti al nuovo governo del Pakistan e alle fazioni musulmane. Non da ultimo, il pagamento del debito dovuto al Pakistan. Prima di sparare, Godse si piega in segno di riverenza di fronte a Gandhi e dopo l'uccisione cerca di confondersi tra la folla e di fuggire. Quando si accorge di essere braccato e di rischiare il linciaggio, però, rallenta il passo, permettendo alle forze dell'ordine di catturarlo. Nel gennaio del 1949 comincia il processo nei suoi confronti, che si conclude l'8 novembre dello stesso anno con una condanna a morte. La sentenza viene eseguita una settimana dopo, malgrado l'opposizione dei sostenitori di Gandhi. In seguito all'uccisione di Gandhi, Jawaharlal Nehru si indirizza alla nazione via radio dicendo:
2: Amici e compagni, la luce è partita dalle nostre vite e c'è oscurità dappertutto. E non so bene cosa dirvi o come dirvelo. Il nostro beneamato leader, Bapu, come lo chiamavamo, il padre della nazione, non c'è più. Forse mi sbaglio a dirlo. Nondimeno non lo vedremo più come l'abbiamo visto durante questi anni. Non correremo più da lui per un consiglio o per cercare consolazione. E questo è un terribile colpo, non solo per me, ma per milioni e milioni in questa nazione.
0: Sul memoriale di Gandhi a Rajgad, a Nuova Delhi, è inciso l'epitaffio traducibile con "O Dio". Viene largamente accettato che queste furono le ultime parole di Gandhi, anche se alcuni lo contestano. Il giorno prima del suo assassinio, alla consueta preghiera serale, lo stesso Gandhi aveva detto: Se qualcuno dovesse porre fine alla mia vita trapassandomi con una pallottola, come qualcuno tentò di fare con una bomba l'altro giorno, e io ricevessi la sua pallottola senza un gemito, ed esalassi l'ultimo respiro invocando il nome di Dio, allora, soltanto allora, giustificherei la mia pretesa. Seguendo le volontà di Gandhi, le sue ceneri furono ripartite tra varie urne e disperse nei maggiori fiumi del mondo, tra i quali il Nilo, il Tamigi, il Volga e il Gange. 2 milioni di indiani assistettero ai funerali, durante i quali la bara del Mahatma fu trasportata su e giù per il Gange per consentire a coloro che stavano sulle sponde di rendergli omaggio. Il 30 gennaio 2008, in occasione del 60° anniversario della sua morte, sono state versate nel mare, davanti a Mumbai, le ceneri contenute nell'unica urna non ancora svuotata.

questa storia è iniziata dicendo che Gandhi è presente in una parte di ciascuno di noi. E la conferma di questa idea è nella storia del mondo, che senza le idee di quest'uomo certamente sarebbe stata molto diversa. Senza Gandhi, infatti, non sarebbe stata uguale la protesta di Nelson Mandela. Senza Gandhi certamente non avremmo mai potuto parlare degli ideali di lotta pacifista di un afroamericano e di un altro uomo che aveva un sogno, Martin Luther King. Senza Gandhi non si potrebbe commemorare il 2 ottobre, che l'ONU ha dichiarato giornata internazionale della non violenza.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna, per aiutarlo a guardare dentro di sé, e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte, per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Luigi Pirandello.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Da Buone Notizie, settimanale del Corriere della Sera. Giovani stilisti, questa felpa cura chi soffre. Cartamodelli alla mano, macchine da cucire in azione. Le dita abili degli studenti si muovono veloci per dare corpo a disegni immaginati e studiati da mesi. La mia felpa è colorata con tinte vivaci nella parte superiore, racconta Sofia Del Bue, e questa macchia di colore, che simboleggia la felicità e la speranza, scende a ricoprire la parte inferiore nera, che rappresenta la malattia e le emozioni negative, facendole sparire. Stefano Valentini plasma invece le sue riflessioni insieme all'ottone. Nella spilla che ho modellato, mi sono concentrato sul concetto di yin e yang, rivisitandone il simbolo attraverso due profili che si guardano negli occhi. Scuole diverse, stessa città, medesimo obiettivo. Dare coraggio, comunicare gioia, voglia di vivere e speranza a chi lotta contro una malattia. Aveva ragione Dostoevskij? La bellezza salverà il mondo? Chissà. Ci sono dei ragazzi, però, che ne sono convinti e mettono in gioco cuore, passione e competenze per dimostrarlo. La bellezza che salva è quella di 63 studenti di due scuole superiori di Trento, il Centro Moda Canossa e il Liceo Artistico Alessandro Vittoria, che hanno deciso di ideare capi di abbigliamento e accessori personalizzati per i loro coetanei che si trovano ad affrontare la malattia oncologica e per chi deve fare i conti con un male incurabile. Ed è il nome che loro stessi hanno dato al progetto dei Centri Servizi Volontariato Trentino che li ha coinvolti in questo percorso. Non è stato facile ascoltare certe storie, mettersi nei panni di adolescenti come noi, costretti al calvario del cancro. È incredibile, ammette Blerina Amiti, che come Sofia Del Bue frequenta il quarto anno della scuola professionale che introduce gli studenti al mondo della moda, come siano riusciti a trovare la forza. Pensare che con i nostri capi, unici e personalizzati, potremo rendere felice qualcuno, come spero, è la parte più bella di questo progetto. Un'iniziativa che ha preso le mosse tra novembre e dicembre con un periodo di formazione curato da CSV insieme alle associazioni LILT e Fondazione Hospice. Incontri sul volontariato, sulla malattia oncologica negli adolescenti e sulla cura nel fine vita. Un'idea, ammette Giulia De Paoli, coordinatrice del progetto per il Centro Servizi Volontariato, che coltivavamo da anni. Per noi era importante far capire agli studenti di questi istituti che anche esperienze e competenze così specifiche come le loro possono essere messe a disposizione del mondo del volontariato e di situazioni così difficili, come quella che ha dovuto affrontare Michele Grieco. Avevo 13 anni, ricorda, quando mi è stato diagnosticato un osteosarcoma alla gamba. Mi sono sottoposto prima a un ciclo di chemioterapia, poi a un'operazione che ha rimosso parte del muscolo del quadricipite sinistro e l'osso femorale. Mi è stata installata una protesi e di nuovo chemioterapia per altri.

0: ad esempio il passaggio delle cannule, chi con una tasca reversibile colorata che un paziente può usare per indicare il proprio umore a chi gli sta intorno. Ma i ragazzi hanno disegnato anche copricapi, foulard o berretti, sacche e borselli portadrenaggi o portaurine, cuscini per arredare le strutture dove i pazienti ricevono le ultime cure del fin di vita. Si sono approcciati al progetto, aggiunge Grieco, con una visione ottimistica. E questo mi ha colpito molto, perché ritengo importantissimo al giorno d'oggi guardare al tumore come a una malattia superabile. Hanno avanzato le loro proposte di vestiario con spirito positivo, come a voler guardare alla soluzione di un problema. Si sono chiesti quale messaggio volessero comunicare a chi è nella prova e nella malattia. La risposta, per Sofia, era chiusa in quattro parole: luce, coraggio, gioia, rinascita. Abbiamo iniziato con ricerche e sperimentazioni, prove cromatiche. Poi ognuno si è concentrato su una propria idea. Fa sapere Zerinzia Sorzi al terzo anno del liceo artistico come Stefano Valentini. Io, ad esempio, ho puntato su decorazioni astratte, con una specie di identificazione cromatica dopo aver approfondito la cromoterapia. È stato appassionante perché ci ha portato a immedesimarci nello stato d'animo dei nostri coetanei che vivono o hanno vissuto la malattia. Pensare di portare un po' di leggerezza e colore in questa difficoltà a me ha dato tanto. E mi auguro di essere utile anche io a loro. Una volta che i ragazzi del liceo artistico hanno terminato la fase di studio di colori e accessori e i colleghi del centro moda hanno selezionato le stampe adatte alla collezione, un'altra scuola di Trento, l'Istituto per le Arti Grafiche e Artigianelli, è stata coinvolta nella stampa del materiale prodotto. Approdato poi nei laboratori dell'istituto professionale pronto a essere modellato. Un percorso importante a livello formativo e didattico, sottolineano le insegnanti Tiziana Valenti del Vittoria e Caterina Cioppi del Centro Moda Canossa. Il nostro sogno, conclude Francesca Fiori, coordinatrice del Centro Servizi Volontariato, è coinvolgere delle aziende per realizzare una produzione in serie e ci piacerebbe che il mondo dell'imprenditoria raccogliesse la sfida.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da il notiziario del FAI. Casa Macchi, una casa di una volta, come non ce ne sono più. Dopo un lungo abbandono e 3 anni di restauri, il FAI apre al pubblico una tipica casa signorile della provincia lombarda in cui il tempo si è fermato. A cura della redazione. Il portone di Casa Macchi apre sulla piazza di un piccolo paese di provincia, con la chiesa di Sant'Ambrogio, il monumento garibaldino e qualche negozio ancora aperto lungo la strada. Un paese come tanti in Italia, un paese di una volta. Varcato il portone si entra in una piccola corte con un grazioso giardino da un lato e la rimessa per la carrozza. E di fronte un edificio a 2 piani con un portico a colonne e sopra gli archi di una bella veranda. Niente di monumentale, niente di eccezionale, eppure si rimane ammirati dall'armonia di una dimora signorile d'altri tempi, dalle forme semplici e accurate, e soprattutto dall'atmosfera ancora intatta, come se varcando il portone si fosse entrati in un altro tempo. È una sensazione che si fa ancor più intensa dentro casa, perché nelle stanze di Casa Macchi, mobili e soprammobili, quadri e fotografie,

0: armadi e credenze, ancora pieni di biancheria o posate perfettamente ordinate, sono rimasti dove erano. Tutto è rimasto com'era alla fine dell'Ottocento, quando la casa era regolarmente abitata. Poi la signorina Maria Luisa Macchi, l'ultima proprietaria, che nel 2015 ha lasciato per testamento la casa al FAI, ha chiuso quel portone, lasciando perfino la caffettiera sulla stufa della cucina. Casa Macchi è la testimonianza di un modo di vivere, di uno stile e di un gusto dell'abitare che la modernità ha cancellato, che è vicino e familiare per molti, ma che per i giovani, ad esempio, è del tutto sconosciuto. È già storia. La grande storia è passata da Murazzone il 26 agosto del 1848, in una battaglia tra austriaci e garibaldini, commemorata dal monumento appena fuori dal portone. Ma ciò che interessa a Casamacchi sono piuttosto le piccole storie, di cui è uno straordinario deposito. Documenti, fotografie e cartoline raccontano tre generazioni di una famiglia borghese tipica della società lombarda tra 800 e 900, i Bottelli Macchi, che ha vissuto in un solido benessere, ma mai ostentato, e anzi immersa in una quiete appartata, nel rispetto delle convenzioni e delle relazioni sociali, concedendosi il solo lusso di alcune passioni personali, come la caccia per gli uomini di casa. Ancor più evocativi sono gli oggetti d'uso, un repertorio ricco e uniforme che compone la scenografia di un'epoca. Accanto ai mobili e all'immancabile pianoforte, sono infatti ancora al loro posto i libricini di preghiere con la copertina in tartaruga, le pinze per allargare i guanti e l'appendino per la cuffia della padrona di casa, così come le fuciliere con i trofei impagliati, la cassetta portacartucce in legno, il cavastivali del cacciatore di famiglia, il portabastoni. Oggetti di un mondo scomparso che appartiene al recente passato e alla storia di tutti. Non a caso il FAI ha deciso di restaurare i locali in cui sorgeva una storica bottega di pertinenza dell'abitazione e riallestirli con la mobilia di una vecchia drogheria di Milano, proponendo così un modello di economia locale basato sulla circolarità, in grado di ispirare nuove pratiche e stili di vita. L'emporio di Casamacchi è non soltanto un redivivo negozio di generi vari a servizio della comunità, ma anche il tassello di partenza di un processo di rinascita più ampio e sostenibile. Per preservare questo contesto, infatti, il FAI si è cimentato in un'impresa di restauro lunga 3 anni e ben più complessa di altre. È stata una sfida dal punto di vista del restauro e della valorizzazione culturale, ma anche dell'impatto sociale. Maria Luisa Macchi, infatti, ha lasciato la sua casa al FAI con tutto il suo arredo, mobili, quadri e argenteria per farne un museo vivo che dia lustro a Murazzone. Nel solco delle sue volontà è stato siglato un accordo con la Regione Lombardia e il Comune di Murazzone, perché il recupero e l'apertura al pubblico di Casamacchi fosse l'occasione per avviare diversi interventi di riqualificazione per la rigenerazione del paese, che, come tanti in Italia, oggi è minacciato dallo spopolamento a favore delle vicine aree urbane. Oggi è questo l'ingresso a Casamacchi, l'inizio di una originale e curiosa visita in una specie di Pompei, ma dell'Ottocento.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano le richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre. Ma poi, con una malcelata punta d'orgoglio, aggiunge: «Bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me». Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente, un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdrai accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri in sé non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da scienzenotizie.it. Cambiamento climatico. I fiumi Tigri ed Eufrate potrebbero prosciugarsi entro il 2040. Di Luigia Bruccoleri. All'interno del libro sacro della Bibbia è possibile leggere che quando il fiume Eufrate si prosciuga, vi sono all'orizzonte cose immense, addirittura il presagio della seconda venuta di Gesù Cristo. Apocalisse 16:12 dice: «Il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate, e la sua acqua fu prosciugata per preparare la via ai re d'Oriente». Tuttavia, insieme al fiume Tigri, anche l'Eufrate attraversa l'attuale Siria e l'Iraq, prima di sfociare nel Golfo Persico. Per tantissimi anni, questi due famosi fiumi gemelli hanno consentito alle comunità agricole e alle grandi città di prosperare in Mesopotamia, nota come la culla di alcune delle prime civiltà del mondo. Per molti decenni è diventato sempre più palese che il sistema fluviale Tigri-Eufrate si sta prosciugando. Un rapporto del governo nel 2021 aveva già avvertito che i fiumi si sarebbero prosciugati entro il 2040, a causa dei bassi livelli dell'acqua e della siccità provocata dai cambiamenti climatici. I satelliti GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, della NASA, hanno ottenuto immagini di quest'area nel 2013 e hanno scoperto che i bacini fluviali del Tigri e dell'Eufrate avevano perso 144 km cubi di acqua dolce già dal 2003. Come afferma l'idrologo e professore alla UC, Irvine J. Famiglietti, nonché ricercatore e principale autore dello studio, i dati di GRACE mostrano un tasso allarmante di diminuzione dello stoccaggio totale dell'acqua nei bacini fluviali del Tigri e dell'Eufrate, che attualmente hanno il secondo tasso più veloce di perdita di stoccaggio delle acque sotterranee sulla Terra, dopo l'India. La grave mancanza di acqua nei paesi attraversati dai due fiumi gemelli potrebbe anche provocare una pericolosa crisi di salute pubblica. Un recente rapporto pubblicato sul British Medical Journal ha spiegato come una miriade di emergenze sanitarie si stiano accumulando in Iraq. Afferma al BMJI l'attivista per il clima Nasir Bakar, coordinatore sul campo presso la Tigris River Protectors Association HON in Iraq: Diarrea, varicella, morbillo, febbre tifoide e colera si stanno attualmente diffondendo in tutto l'Iraq a causa della crisi idrica e il governo non fornisce più vaccini ai suoi cittadini. In conclusione, anche se le predizioni della Sacra Bibbia sul destino dell'Eufrate dovranno essere prese con un pizzico di sale, è anche vero che la previsione di un cambiamento drastico non era poi così errata.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web bioecogeo.it. Quali materiali possono sostituire la plastica? Ormai tutti noi lo abbiamo imparato. La plastica rappresenta un nemico per il nostro pianeta e per la salvaguardia dell'ambiente. Si tratta però di un problema di non poco conto, visto che stiamo parlando di un materiale così versatile da essere utilizzato in una grande varietà di contesti e per tantissime applicazioni differenti. Con il tempo si è capito che l'abuso della plastica può avere ripercussioni molto gravi per gli ecosistemi ed è per questo che, sia a livello istituzionale che a livello produttivo, ci si sta interrogando su quali potrebbero essere le alternative ecologiche alla plastica. Insomma, quali sono i materiali che, prima o poi, potranno prenderne il posto? Le alternative green alla plastica. Molti articoli che vengono realizzati in plastica possono essere costruiti usando materiali eco-friendly. Per esempio, i gadget in legno sono un esempio di prodotti ecosostenibili e per di più disponibili a un prezzo ridotto. Uno dei pregi offerti dai materiali naturali, infatti, è che si tratta anche di materiali, per così dire, poveri. Nel senso che presuppongono costi di produzione ridotti e quindi possono essere comprati a prezzo inferiore dagli acquirenti. Ricorrere a gadget eco-friendly e, più in generale, a materiali ecologici non vuol certo dire rinunciare a standard di efficienza o di qualità elevati. Insomma, l'ambiente ne trae beneficio e il conto in banca pure. Il legno e la carta. Ma quali sono gli ambiti nei quali già ora si può fare a meno della plastica? Per esempio quello del packaging, per il quale si potrebbe ricorrere al legno, alla carta e al cartone. Che si tratti di realizzare un imballaggio per un prodotto, di conservare degli alimenti o semplicemente di usare un sacchetto per portare la spesa, la carta rappresenta una valida alternativa alla plastica e ha anche il pregio di poter essere riciclata. Per le scatole, invece, non c'è niente di meglio del legno, che dura a lungo nel tempo grazie alla sua resistenza. Sarebbe il caso di iniziare a usare questo materiale anche per prodotti che siamo abituati da sempre a vedere realizzati in plastica, per esempio il manico dello spazzolino da denti. Molti gadget ecologici e economici sono proprio in legno e consentono alle aziende che li scelgono, allo scopo di farsi pubblicità e di migliorare la visibilità del proprio brand, di trasmettere l'idea di un marchio attento all'ambiente e alla sostenibilità. È molto ampio e variegato l'assortimento di fibre vegetali a cui si sta ricorrendo di frequente per rimpiazzare l'uso della plastica. Questi materiali si fanno apprezzare sia perché non hanno alcun impatto sull'ambiente, sia perché sono in grado di assicurare le stesse caratteristiche di versatilità tipiche della plastica. L'ambiente non può essere contaminato da prodotti realizzati con fibre vegetali, siano esse derivate dalle alghe, siano esse ricavate dagli amidi contenuti nelle patate o nel mais. Esiste perfino una plastica di latte. I ricercatori, infatti, hanno scoperto che grazie alle proteine del latte è possibile realizzare una plastica biodegradabile che permette di ottenere imballaggi, cuscini o materiali isolanti. questa sorta di plastica di latte può essere riciclata ed è biodegradabile. Di certo è meno inquinante per l'ambiente se confrontata con la plastica che proviene dal petrolio e risulta piuttosto resistente. Le proteine del latte, tra l'altro, in ambito tessile, sono impiegate per realizzare un tessuto in viscosa vegetale. Anche dalle piume del pollame, in teoria, si può ricavare un materiale plastico, visto che esse contengono cheratina, che è la stessa proteina presente nelle unghie e nei capelli dell'uomo. Con questa soluzione, peraltro, si risolve anche un altro problema ambientale, che è quello relativo allo smaltimento delle piume, altrimenti destinate ad essere bruciate negli inceneritori. Un materiale piuttosto innovativo, che ha tutte le caratteristiche per prendere il posto della plastica, è il liquid wood, vale a dire il legno liquido. Si ottiene con gli scarti e i trucioli di molte essenze, come per esempio il faggio e l'eucalipto, ma anche l'ebano, il ciliegio e l'acero. Il legno liquido si può impiegare per molti oggetti di utilizzo comune, fra cui le mazze da golf, le borse, le calzature e i giocattoli. Può essere riciclato per un buon numero di volte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web Città News. Roma, ancora Caput Mundi? Di Anna Maria Stefanini. All'alba dell'Unità d'Italia, la scelta più naturale per la capitale del nuovo Stato sembrava essere Napoli. A quei tempi la popolazione della città partenopea era pari alla somma degli abitanti di Roma, Milano e Venezia. Napoli era sede di primarie istituzioni economiche e culturali, aveva un centro monumentale e un grande e importante porto. Napoli dunque era l'unica città italiana che potesse confrontarsi con le altre grandi capitali europee. Roma era una città di medie dimensioni, profondamente diversa da come è oggi. Il Colosseo era circondato da campi coltivati e pascoli, e il Vaticano si trovava ai limiti del centro abitato. Nonostante ciò, Roma aveva un significato ben più importante che ne giustificava la scelta, e non solo per l'eredità dell'impero romano. Roma era in primo luogo la capitale della Chiesa cattolica, il potere che era in antitesi con la stessa Unità d'Italia. Scegliere come capitale una qualsiasi altra città o addirittura lasciare Roma fuori dallo Stato unitario avrebbe significato permanere in uno stato di conflitto perenne tra i due poteri. Inoltre la posizione era invidiabile. Con la sua centralità geografica e storica, Roma fu scelta per diventare la definitiva capitale del Regno d'Italia. Già il 25 marzo 1861 Cavour aveva fatto un lungo discorso. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza il patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustre sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese a fronte delle esteri e potenze possa dire: la necessità di avere Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta, che Roma sola deve essere la capitale d'Italia. Nella seduta del 27 marzo 1861, la Camera approvò alla quasi unanimità che Roma capitale, acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia. Tuttavia non sembrava vicina nel 1861 la possibilità di trasferire veramente a Roma la capitale. Lo Stato Pontificio godeva della protezione della Francia di Napoleone III e nel 1864, con la Convenzione di Settembre, lo Stato italiano si impegnò a non cercare di occupare Roma, sottoscrivendo un apposito trattato con Napoleone III. Per questa ragione, l'anno successivo la capitale d'Italia venne trasferita da Torino a Firenze, avvicinandosi però geograficamente a Roma. Nel 1870, però, la Francia fu messa alle corde nella guerra franco-prussiana e Napoleone III fu costretto a richiamare le proprie truppe da Roma. Il Regno d'Italia colse questa opportunità e il 20 settembre 1870 entrò in città attraverso la breccia di Porta Pia, annettendo così Roma al Regno d'Italia e proclamandola come propria capitale l'anno successivo, il 21 gennaio 1871. Il 3 febbraio, esattamente 150 anni fa, Roma veniva proclamata capitale del Regno d'Italia e per la città dei Papi, espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870, con la breccia nella cerchia delle mura aureliane nei pressi di Porta Pia, iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge del 3 febbraio 1871, numero 33, fu deciso dunque il trasferimento della sede del governo da Firenze alla città eterna. Il trasferimento ufficiale si realizzò il 1 luglio successivo. Il giorno dopo, il 2 luglio 1871, il re Vittorio Emanuele II fece ufficialmente il suo ingresso solenne nell'urbe per insediarsi al Quirinale, visto che, sempre il 3 febbraio 1871, era stato approvato il relativo regolamento per il trasferimento del governo a Roma e nominata la commissione governativa con il compito di attuare, coordinare e sovrintendere a tutte le operazioni per l'insediamento degli organi di governo nella nuova capitale. Il nuovo re si insediò così in quello che era stato il Palazzo del Papa, uno dei più grandi al mondo, sul colle più alto della città. Il Papa non accettò l'unificazione d'Italia e si rifugiò nel Vaticano, dando luogo alla rinomata questione romana, ovvero la disputa politica fra il governo italiano e il pontefice. Questa si concluse l'11 febbraio 1929, quando Pio XI e Mussolini firmarono i patti lateranensi con cui si riconobbe legalmente lo Stato Vaticano. La data del 3 febbraio ha una pura valenza simbolica, perché in realtà, dal punto di vista storico, le due date importanti sono la presa di Porta Pia e poi il plebiscito del 2 ottobre del 1870. Tuttavia, il 3 febbraio, sancisce l'avvio di una nuova stagione. Roma subì profonde trasformazioni grazie a questo passaggio di status, diventando più aperta all'Europa e più moderna. Da subito furono scelte le sedi delle massime istituzioni. Il Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del Papa, fu destinato a Palazzo Reale. A Palazzo Madama, già sede del Ministero delle Finanze Pontificio, fu insediato il Senato. A Palazzo Montecitorio, già sede dei Tribunali, fu insediata la Camera dei Deputati, convertendo in aula il cortile centrale. Sono trascorsi 150 anni da allora. In occasione della ricorrenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto: «Il Paese assicuri sostegno per le sue funzioni. Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese. Con questa consapevolezza, la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema». Per l'anniversario sono stati presentati ufficialmente sia il francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma capitale, realizzato dal Campidoglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, che la moneta coniata dalla Zecca dello Stato. Su di essa è rappresentato il volto della Dea Roma, una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell'Altare della Patria. Da questo importante anniversario, Roma dovrebbe ripartire per una nuova riqualificazione politica, culturale, umanitaria, ambientale e per assumere un ruolo ancora più importante a livello europeo. Roma di nuovo caput mundi, o per dirlo in romanesco sulle note di Antonello Venditti, Roma capoccia. Tutti noi glielo auguriamo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dal sito ambientebio.it. Cosa sapere prima di accogliere un animale domestico? Di Gino Favola. Accogliere un animale domestico a casa è una responsabilità molto grande e destinata a durare tutta la vita. Ecco perché è fondamentale ponderare la scelta nella maniera corretta, con la consapevolezza di quelle che sono le nostre capacità e le nostre possibilità. Sapere quando vaccinare il gatto, cosa fare se il cane non ci ubbidisce, come impartire la giusta educazione, sono sicuramente aspetti importanti. Ma è fondamentale anche considerare gli spazi disponibili, il tempo da dedicare agli animali e i costi da sostenere. Quella dello spazio che abbiamo a disposizione è una delle prime considerazioni da fare prima di accogliere un animale domestico. Lo spazio, infatti, deve essere adeguato. Il nostro nuovo amico non deve sentirsi stretto ed avere la sensazione di essere rinchiuso in un luogo angusto. Non per tutti gli animali valgono le stesse necessità. In particolare, i cani, lo sappiamo, sanno adeguarsi bene e riescono a vivere tranquillamente in casa o in appartamento, specie le taglie piccole. Sarà necessario però uscire diverse volte al giorno per la passeggiata, per sgranchire le zampe e per l'espletamento dei bisogni fisiologici. Massima attenzione per le razze di dimensioni troppo grandi. I gatti vivono bene sia dentro che fuori casa. L'importante è che non si sentano rinchiusi, data la loro natura felina, e che abbiano sempre a disposizione uno spazio tutto per loro. I conigli, contrariamente a quanto pensano in molti, hanno bisogno dei giusti spazi. Una stanza tutta per loro sarebbe l'ideale. I porcellini d'India e i criceti vivono benissimo in gabbia, a patto che questa sia abbastanza grande, possibilmente a piani, e che contenga tutti i giochi necessari a sprigionare tutta la loro vivacità. Gli uccelli vivono bene anch'essi in gabbia. Attenzione però! Questa dovrà essere abbastanza grande da consentire loro di volare al suo interno. Fattore tempo e fattore costi sono altri due parametri da tenere in considerazione prima di accogliere un qualsivoglia animale domestico. Ognuno avrà le sue esigenze. In media, in termini di tempo, consideriamo che per un cane dovremo avere a disposizione almeno 2-3 ore al giorno. Un'oretta invece per i gatti, mentre gli altri animali sono in grado comunque di vivere in maniera un po' più indipendente rispetto a noi. E i costi? Dovremmo considerare non solo quelli iniziali per l'eventuale acquisto, ma quelli relativi alla gestione di tutto l'anno. In media, l'acquisto di un cane può costare anche migliaia di euro, a seconda della razza, e lo stesso vale per i gatti. I conigli costano tra i 20 e i 60 euro, i criceti tra i 10 e i 35 euro, i canarini tra i 15 e i 30 euro. In generale, il costo da sostenere annualmente è pari a 1.400-2.000 euro per i cani, 800-1.000 euro per i gatti, 450-600 euro per i conigli, 300 euro per i criceti, 200 euro per i canarini. Dato uno sguardo alla situazione sul piano pratico, la prima consapevolezza da avere è che un animale domestico è per sempre e dobbiamo essere disposti a prendercene cura in tutto e per tutto.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Così eravamo, giornalisti orchestrali, ragazze allegre e altri persi per strada, di Francesco Guccini, Giunti 2024, letto da Giovanni Baschieri. Storie che riportano intatte le emozioni di una vita vissuta fra la guerra e il dopoguerra, fra l'Appennino e Modena, a cui guardare con malinconia ma anche con la consapevolezza di aver vissuto stagioni felici. Francesco Guccini scrive come ha sempre cantato, con ironia, disincanto e una nostalgia che non si chiama mai con il suo nome. Buon ascolto.
2: Colombini. Oh, ciao, te l'han già detto? È morto Colombini. È il tuo compagno di banco a darti la notizia. Il suo viso adolescente sembra amichevole, ma ha qualcosa del nibbio, del falco, del predatore. E ha anche, come un'impronta perenne, una macchia, una sorta di maschera, un sorriso ironico abituale, sardonico, da prende in giro, come a dire «Io sono furbo, sono molto più furbo di te». Pensandoci oggi ti viene in mente quello che diceva il nonno di quel tuo amico parlando di Pio XII. «A me pare il faien», mi sembra il faino, detto al maschile. Il faino no, ma piuttosto il furetto. Tu avevi appena infilato la borsa nel banco. Sei alle medie, non hai più la cartella rigida di fibra color giallo-arancione delle elementari, ma una borsa in pelle da professionista, da avvocato, medico o uomo politico, da custodire con mille attenzioni per non scalfirla con un minimo segno. Quella preziosa e costosa novità della borsa, tu che, dicono di te, non stai mai attento, che riesci a rovinare tutto appena lo adoperi. Sei alle medie, ma i banchi sono ancora quelli delle elementari, colossali catafalchi di legno, con ripiano ribaltabile, e ancora i buchi per i calamai, che non ci sono più, perché adesso, alle scuole medie, si adopera la penna stilografica, che puoi anche riempire di inchiostro blu, se riesci a fartelo comperare. Questa penna favolosa, ben diversa dalla cannetta con pennino, te l'aveva poi regalata un facoltoso zio qualche anno prima, per la tua prima comunione, ma poi mostratela, fatela vedere, ti è stata sequestrata, tanto tu rompi tutto. Te la faremo adoperare da più grande, come l'orologio da polso sfoggiato orgogliosamente sulla camicia del braccio sinistro per poche ore, visto e scomparso, forse tenuto da parte per il tuo futuro matrimonio. Ed ecco riappare la penna adatta per le tue scuole medie. C'è già in circolazione la penna a sfera, ma è misteriosamente vietata. Ti sei appena accomodato nel banco, sicura promessa di scoliosi, ultimo banco a sinistra entrando, quando il tuo compagno ti ha dato la notizia.

Lui era già lì. Abita in centro, lui, a pochi passi dalla scuola. Tu invece devi fare a piedi un pezzo di via Ciro Menotti per arrivare in via Emilia, che sulla sinistra si perde nella periferia già campagna verso la mitica lontana Bologna, intravista ogni tanto dalla stazione ferroviaria, quando devi prendere la coincidenza della Porrettana. Se vai a destra attraversi il centro per arrivare a Piazza Sant'Agostino, carica di estenuanti languori di tramonti estivi, e da lì la strada, la via Emilia, prosegue dritta verso Reggio, Parma e Piacenza. Nel grande slargo Menotti Emilia c'è, o meglio c'era, perché non c'è più, un ponte, il Ponte della Pradella. Località misteriosa come Atlantide, perché non solo non c'è il ponte, ma se c'era un ponte, doveva esserci anche un fiume, un torrente, un fosso, un canale, e non c'è traccia né dell'uno né degli altri. Come certe strade del centro, tipo via Canal Grande, Canal Chiaro, Canalino, Canaletto. Ma sono strade, non canali, corsi d'acqua tombati, scomparsi nel tempo alla vista. E forse scorrono ancora,

privi d'acqua, perennemente in secco, il che, essendo due fiumi, ti lascia perplesso. Devi poi passare dietro al Teatro Storchi, marionette, spettacoli teatrali per famiglie e commedie moderne, e arrivare nel parco. È un po' abbandonato, poco curato in questi anni del dopoguerra, e si vedono ancora i segni di quel tristo passato. Ci sono ancora residui di panchine, simbolo di un periodo di pace in cui la gente veniva e si sedeva a riposare sotto gli alberi. Platani? Ma queste panchine sono oggi spettri sghembi, ridotte ai semplici ferri portanti, perché negli ultimi giorni di guerra i legni sono stati asportati e usati come combustibile per riscaldarsi. La guerra, d'altra parte, è finita da poco, 7 o 8 anni, non se ne parla quasi più, o lo si fa come di un'epidemia che ha lasciato tutti attoniti con la paura di rimanere infettati. Ma qualche simbolo è rimasto, come le panchine senza i legni, come certe famiglie ritornate dallo sfollamento che hanno trovato la casa occupata da un'altra famiglia, e si mescolano incredibili e improbabili coabitazioni, fra locali e meridionali di ritorno, dopo la tragedia della guerra. Fra i Pepo e il Crocifisso, fra le Cleofi e le Carmele, fra la lotta degli aromi, nei giorni di festa, le domeniche condivise, provenienti da un unico utilizzabile fornello a gas, fra le orecchiette alle cime di rapa e i maccheroni al pettine, fra i sentori d'aglio e peperoncino e il frizzante vinoso violaceo dell'Ambrusco. Gli edifici a terra per i bombardamenti sono stati ricostruiti quasi tutti. La periferia si allarga e ruba spazio alla circostante campagna. Rimessi in piedi, quasi tutti, anche se ogni tanto, svoltando un angolo, trovi ancora a mezz'aria una parvenza di intimità, tracce di una vita passata e finita chissà dove e come. Una mezza parete con un ghirigoro pseudo-artistico di imbianchini estrosi e un parziale ritratto di chissà chi o uno sdrucito panorama montagnoso, ancora appesi a un muro. C'era freddo nell'ultimo inverno di guerra e oltre al legno delle panchine si bruciavano, nelle stufe economiche, perché il riscaldamento centrale non ce l'aveva nessuno e anche se ci fosse stato la legna e il carbone mancavano, delle palle di carta di giornale, bagnate e poi pressate fino a formare una pallottola grossa poco più di un pugno, poi lasciate seccare e bruciate nella stufa. Non che fossero particolarmente efficaci, ma davano almeno la breve illusione del riscaldamento. Ma tu vai oltre, lungo l'ampio viale dove a fine 800 sorgevano ancora le mura cittadine. Arrivi quasi al monumento ai caduti dell'altra guerra, quella non tua, la prima mondiale. Alcune colonne in travertino appaiate si ergono bianche e reggono una vittoria alata, scudo nella sinistra, daga nella destra. Ai piedi alcune figure in bronzo, verniciate in grigio piombo, di difficile interpretazione per un adolescente dei primi anni 50. Immaginiamoci l'interpretazione di un adolescente degli anni 2000. Donne in gramaglie, urlanti di silenzioso dolore come le pie donne del compianto per la morte di Cristo, di Niccolò dell'Arca, nella chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna. Donne in estasi patriottica, quasi in orgasmo sessuale, pronte a offrire il proprio figlio per la patria. Poi un fante, un umile soldato, feroce nello sguardo fisso verso un inesistente orizzonte, pronto all'estremo sacrificio e al combattimento, e il metto regolare in testa, uno scudo da trincea fra le mani, accucciato ma preparato a montare eterna, vigile, scolta in posa ieratica in direzione di San Faustino e l'inizio della via Giardini. Lancio ad aprirsi dalla pianura verso le prime balze dell'Appennino.
Ma tu guardi quel monumento con occhi distratti, anche se il fante in perenne attesa del nemico.

nemico ti inquieta un poco. Un po' prima del monumento giri a destra e dopo una cinquantina di metri arrivi a una piazzetta. Lì c'è la tua scuola, la scuola media statale Giosuè Carducci, detta dai più dal volgo anche San Pietro, anzi San Pietro, perché l'intero edificio era stato un vecchio convento, espropriato probabilmente dalle truppe napoleoniche e trasformato in scuola. Le varie vicende successive vollero detta scuola intitolata al grande vate maremmano, anche se la vicina chiesa di San Pietro la vinceva sulla toponomastica.

E così facevi tutte le sante mattine, da ottobre a giugno, nell'autunno coi primi freddi, sotto gelide piogge offendendo la fumana, la fitta nebbia che allora c'era, c'era sì, e che trasformava il mondo in qualcosa di incerto, di impalpabile, come se tutto fosse visto attraverso un bicchiere d'acqua e anice. E durante l'inverno nevoso, che cambiava poi le strade in ghiacciate lastre di pattinaggio, per poi arrivare alla fine di quell'inferno alla primavera, primi cenni d'estate, con una speranza subito spezzata perché apprendevi di essere stato rimandato a ottobre e che le tue vacanze sarebbero state troncate tragicamente. Ti facevi quel chilometro e mezzo, 2 chilometri, a piedi, per giungere laddove ti avrebbero spezzato il pane della scienza e della conoscenza, insufflandoti a forza i primi accenni di grammatica latina e di lingua straniera. Rosa rose e often, spesso, seldom, raramente, random, occasionale, fortuito, never, non mai, giammai. E quella branca della matematica chiamata algebra, inventata per tua sofferenza e scorno a Baghdad nel IX secolo da un certo Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, e che nulla, almeno pensi, ha mai avuto modo di influenzare la tua vita. Nessuno ti accompagnava a scuola, non c'erano auto personali o scuolabus, nessuno ti veniva a riprendere all'uscita, allora non usava. Tu proseguivi nella tua lunga, spedita camminata coi pantaloni ancora corti, a mezza coscia, estate-inverno, sostituiti di lì a breve dai ridicoli pantaloni alla zuava, per poi giungere finalmente ai sospirati pantaloni lunghi. Camminavi perché tu non abitavi in centro, come buona parte dei tuoi compagni, ma nell'allora prima periferia della città, in gruppi di palazzoni che via via, edificio dopo edificio, rubavano terreno a quelli che prima erano campi coltivati, lasciando ancora vaghe tracce di quello che erano stati. Un filare d'uva, senza più uva da rubare, una traccia remota d'orto. Abitavamo in periferia noi, ma in case nuove, da poco sorte. I compagni del centro abitavano in case a 2 passi dalla scuola, ma vecchie, se non decrepite, forse toccate dalla storia, ma cadenti, con umidità che chiazzava i muri, con cortiletti muffosi, butterati di muschio e appena fazzoletti di cielo su di loro, con odori di stantio, e scale con luci flebili e intermittenti, inutilmente ingentilite da tristi, negletti e polverosi vasi da spidistra. Abitavamo nella prima periferia noi, ma avevamo bagni degni di questo nome, non antiquati e scomodi cessi, odorosi di materie organiche in disfacimento. E facevamo il bagno nella vasca da bagno, non nella tinozza di legno, e avevamo, in quello stesso bagno, un sanitario nuovo e in parte misterioso, di difficile interpretazione per noi che venivamo da fuori. Il bidet.

Colombini abitava in centro, ma non ricordi quale fosse il suo nome proprio, come non ricordi, o meglio, non hai mai saputo, il nome proprio di tutti i tuoi compagni di scuola, come da militare, solo il cognome. Per quanto ti sforzi, non riesci a immaginare il suo viso, capelli neri, forse, con la riga, un sorriso triste, mite. Ma ti si sovrappone l'immagine letteraria di una morte prematura, adolescenziale, di una morte non giusta. Meglio venirci con la testa bionda? Certamente no. Ricordi curiosamente il colore della sua giacca, giallo senape, punteggiata di nero, e un nastrino a lutto cucito sul bavero della giacca, a significare che la famiglia Colombini era stata colpita precedentemente da un altro lutto, un nonno o addirittura un genitore. Gli hai mai rivolto la parola? Forse. E ricordi un leggero sorriso di risposta, ma anche questa è probabilmente solo un'impressione stratificata nel tempo e nella somma di tanti tuoi ricordi particolari, di persone incontrate che lui non ha mai potuto incontrare, di gente amata che lui non ha mai potuto amare, di libri letti, personaggi di film e di canzoni che lui non ha mai visto o frequentato, di una vita vissuta che lui non ha mai potuto vivere. È un cognome locale, Colombini? Forse, ma non lo sai e non importa. C'era già nei primi anni 50 l'invasione, dalla montagna che si stava spopolando, dalla bassa e dal sud, di gente che lasciava il mondo natale e veniva ad abitare e a lavorare qui. C'erano già i Randazzo, i Landricina, ma non ci facevi caso, non importava. La vera differenza etnica, razziale, era il senso di superiorità che noi delle medie statali avevamo verso quelli dell'avviamento professionale. 3 anni e basta, al lavoro. Mentre noi avremmo proseguito per le superiori e per qualcuno di noi si sarebbe aperta l'università. Noi che facevamo latino, era il latino il vero passaggio del Rubicone scolastico, il vero segnale che ti faceva sentire di un'altra classe.

E noi che studiavamo latino, noi che saremmo andati alle superiori, noi che veleggiavamo verso futuri universitari, cosa avremmo fatto da grandi? Cosa avrebbe scelto Colombini? Colombini non sai, non lo conoscevi abbastanza, né lui né la sua famiglia. Non riesci a immaginare che strada avrebbe imboccato. I tuoi compagni sì, però, i tuoi compagni lo hanno fatto e lo hai visto fare. Qualcuno di loro, pochi a dire il vero, al liceo classico, perché noblesse oblige, anzitutto, e oltre al latino c'era il fascinoso greco, di difficoltà sovrumana, misterioso come una sentenza della Sibilla, che ti faceva immediatamente salire, te che lo studiavi, su un gradino più in alto, per guardare in giù, fra la plebe. E questo per diventare ingegnere. Quei pochi bravi in matematica, o ancora quei pochi fiori di tendenze poetiche e libresche a studiare lettere o filosofia. Ma nessuno della tua classe fece questo, almeno che tu possa ricordare. Altri con ambizioni di carriera particolare, per evitare il pauroso scoglio della lingua greca, allo scientifico, anche se era appena un gradino sotto al liceo classico. Avvocati, medici, professioni liberali, gente moderna, uomini di scienza nuova e carriere promettenti in politica. Altri, pochissimi, perché sembrava poco virile, all'istituto magistrale, una specie di liceo classico dei poveri, 4 anni al posto di 5 e buona, quasi. Lì, un posto di lavoro subito e vai, nel mondo. Ma la maggior parte confluiva a ragioneria, verso un lavoro fisso in banca, ottimo stipendio, lavoro sicuro, una moglie possibilmente belloccia, atta alla cucina tradizionale locale, possibilmente aiutata dalla di lei madre, una suocera agghiacciante ma estremamente utile, e vacanze estive o sull'Appennino o, dopo il primo scatto professionale, al mare, spiagge di Romagna. Non era ancora il tempo delle Seychelles. Allora non sapevamo, né noi né Colombini, quale sarebbe stato il nostro futuro. Colombini meno di tutti noi.

Pensandoci, la nostra e futura ondata di ragionieri era l'unica classe di scuola media della città? Noi eravamo la sezione C, il che voleva significare che esistevano una A e una B, mai visti, mai conosciuti, a meno che non esistessero, fantasmi intravisti in grembiule nero mentre noi non avevamo grembiuli di sorta. Sezioni femminili che probabilmente entravano da altri portoni o a orari diversi, tenute separate da noi maschi per preservarne l'illibatezza, la purezza monacale come femmine ottomane di harem, e con le quali saremmo stati ricongiunti secoli dopo, solo in occasione di giuste cattoliche nozze. Avevano, queste sfuggenti femmine, classi a un piano superiore al nostro, le A e le B, e conducevano una vita simile alla nostra, ma parallela, un po' diversa. Un solo bidello controllava questo grande affare dei due piani, così simili, di divergenze parallele? Così sembrava, ma non è credibile, perché ce n'era uno, ufficiale, che vedevi all'ingresso della scuola in una specie di gabbiottino a vetri, con alcune sue sculturine in terracotta, in bella mostra su un ripiano, che cercava di vendere a qualche madre che si arruffianava con lui per ottenere un qualsivoglia tipo di favore scolastico. E lui era il tipo che in qualche modo prometteva. Dopo iniziali gentili dinieghi, sentiva di avere quel potere di mediazione. Un uomo di mezza età, scapolo, forse. Ma qui il ricordo fallisce, con radi capelli, coperto da un lungo spolverino nero, gentile, ma non con noi studenti, un po' ruffianesco nei modi e, pensandoci oggi, omosessuale, ma in quei tempi reazionari e bui dei primi anni 50 certe caratteristiche sessuali era consigliabile tenerle nascoste. E se non era lui a compiere tutte le operazioni inerenti alla sua qualifica, chi era che scopava i pavimenti, gettava le cartacce, puliva i banchi, raccoglieva gli oggetti dimenticati da noi cialtroni? Non lui, certo. Lui se ne stava seduto nel suo gabbiottino come un re in trono, quando non veleggiava umile e maestoso allo stesso tempo per le scale e i corridoi della scuola. Quando era nella sezione C lo vedevi, ma quando saliva nella A e nella B scompariva, quasi rapito in cielo come il profeta Elia su un carro di fuoco. Si devono quindi immaginare oscure nottivaghe maestranze atte alle pulizie, forse eredi delle milizie bolognesi catturate dopo la battaglia di Zappolino, quella della famosa secchia, e tenute in cattività fino ai giorni nostri. Per umanità, speriamo in una risoluzione delle Nazioni Unite per liberarli.

Avete ascoltato un estratto da Così eravamo di Francesco Guccini, Giunti 2024, letto da Giovanni Baschieri.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto